siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.

nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora,

Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio,

Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi.
Vergine clemente,

prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: e vi dedico con tutto quanto il cuore un brano bellissimo che si intitola in questa maniera qua: Fratello Sole e Sorella Luna, un brano che conoscete tutti, ma interpretato e pensato da chi? Da Claudio Baglioni. Buon ascolto e buona visione.
1: Cosa c'è?
2: Francesco! Francesco!

0: il gesto grafico è il gesto più complesso, perché ci sono insomma delle spiegazioni un po' noiose che non vi do, però immaginate che è l'ultimo gesto che noi apprendiamo, quindi impariamo a camminare, a parlare, a muoverci, e solo alla fine di tutto questo percorso di grande apprendimento che facciamo nell'età infantile riusciamo a afferrare una matita o una penna e quindi a scarabocchiare, disegnare e scrivere. Per esempio, ecco, possiamo dire questo, che per esempio i muscoli del nostro corpo, quindi della mano, del braccio, dell'avambraccio, della spalla, eccetera, che vengono coinvolti nel gesto scrittorio sono infiniti, così come le terminazioni neuronali, però insomma sono cose un po' noiose, immaginiamo solo che è il gesto più raffinato che noi possiamo compiere, è proprio quello di scrivere, quello più complesso e più raffinato.
1: Oltre Loreto e Sirolo, ci sono altre zone delle Marche che raccontano la vita di San Francesco che la tua rivista approfondisce?
2: Sì, sono tantissime. Noi abbiamo già iniziato ad una e abbiamo questa metodologia. Prima voliamo ad uccello e diciamo, ad esempio, a Sirolo è successo questo. Poi torniamo e approfondiamo ogni volta un aspetto peculiare, perché ad esempio a Sirolo non è successo solo quel fatto della profezia di Loreto, ma San Francesco avrebbe piantato anche due alberi che tutt'oggi, secondo la tradizione, sono individuabili. Ma i posti nelle Marche sono molti. In questi sei percorsi che stiamo codificando assieme agli amici francescani e alla regione, speriamo presto possano essere percorribili, sono tutti presenti e mi piace nominare i più importanti, da San Leo, dove San Francesco è invitato a una cerimonia di investitura di un cavaliere suo amico. E a San Leo, in questa festa, è attribuito il momento in cui lui dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Fino a Osimo, un fatto dolcissimo che si festeggia ogni maggio, e quest'anno sarà il domenica 10 e lunedì 11 maggio, del passaggio di San Francesco, che va detto questo, perché le Marche, faccio una parentesi, sono piene di questa presenza di San Francesco, perché San Francesco faceva tutto quello che faceva Gesù, lo fotocopiava, anche senza capire, lo capiva poi vivendolo, ogni cosa che faceva Gesù San Francesco la copiava. Tra le varie cose che ha fatto Gesù c'è stata anche quella di dividere i suoi apostoli a due e mandarli a predicare in giro per il mondo. E San Francesco, che copiava tutto quello che faceva Gesù, fece la stessa cosa, mandò i suoi frati, i primissimi compagni, a predicare in tutte le direzioni. Quale posto scelse per sé e un altro per fare coppia fra Egidio? Scelse le Marche. Ecco perché le Marche sono disseminate della sua presenza. Ecco, torno quindi a elencare i posti più importanti. Ad Osimo, mentre con fra Egidio sta salendo sopra il paese, la piazza, per predicare, entrava nei paesi e annunciava il Vangelo. Ecco che incontra un gregge con delle capre, caproni, e c'è un tenero agnellino. E immaginiamo la scena di San Francesco che si blocca e piange perché l'agnellino gli ricorda Gesù Cristo in mezzo ai cattivi, ai farisei, a chi l'avrebbe condannato e ucciso, e si mette a piangere e lo vuole comprare, ma non ha i soldi.

0: E allora lì a togliersi la tonaca per barattare col pastore che lo guarda stupito, mi dai l'agnellino, ti do i vestiti. A vedere questa scena è un viandante che passando, un mercante, assiste a questa scena, ne rimane sconvolto, ne rimane commosso e paga al posto di San Francesco l'agnellino. Questo agnellino viene preso in braccio, San Francesco sale sopra il paese, accorrono tutti perché era famoso, perfino il vescovo, che era un poco di buono, e proprio partendo dallo spunto di questo agnellino parla di Gesù e tutti si commuovono, molti si convertono. Ricordo che ad Ascoli una scena di questo tipo, di fronte a Francesco che predica, e predica in una maniera molto umana, 30 persone si fecero frati. E non so contare quanti cambiarono vita, tutti in lacrime. E poi questo agnellino, si narra che fu lasciato in custodia delle monache di clausura, che lo allevarono e con la lana di questo agnellino fecero la tonaca che San Francesco portò da un certo punto fino alla morte.
1: Ecco,
0: o Rocca Bruna di Sarnano, un conventino che oggi è lasciato quasi a sé incustodito, che racconta uno dei fioretti di San Francesco più celebri che esistano nel libro francescano marchigiano dei fioretti, che sono stati scritti da Fra Ugolino di Montegiorgio, un frate marchigiano. Alcuni fioretti, i fioretti sono stati scritti nelle Marche e alcuni sono proprio successi nelle Marche, come a Rocca Bruna, appunto, il fioretto di quel bambino frate, immaginiamo tipo Marcellino Pane e Vino, che incuriosito, ma era già un piccolo frate, con il saio e il cordone, lega il suo cordone a quello di San Francesco di notte, perché non riusciva a svegliarsi per vedere dove andava a pregare San Francesco, così legando il cordone e si sarebbe sentito strattonare, si sarebbe svegliato e avrebbe visto dove andava a pregare San Francesco, avrebbe visto un bagliore di luce paradisiaca, avrebbe visto apparire Gesù, la Madonna, San Giovanni Battista, sarebbe svenuto e poi San Francesco, vedendolo, l'avrebbe raccolto e riportato a dormire. E noi abbiamo documentato con interviste, con approfondimenti di tipo storico, anche filmando come piccolo film fatti come questi, perché la gente, oltre alla rivista che si legge nel digitale come il cartaceo, possa anche vedere plasticamente, certo, in maniera, certo, semplice le cose che ci piace comunicare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tutti i passi in cui Leopardi comunque parla di un male di vivere, lui, oltre alla domanda, vuole anche trasmetterci il suo male di vivere, oppure si limita a farci, a chiedere a noi stessi quello che, come dobbiamo guardare il mondo e come dobbiamo guardare veramente le cose?
1: A me è successo questo, che il primo impatto che ho avuto con Leopardi, questa citazione dal Canto Notturno, e quando miro in ciel arder le stelle, dico fra me pensando a che tante facelle che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno, che vuol dire questa solitudine immensa ed io che sono, è stato, potremmo dire, un punto decisivo, un momento decisivo.

0: Io non mi sono, avvicinandomi alla poesia di Leopardi, alla sua filosofia con lo Zibaldone, le operette morali, i suoi pensieri, non mi sono preoccupato, diciamo così, se Leopardi avesse principalmente una preoccupazione, diciamo così, educativa. Leopardi sicuramente aveva un atteggiamento nei confronti di tutto il reale particolarissimo. E io, leggendo Leopardi, ho cominciato a guardare le cose in modo più profondo, in modo più attento. Io non so se lo scopo di Leopardi fosse quello di indicarci una via. Leopardi è un grande sofferente e le domande che Leopardi si facevano non erano oziose, non erano domande di secondaria importanza, erano domande grandi. Leopardi ha avuto in un periodo della sua esistenza anche uno scopo educativo, sicuramente, ma principalmente quello di Leopardi è il grido di senso. Questa è la cosa che a me più di tutti ha colpito, perché di fronte alla sua opzione negativa, di fronte al suo male di vivere, come l'hai chiamato te, di fronte al fatto che fosse un grande pessimista, oggettivamente un grande pessimista, la funzione di Leopardi per me, per la mia persona, è stata quella di lanciarmi in un paragone col reale, in un paragone con la realtà tutta, con tutte le cose che si vedono, con tutte le cose che ci sono al mondo, un paragone con tutti gli altri uomini, senza rimanere alla superficie, ma cercando di andare al fondo, di chiedermi il perché di quello che stava accadendo. E quindi il canto notturno che tu hai citato è, secondo me, uno dei punti più importanti che mi ha colpito. Ed io che sono è la grande domanda che sorge ogni mattina quando mi alzo.
1: Il ritmo grafico è, secondo il Klages, la musica della scrittura, quindi il respiro della nostra scrittura, che è diversissimo per ognuno di noi. Accomuna il ritmo grafico è il ritmo naturale di qualsiasi fenomeno, di qualsiasi essere vivente. Per esempio parla delle onde del mare, le onde del mare non sono mai uguali, c'è l'alta marea, la bassa marea, il mare in burrasca, il mare è calmo. Parla della pioggia, parla del vento, dell'andatura dei cavalli che possono essere al galoppo, al trotto, eccetera. Quindi dice, così come qualsiasi altro fenomeno naturale, anche l'essere umano ha un ritmo proprio, un ritmo che esprime nella sua scrittura appunto con il ritmo grafico. Per Ludwig Klages, questo grandissimo pensatore, è appunto fondamentale, un po' il riassunto della scrittura di ognuno di noi, il proprio ritmo grafico, che è sia armonia che velocità.
2: Ora, questo brano che sentirete fra poco dalla voce di Ida è tratto dal Portico del Mistero della Seconda Virtù. Viene pubblicato quest'opera, che è tra le più note di Peggy, nel 1911, ritrascritto nei solidi suoi quaderni quindicinali, e ci presenta, mentre prima era Giovanna d'Arco che parlava, qui chi parla è molto più su di Giovanna d'Arco. Peggy mette in campo Dio stesso, è Dio che parla. Dio che parla dall'alto, osservando laggiù, sulla terra, il Figlio crocifisso. È la notte che segue la morte di Gesù in croce, e quello che ci viene presentato da Peggy è un Dio stupito da quello che è accaduto. Uno stupore doloroso, che Dio sa che sarà presente sempre ai suoi occhi per l'eternità, perché tutto gli è presente appunto per l'eternità. Ecco, adesso sentiremo questo brano, poi andremo a fare qualche commento sul...

0: su questo monologo di Dio sul figlio in croce, e metteremo a raffronto questa notte straordinaria con un'altra notte straordinaria, quella che segue subito dopo e che è la notte che precede la resurrezione, e vedremo come era stata trattata qualche secolo prima, come era stata presentata qualche secolo prima di Peggy.
1: Tutto è consumato. Questa incredibile avventura nella quale io, Dio, ho le braccia legate per l'eternità. Avventura nella quale mio figlio mi ha legato le braccia. Ha legato le braccia alla mia giustizia per l'eternità. E per l'eternità ha sciolto le braccia della mia misericordia. E contro la mia giustizia ne ha creato un'altra. Una giustizia d'amore. Una giustizia di speranza. Tutto è consumato. Ciò che era dovuto, come era dovuto, come l'avevano annunciato i miei profeti. Ogni uomo ha il diritto di seppellire suo figlio. Ogni uomo sulla terra, se male sì grande lo colpisce, di non morire prima di lui. Ed io solo, io, Dio, ho le braccia legate da questa avventura. Io solo, in quest'attimo, padre tra tanti padri, io solo non ho potuto seppellire mio figlio. È allora notte che tu sei giunta, cara tra tutte le figlie, e lo vedo ancora e lo vedrò per l'eternità. Notte, tu sei venuta in un immenso sudario, hai sepolto il centurione e i suoi soldati. La Vergine, le pie donne, e la montagna, e la valle sulle quali cala il buio. E il mio popolo di Israele, e i suoi peccatori, e con loro colui che stava morendo, che era morto per loro. Gli uomini di Giuseppe di Arimatea, che già si avvicinavano portando il bianco sudario.
2: Nasce da Giulia Beccaria, che era la figlia di Cesare Beccaria, un famosissimo intellettuale della seconda metà del Settecento, che aveva scritto dei Delitti e delle Pene, un'opera che era diventata famosa a livello europeo, in cui appunto parlava di punizioni, sì, per quelli che commettevano dei crimini, ma che fosse però non si dimenticasse che si devono educare anche questi criminali, e quindi non devono essere terroristici, diciamo così, devono essere sempre per formare l'uomo, e quindi aveva fatto grande scalpore quest'opera. Giulia Beccaria, la mamma di Alessandro, è proprio la figlia di questo Cesare Beccaria, che poi, diciamo, faceva parte degli intellettuali che giravano intorno al Caffè, che era un altro giornale che si proprio in quest'epoca, è l'epoca dei giornali, diciamo, di natura sempre con caratteristiche intellettuali. Il padre è Pietro Manzoni. Pietro Manzoni era un conte che aveva preso il titolo da Maria Teresa d'Austria, per questo aveva il diritto ad essere chiamato don, e che aveva un'industria di ferro con cui si era arricchito, ed era venuto dal Trisavolo un certo Giacomo Maria Manzoni, che era, diciamo, si era arricchito con questo lavoro del ferro, e che aveva continuato ad arricchirsi tutta la famiglia dopo di lui, e compreso il padre Pietro. Quindi era abbastanza ricco per questo lavoro del ferro, ed era addirittura nobile, tale da essere chiamato Don Pietro Manzoni. Pietro Manzoni aveva 49 anni quando sposa Giulia, che ne aveva 23, quindi un matrimonio sperequato, cioè una ragazza così giovane con uno che tra l'altro era vedovo già da 3 anni, quindi fu un matrimonio abbastanza infelice, già nasce infelice, in più anche per questo, anzi, perché il padre Cesare Beccaria e Pietro Verri, che erano amici, stabilirono questo matrimonio a tavolino, diciamo così, per far entrare la giovane Giulia nell'ambito della nobiltà, in una famiglia ricca, e in più perché Giulia aveva una relazione.

relazione amorosa con Giovanni e forse uno dei fratelli Verri, e quindi non volevano. La relazione purtroppo continuò anche dopo il matrimonio. Dopo tre anni, Giulia, dopo due o tre anni di matrimonio, nasce Alessandro, il piccolo Alessandro. Il conte Pietro lo riconosce come figlio. Non sappiamo a chi era figlio, probabilmente era figlio a Giovanni Verri, però il conte Pietro lo riconosce come suo e quindi si chiamerà Alessandro Manzoni. Il bambino nasce tra questi due coniugi che non vanno assolutamente d'accordo, continue liti, mutismo, quindi ecco, e il bambino tant'è vero che viene allevato da una balia nel casale della Costa, che si trovava presso la villa Galeotto, che era la villa Galeotto della famiglia Manzoni, e viene allevato da Agostina Coppa, che è una donna del popolo. Alleva il piccolo Alessandro. Il piccolo Alessandro semmai gioca, vive tranquillo tra questo ambiente così tranquillo, rurale, e poi quando torna a casa, piccolo piccolo, manco se ne accorge di tutte le lotte che c'erano tra i genitori. Però mano a mano che cresce, la mamma Giulia lo ama, sì, però non riesce a provare niente per il conte Pietro, e quindi è un amore completamente infelice. Il povero piccolo a 6 anni viene messo in collegio.

0: Buonasera a tutti amici di Maria Vision, benvenuti a questo nuovo programma di Scatti di Vita, un programma di fotografia dove voi ci inviate le vostre fotografie migliori tramite WhatsApp al numero 349-9370-847, fotografie fatte o da vostro cellulare o da una semplice macchina fotografica. Ci troviamo qui con la nostra fotografa Luana, un'esperta in fotografia, che ci aiuterà a commentare queste foto. Facciamo una carrellata delle fotografie che ci sono arrivate questa settimana in cui il tema era il cibo. Potete vederle. Queste sono foto che hanno scattato dei nostri amici che ci hanno invitato le foto tramite WhatsApp. Cosa ne pensi, Luana, di queste foto, intanto che hai una prima...
1: La crostata, buona. Vita, bella.
0: Molto bella, anche questa.
1: Carina, questi dolci appesi.
0: Questi sono dolci tipici. Ecco, possiamo iniziare. E praticamente adesso commenteremo ogni foto che ci è arrivata e tramite Luana. Allora, iniziamo con Alessandro da Trapani, la sua foto. Eccola qua.
1: Carino, un granchio.
0: Questo è un granchio, la foto è molto bella, colorata, mi piacciono molto i colori. Questo
1: sì.
0: Giallo viene fuori...
1: È molto calda.
0: Molto caldo, anche il granchio.
1: Sì.
0: Tu cosa ne pensi come fotografia?
1: Magari sarei un po' stata più attenta all'inquadratura, prendere tutto quanto il piatto, non mettere i bicchieri, ecco, quello che dà un pochino fastidio. Sennò comunque è carina, è carini gli occhietti del granchio.
0: Anche cos'è? Come immagine è stata presa,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Viene fuori il rilievo, quindi una prima
1: questo
0: immagine.
1: Questo giallo è molto bello, giallo e bianco.
0: Ok, passiamo alla seconda. Alessandro da Castelfidardo, vediamo cosa ci ha inviato. Una bella foto di salumi, i prodotti tipici della nostra zona.

0: sarei stato un po' più attenta a questa, oppure magari anche un pochino al fondo dietro. Però
1: Molto bella,
0: è
1: però, mi
0: carina, è
1: piace. Sì, mi
0: appetitosa.
1: ricorda proprio le
0: Sì,
1: Marche.
0: il ciauscolo.
1: Il ciauscolo,
0: Sì.
1: esatto. E passiamo alla prossima foto, che è di Andrea di Castelfidardo. Una
0: Ah,
1: foto
0: bella.
1: bellissima. E in questa sono di parte perché le ha mandata mio cognato.
0: Qui c'è molta vita,
1: Molto, molta
0: il
1: vita,
0: rosso, il
1: sì.
0: marrone,
1: I
0: i
1: colori sono molto
0: ceci.
1: predominanti. Molto
0: Sì.
1: bella,
0: Anche c'è quel
1: bellissima.
0: puntino di
1: Sì.
0: rosso in mezzo ai fagioli marroni, bello pure, molto.
1: Molto bella,
0: Sì.
1: sì.
0: Ti
1: Come tu.
0: piacciono i legumi, Fiorenza? Anche
1: Sì, abbastanza, tanti,
0: a
1: anzi,
0: me,
1: anche troppo forse.
0: anche a me.
1: Però sì,
0: Beh, bene.
1: dai, è un bene. Passiamo alla prossima foto, Damiano da Osimo Stazione. Oh,
0: Dinamica,
1: bellissima,
0: sì,
1: anche questa, sì.
0: anche diciamo c'è una parte a fuoco, una parte sfocata, la rende sì, molto dinamica, questi colori molto accesi, vivi, sono cosa, coscettine di
1: Di
0: pollo?
1: pollo, sì, lui ci ha
0: Buone.
1: mandato anche una breve descrizione per spiegarci un po' e vi dico. Allora, questa è una grigliata e lui ha fatto questa scelta perché secondo lui il collettivo italiano la grigliata è sinonimo di compagnia. Infatti è
0: D'estate
1: vero, quando fai la classica
0: facciamo
1: scampagnata fai la grigliata,
0: le grigliate in
1: esatto.
0: giardino.
1: Ha scelto queste colorazioni molto forti del rosso perché gli ricorda l'amore e il calore nello stare insieme.
0: Sì.
1: Le bruciature sono state esaltate per ricordarci, questo è molto bello, che senza il sacrificio non c'è amore vero.
0: Sempre
1: Veramente,
0: vero.
1: veramente bella la spiegazione. Ci manda anche un saluto da Damiano di Osimo
0: Ciao
1: Stazione.
0: Damiano,
1: Ciao Damiano,
0: complimenti.
1: complimenti, bellissima, soprattutto per quello che significa,
0: Sì,
1: insomma, questa
0: le
1: foto.
0: bruciature,
1: Sì.
0: il significato che ha dato alle
1: Esatto, che
0: bruciature.
1: l'ha collegato un
0: Sì,
1: po'
0: sì, sì, sì, sì.
1: all'amore. Poi passiamo alla prossima foto. Abbiamo Fabio di Maria Vision, quindi è di casa, di parte. Una bella pizzata, molto bella. È più una pasticceria, quello che racchiude la pasticceria. Pizza
0: Sì.
1: dolci,
0: Carina,
1: vedo
0: mi
1: le pizze di
0: piace.
1: formaggio, molto bella
0: Sì.
1: anche questa, sì.
0: Magari sarei stata un po' più attenta anche qui all'inquadratura, però va bene, mi piace la.
1: È messa a fuoco secondo
0: Sì,
1: te? Sì.
0: mi piace questo giallo delle patate con il verde, i colori che seguono. Magari avrei preso meno bancone,
1: Ah,
0: però
1: ecco.
0: è carina, mi piace.
1: Anche questo.
0: È
1: Poi
0: appetitosa.
1: l'orario ci
0: Ci
1: aiuta a
0: aiuta, sì, è vero.
1: renderla molto appetitosa.
0: Ci sono anche le pizze di formaggio
1: Sì, ho
0: buone.
1: visto. Sì, anche sotto si intravedono i ciambelloni al
0: Sì, sì,
1: cioccolato,
0: sì,
1: penso,
0: sì,
1: vedo
0: sì,
1: le
0: sì, sì, sì.
1: gocciole. Passiamo alla prossima, che è di Francesca di Ancona. Una bella crostata di frutta.
0: Sì, anche qui Francesca, magari l'inquadratura sempre, che anche prenderla tutta quanta, la crostata, evitare questo nero. Però è bella, è carina. Stare anche attenta un pochino al flash, che è un po'
1: Ma
0: troppo.
1: questa perché non è a luce naturale,
0: No,
1: secondo te è
0: no,
1: fatta con
0: qui
1: il flash? Ah,
0: sì,
1: ok.
0: oppure sarebbe più carino l'ideale farle diciamo a luce ambiente, senza il flash, se non si ha a disposizione una macchina fotografica professionale.
1: Ah, ecco.
0: Però è
1: Ma
0: bella.
1: tu riesci così a capire se l'hanno fatta con una macchina professionale o con un cellulare? O così non
0: Diciamo
1: si.
0: che una macchinetta compatta, ecco, non è un.
1: Non è qualcosa di professionale,
0: Sì.
1: insomma. Va bene, passiamo alla prossima. Lucy da Castelfidardo.
0: Brava
1: Oh, be
0: Lucy.
1: bella, bellissima direi.
0: Sì.
1: Sono tutte belle
0: Sì.
1: comunque,
0: Qui
1: una meglio dell'altra. Anche qui ha fatto una
0: abbiamo.
1: composizione con la
0: Sì.
1: parola vita, che significa tantissimo.
0: Ci abbiamo tanti colori, ci abbiamo il nero che
1: Lo
0: comunque li
1: sfondo nero è
0: risalta.
1: stupendo.
0: Diciamo che Lucy questa l'ha anche studiata perché è molto molto fatta
1: Si vede,
0: bene.
1: io che
0: Sì.
1: non ne capisco niente, che sono profana, si vede
0: Sì,
1: che è
0: sì, sì.
1: stata studiata, insomma.
0: Mi piace molto il verde,
1: Bello,
0: sì.
1: sì. La è bellissima,
0: Sì, là,
1: racchiude un
0: è vero, vero,
1: po'
0: vero.
1: tutta la frutta a me preferita.
0: La pesca,
1: Il
0: questa.
1: pomodoro anche c'è.
0: Le
1: La
0: pesche,
1: pesca,
0: sì.
1: la mela, l'uva, sì. Esatto,
0: Beh, l'uva adesso siamo in stagione
1: siamo in
0: delle
1: stagione,
0: pesche.
1: sì. Anche
0: Bello.
1: come in questo, sì, proprio bella.
0: Sì, questa è molto bella.
1: Niente da dire, questa foto, stupenda. Bellissima.
0: Cipolle, belle, i fagiolini, ci piacciono le verdure.
1: Passiamo alla prossima, che è di Tamar, Giorgia.
0: Questi dolci
1: Questi sono dolci,
0: strani,
1: è
0: sì.
1: strano.

0: però mai visti, belli, mai visti,
1: molto particolari,
0: è vero.
1: Anche qui un insieme di colori, abbiamo sempre il verde con tutti i rossi, i marroni.
0: Secondo te che dolci sono? Cioè, che dolci sono? Fatti con...
1: Forse con l'uva, che abbiamo l'uva appesa?
0: Forse sì, l'uva, sì.
1: L'uva ce l'abbiamo appesa, quindi...
0: Però sono strani, perché somigliano un po' ai salumi.
1: Sì, sì,
0: come
1: i nostri salumi.
0: Il salame, il ciauscolo, no?
1: Quando si fa la
0: così
1: pista
0: appesi
1: a casa vengono appesi, sì, te la ricordi la pista
0: sì, sì,
1: a casa, la classica pista?
0: Sarei curiosa di provarli, però non è per adesso, penso.
1: Sì. E anche qui diciamo che i colori fanno la sua parte, quindi rendono... sono importanti in una foto, gli danno vivacità.
0: Ecco, capito. Va bene, allora ci vediamo tra poco, andiamo in pausa 5 minuti e tra poco, ciao ciao.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Bentornati, eccoci di nuovo qua con le nostre foto che ci hanno inviato i nostri amici da casa. Vi ricordo di inviare le foto tramite WhatsApp al numero 349-9370-847. Il tema della prossima settimana sarà la strada, adesso già lo posso dire. Allora, possiamo rivedere un attimo, intanto abbiamo visto la carrellata delle foto, possiamo soffermarci sulle immagini, quelle che ci ha colpito di più, Luana, non credi? Allora, a me mi è piaciuto molto quello della vita, mi è rimasta molto molto impressa, se ce la mandano in onda, la rivediamo e la possiamo di nuovo commentare.
1: Ecco, e qui comunque Fiorenza, questo nero esalta,
0: forse è il nero che, colpisce, che ci piace, sicuramente,
1: questo gioco di colori,
0: esatto, anche
1: l'utilizzo di frutta, di verdura, bello,
0: bellissima.
1: La vita, i prodotti della nostra terra, le cose semplici.
0: Sono le mie verdure preferite, i fagiolini.
1: Sì, anche a me piace.
0: A te piace
1: molto
0: cucinare?
1: Sì. Insomma, non sono, diciamo,
0: un amante. A me piace molto, moltissimo. E poi ci sono le patate,
1: sì.
0: Sono sempre, comunque sono sempre
1: le patate rosse,
0: di vita.
1: Sono patate rosse,
0: tutto.
1: Fiorenza?
0: Per me sì,
1: le patate,
0: sì, sono
1: rosse.
0: Patate rosse, sì, che sono del Golfiorito,
1: sì.
0: Tipiche della nostra zona.
1: Sì. Le pesche, quest'anno ho mangiato molte pesche a Fiorenza.
0: Molte pesche?
1: Sì. Mi piacciono molto.
0: Comunque il classico frutto estivo, proprio classicissimo.
1: Sì. Il limone, guarda quel bel giallo di limone.
0: Anche perché
1: la puntina del limone.
0: Perché con il nero, secondo me, i colori comunque risaltano tutti,
1: sì,
0: a questa caratteristica.
1: Anche generalmente quando si fanno foto, se vuoi risaltare o l'incarnato, si utilizza sempre i colori scuri. Quindi per risaltare l'incarnato, anche con i bambini, se vuoi far risaltare più il soggetto vai su un fondo scuro. In questo caso lei,
0: quindi ci ha proprio azzeccato,
1: sì, utilizzando molti colori, sì. Di chi è questa foto, Fiorenza?
0: Allora, questa foto è di Francesca di Ancona.
1: Francesca, brava Francesca, magari se la prossima volta ci mandi altre immagini di Ancona.
0: Sì.
1: Il passetto, il mare.
0: Poi ha scritto vita, perché effettivamente comunque sia la verdura che la frutta sono
1: dei
0: simboli di vita.
1: E poi comunque l'idea delle patate rosse pure mi piace.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Poi non è a caso che ha messo in cima la cipolla.
1: Una
0: fila
1: le
0: di patate
1: zucchine
0: con la
1: pure,
0: cipolla.
1: Carine.
0: Anche anche le zucchine.
1: Questo intreccio delle banane, intreccio della vita.
0: Ci abbiamo una telefonata in diretta, se ce la mandi. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
1: Salve.
2: Buonasera. Mi sentite?
0: Sì, buonasera.
2: Ciao, buonasera, sono Anna Rita, chiamo da Ancona.
0: Buonasera Anna Rita.
2: Sì, ciao. Vi volevo fare prima di tutto i miei complimenti e gli auguri per questo nuovo programma.
0: Grazie mille.
2: Mi piace molto.
0: Grazie. Anche per noi è una nuova avventura.
2: Ecco, sì, ma l'importante è trovare cose belle. Mi piace molto quello che sto vedendo. Mi piacciono le foto, sono tutte belle.
0: Sono tutte belle, vero, bellissime. Ce n'è una che l'ha colpita di più?
2: Io ne tifo per una in particolare, perché ve l'ha mandata una mia amica e quindi tifo per la crostata.
0: Tifa per la crostata, quindi lei di parte, insomma.
2: Sono molto di parte.
1: Ci piacciono le crostate.
0: Ci piacciono le crostate, quella in particolare, la frutta, anche la composizione
2: allora, diciamo
0: è bellissima.
2: Allora, diciamo che la mia amica è bravissima a fare le torte.
0: Immaginavo.
2: E adesso per il mio compleanno ha fatto un triplo cioccolato solo per me. E quindi devo fare per forza per lei.
0: Speriamo che vinca allora, che vinca il migliore.
2: Ma vinca il migliore.
0: Sì, eccola, ce l'hanno mandata, bellissima, è veramente bella.
1: La farfallina
0: bella.
1: Con cosa è fatta?
0: Con cosa è fatta, è vero, la farfalla, c'è una farfalla di frutta?
2: Oddio, non lo so, non ve lo so dire, perché...
0: Forse la buccia della mela?
2: Sta guardando perché sta lavorando in questo momento,
0: sì.
2: Quindi
0: ecco.
2: Io per lei, guardo.
0: Forse la buccia della mela?
1: Sì, mi
0: ci
1: sembra
0: sta?
1: Un po' troppo ruvida per essere la buccia della mela, di solito è un po' più liscia.
2: Non ve lo so dire.
0: Forse la prugna, però la

0: Pugna.
1: sempre
0: Se allargate l'immagine possiamo guardare, non ve
1: Si
0: lo
1: può
0: so.
1: allargare l'immagine della regia?
0: Sì, boh, non si, forse potrebbe essere una fragola, qualcosa così.
2: Forse la fragola che è un po'
1: Ah, la fragola
2: più.
1: anche,
0: È perché è un
1: sì.
0: po' porosa, potrebbe
1: Sì,
0: essere una
1: sì, sì, sì.
0: fragola, quindi.
1: Comunque una perfezionista, la frutta è messa in modo
0: Lei fa delle
1: preciso.
0: cose pazzesche, Francesca è pazzesca, è molto brava.
1: Complimenti alla sua amica, allora. Complimenti.
0: Sì, ma complimenti a tutti, io faccio veramente i miei complimenti a voi, ma anche complimenti a tutte perché sono tutte molto molto belle, veramente, tutte molto
1: Grazie.
0: belle.
1: Grazie mille.
2: Grazie a quelli che hanno partecipato.
0: Veramente, anche grazie a voi.
2: Grazie.
1: Buona
0: Arrivederci,
1: buona
0: serata,
1: serata.
0: buon divertimento.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao,
1: Ciao ciao.
0: ciao, ciao, ciao.
1: Abbiamo un'altra chiamata? Oppure possiamo continuare con le nostre foto? Ok.
2: Ok.
1: Allora, l'altra foto che mi ha colpito anche è quella dei legumi. Non perché sono di parte, ma è veramente bella. È un
2: Sì.
1: tripudio di colori, vero?
2: Sì. Il rosso con i fagioli rossi, con i ceci, molto bello. Sì.
1: Questa però è fatta con una macchina
2: Sì,
1: professionale, secondo
2: questo è un
1: me,
2: bello scatto.
1: vero?
2: Sì, qui ci
1: Si
2: si è
1: vede? Si è
2: impegnato.
1: studiato a
2: L'ha voluto,
1: tavolino, insomma.
2: studiato, si poi ha anche posizionato il fagiolino rosso in mezzo agli altri marroni. Sì, questa è ben fatta.
1: Tu ti capita mai di
2: Complimenti.
1: fare delle foto anche a te, ai cibi, qualcosa?
2: No, faccio più foto alle persone.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: Ah,
2: sì,
1: sei
2: sì,
1: più,
2: sì.
1: insomma.
2: Il food, il cibo, diciamo, richiede un'ottima preparazione per fotografare gli alimenti, non si fotografano così con
1: Così
2: facilità,
1: con
2: ecco, sì.
1: facilità, è vero, bisogna
2: Ognuno,
1: essere bravi,
2: diciamo,
1: sì.
2: ha
1: Anche
2: il suo
1: quando,
2: settore.
1: esatto.
2: Però questa sì, diciamo che è ben fatta, studiata, voluta, come dicevi tu.
1: Complimenti ad Andrea, allora, che ha
2: Facciamo i
1: fatto
2: complimenti, sì.
1: questa foto bellissima. E un'altra foto che mi è piaciuta molto è di quella di Alessandro De Castelfidardo, che era. No, mi sbaglio, se è quella di Alessandro, la seconda che abbiamo visto.
2: I
1: I
2: legumi?
1: legumi.
2: No, i salumi.
3: Questa è Alessandro De Castelfidardo.
1: Ah, Alessandro di Castelfidardo, eccola qua, quella
2: I
1: dei legumi,
2: salumi.
1: dei salumi. Questa anche mi piace molto.
2: Sì, qui Alessandro
1: Sono
2: dovevi.
1: ghiotta dei salumi, perché allora
2: Sì,
1: forse
2: buoni,
1: per
2: buoni, ci
1: quello.
2: piacciono Alessandro. Qui magari dovevi, hai messo a fuoco, ecco, un po' il verde, dovevi stare un pochino attento anche a mettere un po' più a fuoco i prodotti anziché la scenografia sotto. Poi magari anche il salame un po' bruciato, il bianco del
1: Però si
2: salame.
1: vede, anche questa è messa a fuoco molto bene, perché vedo anche tutte le venature della lonza.
2: Sì. Mi sembra che più il verde è più messo a fuoco e leggermente un po' sfocato
1: Il
2: il
1: resto?
2: resto, sì. Poi magari, ecco, come ti dicevo prima, anche un po' dietro curare un po' di più il
1: Chissà cosa ci
2: fondo.
1: ha voluto trasmettere con questa foto,
2: I
1: secondo
2: nostri
1: te? I
2: prodotti,
1: nostri prodotti?
2: sì.
1: Tanto io penso che in
2: Il
1: ogni fotografia,
2: ciauscolo.
1: quando uno fa una fotografia, comunque mette un po' del suo, no? Ci vuole comunicare
2: Sempre.
1: qualcosa, o un sentimento, non so adesso. No?
2: Sì,
1: Tu che fai le foto, io perché faccio delle
2: sempre,
1: fotografie, ma le mie sono
2: sempre.
1: amatoriali, quindi i miei scatti vanno
2: Su
1: ovunque.
2: ogni foto c'è sempre qualcosa di una persona, mette i sentimenti, mette qualcosa di suo sulle
1: Faccio molte, io per
2: fotografie.
1: esempio faccio molte fotografie ai miei figli per immortalare alcuni momenti. Dico, poi un domani quando li andremo a vedere, comunque fa sempre piacere.
2: Sì, le foto
1: Quindi,
2: fanno famiglia,
1: esatto.
2: fanno calore, è bello rivedere la foto stampata. Oggi magari si stampa un
1: Oggi
2: pochino
1: purtroppo,
2: poco
1: esatto,
2: e
1: con
2: quindi
1: l'avvento delle macchine digitali,
2: si
1: purtroppo abbiamo
2: va,
1: perso questa cosa di sviluppare le
2: sì,
1: foto.
2: di fare i classici album di famiglia che sono sempre belli rivederli quando i bambini sono grandi. Ce
1: È vero, sì.
2: l'abbiamo noi a casa e bisognerebbe farli anche ai bambini, ai nostri figli,
1: Purtroppo alla
2: ecco.
1: fretta, che andiamo
2: Eh
1: sempre di
2: sì.
1: fretta, non c'è nemmeno il tempo più di fare le foto.
2: Archiviamo tutto quanto dentro
1: E
2: questi
1: dentro
2: PC.
1: questi, esatto, questi PC,
2: Eh sì,
1: CD,
2: messo
1: mettiamo
2: tutto
1: tutto lì,
2: dentro.
1: quindi purtroppo è il difetto di
2: Sì,
1: adesso,
2: eh
1: dell'oggi. Ci
2: sì.
1: vediamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo qua al programma di Scatti di Vita. Stavamo proprio chiedendo a Luana quale foto l'ha colpita di più.
1: E adesso Simone ce le fa.
0: Ce le fa una carrellata veloce, Simone. Ecco, questa l'abbiamo già vista, i salumi. Legumi l'abbiamo già vista, commentata.
1: Questa mi piace,
0: questa
1: mi piace
0: questa. Sì, c'è questo fuoco che predomina, quindi
1: è molto dinamica, è vita, è viva. E poi questa mi piace, mi fa molto famiglia, mi fa molto, mi dà casa.
0: Tu fai la pizza a casa?
1: Ni, però mi fa famiglia, mi fa calore, mi piace questo.
0: Io mi ero cimentata a fare la pizza, ma poi l'ho abbandonata. E perché qui, non mi veniva benissimo.
1: Il bancone non mi piace.
0: Questa è la foto della nostra
1: questa,
0: Giorgia.
1: Sì. Questa pure.
0: Sono dei dolci particolari mai visti. Uh-huh. Questa l'abbiamo già vista,
1: sì,
0: che ci ha colpito moltissimo.
1: Sì. Anche
0: la
1: questa, che comunque c'è da apprezzare, che ha utilizzato diversi colori, sempre rosso, giallo, verde, che sono un po' i colori predominanti della fotografia, e l'ha messi con molta precisione. Sì, anche la farfallina sul giallo è carina.
0: Allora, un attimo, abbiamo un'altra telefonata sì, da una nostra amica.
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera. Anna Rosa da Roma.
0: Anna Rosa da Roma, ciao Anna Rosa.
2: Salutare tutte e due le volontarie, Fiorenza e Luana. Complimenti per la vostra trasmissione.
0: Grazie.
2: Che state facendo.
0: Grazie.
2: Però io sinceramente non sono tanto al dentro di quello che state facendo, perché purtroppo magari non vedendo, non ho tanto, diciamo, non mi sono tanto interessata di questa cosa. Mi dovete un po' descrivere quello che state facendo, ecco, tutto qua.
0: Allora, noi praticamente ci facciamo inviare dai nostri amici delle foto da casa,
2: ecco, sì.
0: E sì, le loro foto migliori. Come?
2: I fiori?
0: No, allora ogni settimana si tratta di un tema. Questa settimana il tema è il cibo, quindi ci hanno mandato delle foto

0: tutti inerenti a cibo.
1: È cibo. Poi...
0: Sì. E quindi questa settimana ci sono foto esclusivamente di cibo. Ogni settimana trattiamo un tema, ecco, però ognuno può mandare le foto che vuole, non è che deve mandarle.
1: Ma io non lo faccio questo perché non tanto.
2: Ci fa piacere però sentirti che ci stai ascoltando.
1: Uno può anche ascoltare.
0: Sì, esatto, ci fa piacere che ci ascolti, sicuramente.
1: Sì, sì. Tutto il cuore, scherzo.
0: Okay. Grazie mille, grazie per l'augurio.
1: Ma questo è ogni venerdì?
0: Tutti i venerdì sì. Alle 7:15, sì.
1: Ah, ecco.
0: Poi
1: no,
0: ogni settimana trattiamo un tema.
1: Va bene, complimenti.
0: Va bene, grazie mille.
2: Ciao.
0: Ci sono altre chiamate per adesso, per il momento? Ok.
2: Qui siamo ritornati alla foto con i saluti.
0: Sì, è proprio un segno, però guarda che ore sono.
2: È ora di mangiare.
0: È ora di cena.
2: È ora di cena, sì.
0: Simone ce le mette a posto queste foto.
2: Sì.
0: Ci vuole fare invogliare.
2: Ci piace i salumi, quindi...
0: Ecco un'altra chiamata da un'altra... Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Sì.
2: Ciao.
0: Buonasera.
3: Ciao, buonasera. Sono Maria.
2: Ciao Maria,
0: da dove ci chiami?
3: Sto chiamando da Trapani.
0: A Trapani.
2: Abbiamo una foto di Trapani.
0: Esatto, abbiamo una foto di Trapani.
3: Infatti io voto per quella. Voto per la foto col couscous e sgranchio.
0: Questa è paella,
2: couscous.
0: Sì. Couscous.
2: Giallo.
0: Couscous, sì.
2: È carino il granchio con i suoi occhietti, ti piace?
3: È una cosa molto, secondo me, molto originale.
2: Sì,
3: e poi è una cosa unica, perché qui a Trapani il couscous non si vede tanto col granchio, si vede di più con i pesci, tipo gli scorpani, tipo quelle
0: linguine. Quindi non è una cosa
3: quindi
0: usuale.
3: Vedere il granchio è una cosa nuova, è una cosa bella.
0: Ah, ecco. Lei lo fa le couscous a casa?
3: Sì, sono bravissima, sì, mi viene bene, la mia famiglia, i miei figli, tutti li mangiano, buono.
0: Allora può inviarci anche una foto del suo couscous un'altra volta?
3: Appena lo faccio, perché
0: va bene.
3: Non ho fatto una foto del mio couscous, ma appena lo faccio...
0: Ci contiamo,
2: Aspettiamo allora la foto con il couscous.
3: Sì.
0: Allora lei vota per questa fotografia che viene da Trapani.
3: Sì.
0: Il couscous
3: sì,
0: con il granchio.
3: Sì. Complimenti a voi, alla trasmissione, molto
2: grazie.
3: Carina, mi piace tantissimo, voi siete bravissime.
0: Grazie.
3: Fiorenza e Luana.
0: Grazie.
2: Siamo alla nostra prima esperienza.
0: La nostra prima esperienza, non so come saremo.
3: Ah, siete brave, siete
0: però
3: belle,
0: ci piace,
3: brave,
0: quindi mettiamo tutto
3: tanto.
0: Il nostro impegno.
2: Come? Grazie.
0: Mettiamo
2: ci
0: tutto
2: vediamo.
0: Il nostro impegno.
3: Sì, si vede, poi la trasmissione è carina. Poi io seguo sempre Maria Vision, fate delle bellissime cose, siete bravissimi.
0: Grazie mille.
3: Grazie a voi, grazie di tutto. Allora voto per la foto di Trapani.
0: Perfetto.
3: Ciao
2: grazie.
3: A tutti.
0: Grazie mille. Ciao. Eccoci qua.
2: E in effetti anche nella foto di Trapani, il bianco con il giallo, stiamo sempre parlando di colori.
0: Certo, sempre di colori,
2: sì.
0: Naturalmente.
2: E comunque la foto a colori dalla foto in bianco e nero hanno due sfumature completamente
0: diverse. Vero?
2: Una foto che magari porti, la vedi a colori, ti dà una sensazione, un'emozione, la porti in bianco e nero te ne dà completamente un'altra.
0: È vero, sì.
2: In fotografia l'uso
0: anche se io
2: dei
0: amo
2: colori,
0: il bianco e nero.
2: Rimane
0: non
2: sempre
0: so perché...
2: più intenso, dà più sentimento.
0: Forse dà più sentimento,
2: anche
0: sì.
2: Anche il colore è più vita,
0: sì,
2: è più
0: ragione,
2: allegria,
0: sì, sicuramente.
2: È più frizzante.
0: Sicuramente. Adesso tra poco facciamo una breve pausa, piccolissima, per ritornare.

0: eccoci qua.
1: Siamo sempre qui,
0: siamo sempre qua.
1: Alla nostra prima esperienza, nuovo programma.
0: Amici che ci seguono da casa, sono affezionatissimi di Maria Vision. Mm-hmm.

0: queste foto ci hanno colpito moltissimo. Speriamo che ogni volta, insomma, che c'è una nuova puntata, sì, arrivano sempre più foto.
1: Più
0: oggi
1: foto.
0: La prima puntata, quindi. E anche
1: diciamo
0: perché c'è un
1: che...
0: premio alla fine, forse,
1: oh,
0: mi
1: sì,
0: hanno detto, così dicono la regia.
1: Che per queste foto abbiamo detto che comunque sono importanti i colori, ma anche l'inquadratura.
0: Ecco, sì.
1: Ci sono foto più inquadrate meglio, altre che dovevano stare un pochino attenti. Anche questo è un fattore importante, l'inquadratura.
0: Possiamo dare qualche consiglio a casa per fare le foto, no?
1: Beh, generalmente quando facciamo le foto ai bambini, ecco, quando è abbastanza centrale, è sempre una foto ben fatta.
0: Metterla a fuoco?
1: Sì, sì, sì, magari puntare la messa a fuoco sul soggetto e lasciare un po' sfocato il contorno. Anche questo è bello, è importante, si dà più risalto al bambino, se vogliamo fare una foto a un bambino o una persona.
0: Io per esempio quando faccio le foto tendo sempre, faccio sempre gli stessi soggetti, a me piace molto il mare, quindi faccio sempre il mare, però sai, il mare è una cosa ampia, quindi non c'è una cosa predominante nella foto. Allora mio marito dice sempre: le tue foto sono statiche, sono ferme. Anche il mare a me piace moltissimo, soprattutto quando c'è il mare mosso, che ci sono le onde, quindi mi piace fotografarlo. E a te piace il mare?
1: Sì, sì, sì, sì, è bello il mare, è bello il mare calmo.
0: Faccio la pausa.

0: Eccoci di nuovo qua. Intanto ci sono arrivate queste chiamate dalla regia e da Giuliana, dove ci hanno dato un giudizio delle loro, insomma, quello che pensano delle foto che abbiamo mandato in onda. E Giuliana ci dice che gli piace la foto della vita, quella con la, la composizione con la scritta vita, dove c'è
1: il fondo nero, i colori. La frutta,
0: esatto. E Giuliana da Trapani, la salutiamo. Ciao Giuliana, ci ha fatto piacere che hai commentato, insomma, le nostre foto. Poi Carol di Loreto.
2: Ciao Carol.
0: Carol ci fa gli auguri al programma. Grazie mille Carol, grazie davvero. Poi passiamo a Mirella. Mirella da Roma ci chiama.
2: Ci dice Mirella. Che...
0: Ciao Mirella. E nella fotografia lei non è esperta, ma quella con il granchio gli piace moltissimo.
1: È carina.
0: Mi piace anche a Luana.
1: Sì, è solare, il granchio.
0: Vero?
1: È carino il granchio, è simpatico, è.
0: Okay.
1: Molto.
0: Molto molto bella, sì.
1: Gli occhietti del granchio.
0: Quindi siamo d'accordo con te Mirella. Ciao Mirella. E anche Francesco di Milano ci chiamerà poi, ci fa i complimenti per la scenografia.
1: Sì,
0: sì, molto
1: grazie
0: bella,
1: Francesco.
0: Veramente. Allora adesso niente, siamo arrivati al momento conclusivo dove dobbiamo dare un giudizio della foto, quella che ci ha colpito di più, che ci piace di più. E dici tu Luana, secondo te?
1: A me piace molto la pizza, il bancone della pizza.
0: Ah, sì, la pizza?
1: Sì.
0: Cosa ti ricorda?
1: Mi fa famiglia.
0: Ah,
1: mi
0: ti
1: dà,
0: fa famiglia.
1: Sì, mi fa famiglia. Calore, famiglia, il bancone della pizza. Le pizze di formaggio sotto, mi piace.
0: Ecco,
1: questa, anche questa è carina.
0: La crostata?
1: Sì, mi piacciono molto. Questa mi piace,
0: Più di tutto ti piace questa con la pizza?
1: Perché a volte diciamo che la foto, anche se tecnicamente è perfetta, però se non trasmette niente, ecco, il fattore emotivo in una foto è molto importante. E questa foto mi fa famiglia, la pizza.
0: Sì, infatti
1: e quindi mi piace.
0: Proprio quello volevo dirti, quando prima ti dicevo di mio marito, così che diceva dalle foto delle mani, sì, effettivamente mi dice che non trasmettono niente. Probabilmente sì.
1: Perché anche in una cosa piatta, quando dentro ci metti un po' del tuo, alla fine si vede.
0: Si vede.
1: Quindi bisogna impegnarsi un pochino per fare qualche scatto.
0: Qualche scatto. A me invece è piaciuta molto la foto della crostata, perché sono ghiotta, quindi mi è andata subito l'occhio lì. Questa mi è piaciuta tantissimo.
1: E comunque abbiamo esaminato queste foto e non siamo andati sul fattore tecnico, siamo andati sul fattore emotivo e quindi
0: bene.
1: Quello che dicevo prima, che l'emotività nella fotografia è importante.
0: Molto, moltissimo.
1: Senza nulla togliere agli altri, che comunque anche questa c'ha una composizione, quindi non è stata fatta a caso, si è messo lì, ha messo i salumi, la lonza, il ciauscolo, le salsicce, l'ha messa in un determinato modo, quindi anche qui c'è impegno dietro la foto.
0: Sì, sicuramente. Però ecco,
1: ci vado più per la pizza.
0: Io per la crostata, insomma tutte e due siamo molto, molto ghiotte.
1: Sì, sì, sì, anche questa tecnicamente è molto perfetta, belli colori, composizione, tutto quanto, però magari...
0: Quindi possiamo dire insomma che la foto vincitrice della settimana, mettiamo la pizza.
1: La pizza, sì, sì, la pizza.
0: Mettiamo la pizza.
1: Anche se magari c'è un po' di bancone, però questa pizza è... mi piace. Mi trasmette calore, mi piace.
0: Allora, la pizza
1: qua.
0: Era di Fabio, se non sbaglio, se non erro.
1: Bravo Fabio.
0: Bravo Fabio,
1: bravo.
0: Che hai fatto questa fotografia. E dato che proprio il tema era il tema del cibo, quindi...
1: Sì,
0: mi
1: non sei andato fuori
0: esatto,
1: tema.
0: Esatto, non sei andato fuori tema. E vi ricordo il tema della prossima settimana, che è la strada. La strada è in determinati modi si può vedere, no?
1: Non
0: è solo la strada dove abitate, sì, una strada particolare, dove c'è qualcosa di particolare, oppure...
1: La strada anche intesa come percorso di vita, anche se ci inviate delle vecchie foto, pure sono belle, perché comunque è una strada, è un percorso fatto. Scusami se io sono...
0: È una bellissima idea, bellissima, sì.
1: Sì, non per forza deve essere, diciamo, come dici te Fiorenza, la strada.
0: Sì, della strada intesa come
1: percorso,
0: senso materiale, insomma.
1: La strada è il percorso di vita, quindi foto scattate in un determinato momento, in un determinato stato d'animo, un momento che uno ha superato, è un percorso di vita che uno ha fatto.
0: Allora, ricordatevi di mandare una foto per persona, oppure se volete mandare più foto, comunque sapete che verrà scelta una foto. E al numero WhatsApp, che ripeto, 349 93 70 847, poi venerdì, sempre alle 7:15, ci sarà di nuovo un'altra puntata di Scatti di Vita, dove esamineremo le vostre nuove foto che avete mandato col tema della strada.
1: Aspetto delle belle foto di...
0: Intervenite numerosi, sì. Cercate di mandare tante foto.
1: Di momenti di vita, momenti emotivi di vita, percorsi di vita.
0: Che ci trasmettono in emozione, sì, vero, sì, Luana?
1: Sì. Siamo donne. Emotive.
0: Siamo donne, siamo mamme.
1: Sì, e quindi andiamo più sul... su quello che un'immagine trasmette.
0: Sul sentimento, siamo
1: sì, sentimentali. No? Siamo sentimentali, sì.
0: La donna è sentimentale, così. E speriamo che, insomma, che questo tema venga tratto,
1: sì,
0: da tutti.
1: Sì, sicuramente. Sono fiduciosa su delle belle foto.
0: Adesso oggi è stata la prima puntata, sì, quindi... Ci sono arrivate alcune foto così, ma sicuramente la settimana prossima ci saranno tantissime foto. Allora vi aspettiamo venerdì.
1: Aspettiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao a tutti.

Buonasera a tutti e ben ritrovati. Anche questa sera, puntuale più che mai, inizia una nota per te. Abbiamo fatto un 15 giorni di riposo perché ci sono state varie feste per la Repubblica, eccetera, quindi ci siamo anche noi un pochino riposati, ma questa sera siamo qua puntuali. Questa sera doveva essere una puntata particolare, in quanto era previsto, avevo già dato comunicazione nell'ultima puntata di Una Nota per Te, la presenza di un gruppo musicale qua in studio, i Four Jesus. Però, ecco, hanno avuto dei problemi, i ragazzi sono impegnati con dei spettacoli e quant'altro, quindi questa sera non saranno presenti con noi. Però non ci siamo persi d'animo e faremo una bella serata musicale, anche perché questa sera è l'ultima serata musicale della stagione. Non è che noi andremo in ferie, questo no, perché comunque chi è che fa una scelta di stare in una TV come Maria Vision in ferie non ci sta mai. Però non ci sarà più la trasmissione per un certo periodo, perché stiamo elaborando con Marco Mammoli una nuova edizione di Una Nota per Te. Però io questa sera vorrei iniziare questo nostro programma con un grande saluto, anzi una grande dedica. Io vorrei dedicare questa serata di Una Nota per Te a tutte quelle persone, a tutti quei volontari, a tutti quei pellegrini che hanno camminato con me sabato notte durante il pellegrinaggio ormai famoso Macerata-Loreto, un'esperienza sempre molto bella. Io ho avuto tante persone intorno a me che hanno camminato insieme a me, hanno fatto l'esperienza di stare vicino alle persone in difficoltà. Ecco, io questa sera voglio salutare tutte queste persone, non faccio nomi semplicemente perché la paura di dimenticare qualcuno è tantissima, quindi non faccio nomi, però tutti coloro che sono in questo momento in ascolto in visione di Maria Vision sapranno che se c'erano, ecco, io li saluto e dedico in modo speciale questa puntata in Una Nota per Te. Fatto questo servizio di dedica, iniziamo il nostro programma. Questa sera abbiamo una scaletta musicale molto intensa, anche perché essendo l'ultima puntata cercheremo un po' di fare un riepilogo di tutti quanti gli artisti che più o meno sono stati messi con i loro brani durante la nostra trasmissione, cercando anche di seguire una logica in tutti i brani che noi mandiamo. Però prima di iniziare il programma devo fare una comunicazione che è molto importante. Voi sapete che noi abbiamo programmato Padre Raffa, che poi andrà anche dopo un suo brano, e Padre Raffa è anche l'organizzatore del Go New Festival e dice questa cosa qua, l'ha pubblicato in questo momento su Facebook, che anche quest'anno fior fior di ospiti alla finale del Go New Festival: Lorella Cuccarini, madrina della giuria, Eugenia Scotti, presentatrice, Ilenia Bentrovato da The Voice for Italy e il mitico Michele Ginestra. Gold New Festival è il festival della musica cristiana, di ispirazione cristiana, finalissima 13 giugno 2015, ore 20:30, Auditorium Seperchium a Roma. Ecco, questo è un po' quello che c'è scritto. L'ingresso è gratuito, quindi chi è che vuole andare a vedere questa bellissima esperienza la può fare tranquillamente il 13 giugno a Roma. L'organizzazione, tra i tanti, c'è anche il nostro Padre Raff. Allora, dicevo, fatto questo annuncio così importante, che partiamo subito con la musica. Abbiamo fatto con Marco questa scelta di programmare brani di artisti che abbiamo ascoltato ormai da diversi mesi. Però alla fine abbiamo fatto una sorpresa per tutti, una sorpresa bellissima e anche un'anteprima, perché questa sera da Maria Vision partirà questa anteprima. Allora, iniziamo con la musica, iniziamo con la nostra serata di Una Nota per Te. Io rinnovo come sempre anche il saluto a tutte le persone che sono a casa sole, malate, a tutte le persone che stanno negli ospedali, a tutte le persone che sono nelle case di riposo, a tutte le persone che sono in difficoltà, e nella speranza che un'ora di musica possa risollevare il loro spirito e il loro corpo. Iniziamo subito con il primo brano, il grande Vigno. Il Vigno è un personaggio che abbiamo più volte trasmesso durante questo anno. Ci è piaciuto molto, è un artista veramente con la maiuscola. Del Vigno ascolteremo Adorazione Bossa. Seguirà subito Padre Raff, come dicevo prima, Padre Raff è l'organizzatore di questo festival che si tiene a Roma di ispirazione cristiana, con il brano Gommone verso il cielo. Partiamo con Nota per Te alle 20:13 con Il Vigno, Adorazione Bossa, e Padre Raff, Gommone verso il cielo. Buon ascolto.

Ok, un brano veramente interessante, quello di Padre Raffa, comunque Gommoni verso il cielo. A parte che Padre Raffa è proprio simpaticissimo lui, perché comunque ha questo aspetto suo abbastanza importante, eh? Però è proprio questo aspetto suo anche un po' così, quest'aria leggermente un po' menefreghista, però è molto profondo e molto forte. Padre Raffa, Gommoni verso il cielo e Il Vigno, Adorazione Bossa. Oh, stavo leggendo qua su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, questa sera proprio abbiamo tutto quanto organizzato bene, che in pratica molte persone mi hanno scritto: guarda che rappresenta anch'io il pellegrinaggio, guarda che il pellegrinaggio è stata una cosa molto bella, eccetera eccetera. Io volevo semplicemente leggervi un passaggio che ha fatto Papa Francesco con il suo messaggio che ha dato al pellegrinaggio, poi il resto invito a seguirlo sulle pagine Facebook dei vari personaggi che conoscete che sono stati al pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un simbolo della vita, ci fa pensare che la vita è camminare, è un cammino. Se una persona non cammina e rimane fermo, non serve, non fa nulla. Poi il commento continua. Però io voglio salutare adesso in modo speciale una persona che è un po' il simbolo del nostro pellegrinaggio, perché voi dovete capire che nel pellegrinaggio che abbiamo fatto appunto Macerata Loreto ci sono delle persone che hanno degli incarichi importanti, però rimangono sempre nell'oscurità. E questa persona è il carissimo amico Gianni di Milano, della Protezione Civile, che con la sua squadra sono veramente gli angeli del pellegrinaggio. Io li ringrazio, li saluto e ecco, nessun me ne voglia che faccio questo gesto, ma è un gesto importante da fare per salutare veramente questi angeli che durante la notte ci accompagnano e perché no, ci danno anche una certa sicurezza. Andiamo avanti con la musica e abbiamo avuto qualche tempo fa un ospite eccezionale qua in studio che era Wally Alves. Wally Alves, brasiliano, è stato ospite da noi perché era in tournée qua in Italia e per noi è stata veramente una grande gioia. Mi piacerebbe molto rivedere quella serata in cui Wally era veramente molto emozionato, eccetera. Wally è un personaggio molto interessante, lo stiamo seguendo con Marco, sta facendo molti concerti in Brasile e ha preso anche delle forti collaborazioni in Italia, quindi speriamo che presto ecco, ritorni da noi per far sì che appunto possiamo riascoltarlo di nuovo. Nel frattempo mi hanno mandato adesso un'immagine su WhatsApp, vediamo un po' di cosa si tratta, perché questa sera facciamo una cosa proprio simpaticissima. Ecco, sono i nostri amici che ci hanno salutato e ci mandano delle loro foto e sono bellissime. Grazie. Dicevo che il nostro amico Wally presto sarà in Italia, speriamo, e questo ci onora veramente la sua presenza, perché comunque è una persona molto importante per noi. E abbiamo anche il nostro Giuseppe Bruno. Giuseppe Bruno è un altro personaggio molto interessante di Milano. Giuseppe ha collaborato anche con Marco Mammo recentemente, insomma hanno fatto un brano insieme molto bello. Adesso però diamo spazio di nuovo alla musica, nel frattempo che mi arrivano ancora messaggi sia su WhatsApp che su Facebook. Andiamo avanti ancora con la musica. Proprio da Wally ascoltiamo il brano che l'ha reso un po', diciamo, famoso da noi in Italia, questo Davanti alla Croce, con la partecipazione anche di Marco Mammoli. Lui ci raccontò il significato proprio di questo brano. E Giuseppe Bruno, Preghiera, anche questo è un brano molto molto bello, quindi ve li passo immediatamente e vi auguro a tutti quanti voi un buon ascolto e una buona visione.

difficoltà potresti perdere la fede.

0: È veramente forte Giuseppe Bruno, è veramente forte e ha veramente dei testi molto molto belli e molto profondi. Era Preghiera. E prima invece abbiamo ascoltato Walli con Davanti alla Croce, con la partecipazione anche del nostro Marco Mammoli, che è in diretta. Marco, pronto? Marco, ci sei? Non c'è, è caduto. Speriamo che si rialzi presto. Pronto? Ci sei, Marco? Bene, no, non si sente, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Mario.
0: Sì, pronto Marco.
1: Ah, mi sentite? Scusate.
0: Sì, ti sentiamo Marco. Pensavamo ricaduto.
1: Sì, spesso cado, è lungo, quindi.
0: Però riesci sempre a rialzarti. Senti Marco. Ti volevo chiedere una cosa, e questa sera è l'ultima puntata e tu, come puoi vedere sul WhatsApp, i nostri ragazzi ci mandano foto su foto, no? Che tu stai in diretta commentando, insomma. Questo è lo spirito che sta succedendo in trasmissione. Pronto?
1: Sì, è bello, no?
0: Bello, okay.
1: L'ultima sera si attende sempre, come i ragazzi quando finiscono la scuola, giustamente.
0: Aspetta, adesso Marco abbiamo.
1: Aspetta anche il cavettone magari stasera, Marco, perché
0: abbiamo serata,
1: una... potrebbe succedere tutto, no?
0: Una difficoltà tecnica, Marco, ti sentiamo un attimino un po'.
1: No.
0: Barattolo, lo richiamiamo. Ecco, adesso chiudiamo e ti richiamiamo subito dopo. Ci sentiamo tra poco. E noi andiamo avanti intanto con la musica, intanto poi metteremo in contatto con Marco Mammoli. Però rimaniamo con Marco Mammoli, perché adesso manderemo proprio il video di Marco Mammoli, Eccomi, perché è stato un po' anche il brano rivelazione di Marco di quest'anno. Marco ha fatto questo brano in occasione dell'8 dicembre, quando è stato fatto il concerto a Maria, organizzato da Maria Vision, e fu chiesto a Marco proprio

0: Eccomi qua, mi sentite?
1: Mi Pronto? Senti?
0: Mi sentite?
1: Sì, sembra che stai chiamando dall'oltretomba, comunque.
0: Mi sentite male, pronto?
1: C'è questa svisata sotto che non la riesco a capire molto bene, comunque.
0: Pronto, ecco. pronto.
1: No, non riusciamo. Vedo che dalla regia mi fanno gesti particolari. Allora, noi adesso andiamo avanti, proviamo ad andare avanti con la musica. Riproviamo ad andare avanti con la musica perché così andiamo avanti con la trasmissione. Dicevo che Marco poi ha realizzato questo video veramente coinvolgendo tutti quanti gli amici di Valfabrica. Ora noi ci prendiamo qualche minuto perché dura così il video e per tutti quanti voi mandiamo Eccomi di Marco Mammoli.

reato si mostra davanti, è un volto, è un corpo, son bocca e sono occhi, di sostanza diversa da materia reale, che la luce s'affretta.

stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Comunque, è veramente bello. Marco, ci sei? Ditemi che c'è, Marco.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, mi senti
0: Pronto?
1: Massimo? Mi senti? Massimo?
0: Sì.
1: Mi senti?
0: Sì, Marco, dove sei? Le grotte di Frassassi, dove sei?
1: No, sono a casa come
0: Eccolo!
1: sempre.
0: Eccolo qua, Marco, evviva!
1: Buonasera, buonasera. Ciao Massi, ciao, ce
0: Ciao
1: l'abbiamo fatta.
0: Marco, guarda, non riuscivo a parlare perché ero commosso, che ho finito di ascoltare il brano Eccomi, che tu sai che questo brano a me mi commuove sempre molto, quindi ho avuto un attimo di nodo alla gola perché così, dovevo parlare, poi sei arrivato tu, quindi benissimo. Senti Marco, allora, come stai?
1: Bene, bene, bene, bene, grazie a Dio tutto bene.
0: Stai lavorando tantissimo, stai preparando robe su robe, adesso cerca di farci capire tutto quello che fai.
1: No, bene, diciamo che stiamo lavorando per voi, nel senso per voi, per il pubblico che ci ascolta, no?
0: Sì.
1: Perché comunque per il prossimo anno stiamo programmando, come tu hai già accennato all'inizio, la nuova rubrica, che sarà molto più ampia, perché collaboreremo anche con delle radio cristiane, con dei web che lavoreranno e manderanno online le canzoni. Quindi stiamo allargando la rete della musica cristiana e degli artisti cristiani alle quali abbiamo detto di dar voce. Ecco, partiremo da quest'estate, come avevamo già accennato.
0: Sì, bello. Allora,
1: Questo, sì.
0: Marco, prima ho parlato anche del mega concorso che sta organizzando Padre Raffa, no? Ho dato a varie situazioni, questo che sarà sabato prossimo, sabato 13.
1: Sì, sabato prossimo. E anche quello è un gran bell'evento che Padre Raffa ha organizzato e invitiamo chi è nella zona ovviamente ad andare e partecipare perché comunque ci sono nuovi artisti. E Padre Raffa è molto bravo a recettare, a cercare questi artisti e dare voce. Siamo nella stessa direzione, quindi dobbiamo collaborare, dobbiamo andare, dobbiamo vedere, dobbiamo ascoltare, perché insomma di artisti bravi ce ne sono molti e noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Ecco.
0: E poi Marco, io adesso mi ricollego anche a un post che tu hai pubblicato sulla tua pagina Facebook nel tardo pomeriggio. Dobbiamo essere anche testimoni di realtà che sono al di fuori di certe altre realtà. Quindi grazie alla musica anche questo è il nostro compito.
1: Beh, sì, oggi secondo me più che mai, proprio perché di messaggi negativi ce l'abbiamo da tutte le parti.
0: Oggi è stato anche esagerato, comunque, va bene.
1: Purtroppo è quello che sta girando, cioè, oggi questo è legittimo, parlare magari di famiglia sta diventando pericoloso e illegittimo addirittura, quindi si sono spostate le bilance del buon senso e del valore fondamentale, no? Quindi io dico, chi tace acconsente su certe cose, chi ha buon senso ancora la vita cristiana, soprattutto il valore cristiano, deve parlare. I nostri artisti non fanno altro che parlarne, con tutte le difficoltà che trovano nei canali normali. Quindi noi stiamo costruendo questa rete alternativa dove non ascolteremo canzoni, noi nel nostro genere ovviamente, per quello che sono i nostri strumenti, però noi stiamo preparando una nuova strada dove daremo voce agli artisti, continueremo a dare voce agli artisti per parlare dei valori, per parlare di quei veri valori che oggi sono tappati, oggi hanno una Motorola davanti. No, nei
0: Esatto.
1: canali ordinari è difficile, difficilissimo trovare qualcuno che ci parla di Gesù, ci parla dei suoi valori e dei valori fondamentali della vita, fino ad arrivare insomma, a situazioni come quelle che abbiamo visto oggi, quindi legittimare addirittura cose fuori dal mondo.
0: Marco, ecco, mi collego adesso con questo bellissimo discorso che tu hai fatto, mi collego adesso a due appuntamenti importanti. Tu oggi nel pomeriggio mi dicevi che parteciperai il 20, mi sembra, a una manifestazione importante a Roma.
1: Sì, ho avuto la fortuna e l'onore di essere stato invitato al Family Day a San Giovanni, Piazza San Giovanni a Roma. Si prevede
0: Sì.
1: una manifestazione imponente, veramente imponente, dove tutte le associazioni delle famiglie che ci sono in Italia, a 360 gradi, perché qui saranno coinvolti non solo cristiani, ma musulmani, di varie religioni, ma tutte comunque persone con il buon senso che ancora hanno a cuore davvero le radici fondamentali della famiglia. E quindi sono stato invitato a questo evento e in un'occasione ho fatto insieme a Michele, abbiamo scritto due brani che probabilmente ascolteremo. Sì, io come mi muovo mi tocca cantare qualcosa.
0: Volevo proprio arrivare a questo, perché tu oggi mi avevi comunicato questa cosa, che della musica tua sarà presente in questo evento. Senti Marco, adesso invece dobbiamo fare una cosa molto bella. Prima abbiamo parlato che ci sono degli artisti che attraverso la musica portano avanti certi valori, però molte volte hanno la museruola, quindi devono parlare un po' di nascosto, eccetera. E questa è Soranna.
1: Ah, lei la museruola non ce l'ha, eh? Guarda, Soranna è un personaggio.
0: Lei la fa mettere la museruola, la fa mettere agli altri.
1: Lei la fa mettere agli altri, veramente forte. Soranna è un fiume in piena, è impressionante. Poi c'ha questa risata che è così coinvolgente, ti mette allegria veramente. Come
0: guarda, cioè dobbiamo organizzare di portarla in studio,
1: Ma assolutamente, guarda, assolutamente. Allora, io, se permetti Massimo, prima di lanciare Soranna e far ascoltare questo inedito, perché noi di questo si tratta questa sera, abbiamo l'onore, questa sera noi, di essere i primi in assoluto ad ascoltare questo brano, che sarà l'inno dell'anno della vita consacrata, che ha scritto Soranna, che si intitola Siamo qui. Noi siamo bellissimo. I primi, Soranna ha scelto di mandarla da noi come anteprima assoluta, quindi questa questione poi ascolteremo, ma lei ha scelto Loreto per affidarlo alla Santa Vergine, e ha scelto la nostra televisione, ha scelto il nostro programma, quindi è un grandissimo onore per noi.
0: Grazie Soranna.
1: Grazie davvero, perché è stata molto gentile, ma è un gesto anche molto forte, perché lei questo brano l'ha voluto, ecco, come simbolo l'ha voluto comunque affidare alla Madonna. Poi torno un attimo a dire due parole velocissime su di lei prima di chiudere, perché questa sera mi fate parlare un po' più, perché poi è finita, poi dopo non parlo più. Ecco, là. Parlo un po' più solo questa sera, ma sarò veloce comunque. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto tutti i ragazzi della regia, la Federico, Mario, tutta l'equipe che sta lì lavorando e ha collaborato con noi, ha dato il loro preziosissimo contributo, perché non era semplice anche stare dietro, anche con le complicazioni che poi ci sono con le dirette. Quindi un primo applauso lo faccio a loro, perché sono stati straordinari, è veramente un piacere stare con loro, c'è un anno incredibile. Ma ringrazio tutti gli artisti, il Vigno, tutti gli altri che adesso non ce li ho tutti in mente, ma per la loro disponibilità, che il prossimo anno sicuramente li metteremo in onda, perché vale la pena ascoltare la testimonianza di questi ragazzi, e lo faremo sicuramente, li inviteremo anche a studio. Li saluto e li invito tutti per il prossimo anno, lancio questo appello, negli approfondimenti con quella che è stata la loro esperienza. Ringrazio davvero davvero tutti, e soprattutto ringrazio te Massimo, perché tu sei il rettore di questa situazione. Tu veramente
0: senti, ma sei veramente carico questa sera, cioè, ti sento una forza di energia stupenda. Ma no, sono d'accordo con te Marco, perché ecco, diciamo che questo anno è stato un anno veramente interessante per tutti quanti noi. Però è da qui che ripartiamo per questa nuova edizione, che sarà veramente una nuova edizione in tutti quanti i sensi. Però adesso noi Marco dobbiamo andare al sodo, perché c'è dall'altra parte i ragazzi che hanno pubblicato le foto. Se andate su WhatsApp vedrete tutti i personaggi che parlava prima Marco, li vedrete tutti quanti lì, quindi non è un problema questo. Ora dicevo, andiamo al sodo perché il tempo scorre, quindi Soranna, questo brano Siamo qui, l'inno per la giornata della vita dei consacrati.

0: Ecco, dacci qualche flash su questa cosa.
1: Sì, no, lei quindi, ecco, dopo aver sentito l'appello di Papa Francesco, ha deciso di scrivere questo inno che è dedicato alla vita, all'anno della vita consacrata. E, ecco, quindi noi abbiamo assolutamente l'anteprima di questo brano, che lo lanciamo proprio come finale, finiamo col botto, come sì, si dice, perché finiamo in bellezza, ma per poi lasciare un ponte lanciato per il prossimo anno, perché noi il prossimo anno ci saremo, se a Dio piacerà, se Dio vorrà, nel prossimo anno ci saremo e saremo ancora più, cercheremo di essere più bravi, ancora più bravi, e di approfondire e farvi conoscere ancora più artisti. Quindi vi invito già da adesso per il prossimo anno. Grazie, grazie davvero a tutti.
0: Oh Marco, grazie veramente a te. Allora senti, facciamo questa cosa, tu rimani in linea così salutiamo, e saluto anch'io perché ormai siamo verso l'ora. Adesso ascolteremo Siamo qui di Soranna. È il brano che conclude sia questa serata, ma anche questa prima edizione di Una Nota per Te, che ripartirà in breve tempo, poi ci saranno delle pubblicità eccetera che parlerà di questo. Ringraziamo Marco Mammoli che rimane con noi dall'altra parte del telefono. Anch'io devo ringraziare tutti quanti i ragazzi che sono dall'altra parte del vetro, ma se andate su WhatsApp li vedete, sono bellissimi. Io ho avuto la fortuna di lavorare, ogni volta che guardo il video vedo questi bei ragazzi, sono per me una cosa bellissima, ma per chi lavorano qua a Maria Vision. Allora l'appuntamento è per tutti prestissimo, vi lasciamo con Suor Anna, Siamo qui, un abbraccio a tutti, buona estate e soprattutto buon ascolto della musica di Maria Vision. Grazie Marco, grazie ragazzi, a presto, buona serata. Grazie.

0: Si apre a Loreto la sottosezione dell'Unità Alsi. Allora, Presidente regionale, cosa significa questo?
1: Loreto è stato da sempre un luogo dove l'Unità Alsi è venuta, ma una presenza operativa sul territorio come sottosezione, come presenza proprio operativa non ce l'ha mai avuta. Questa è l'occasione per farlo, anche se è un po' tardi, dopo 80 anni, ma è importante esserci, è importante essere operativi.
0: Don Decio Cipolloni è qui l'autore di questo libro, L'Unità Alsi fa memoria e profezia, che viene presentato questa sera. Cos'è esattamente questo libro, perché ce lo ripropone e qual è la lettura che ne dobbiamo fare?
2: È una raccolta di editoriali che negli anni in cui io ho fatto il vice assistente nazionale facevo per la rivista, e rivedendoli ho detto, d'accordo con i miei assistenti, è giusto che pubblichiamo, perché sono raccolte che ci servono per avere in mano delle linee guida di quello che è stato il cammino dell'Unità Alsi negli anni più importanti dall'80 in poi, perché dall'80 è stato riconosciuto lo statuto a livello statale, dall'80 è stata riconosciuta come associazione ecclesiale dalla CEI, e dall'80 è cominciato a fare un cammino questa associazione attraverso catechesi, attraverso promozione, attraverso soggiorni estivi, non solo, nell'area del pellegrinaggio. Quindi sono contento questa sera di consegnarvi questa raccolta, perché se vogliamo costituire una sottosezione a Loreto dobbiamo insieme, sia voi che da anni siete in Unità Alsi, sia i nuovi, sappiamo meglio che cosa significa questa associazione.
0: L'Unità Alsi ha significato molto per Loreto nel passato. Cosa è successo nel presente e cosa prevede per il futuro, Monsignor Giovanni Tonucci?
3: Beh, è difficile prevedere il futuro. Io avrei piuttosto delle speranze per il futuro, cioè che l'Unità Alsi rafforzi la sua presenza e riesca a trovare il modo di convogliare verso Loreto, come in passato, ecco, grandi numeri di pellegrini, soprattutto di malati. La storia dell'Unità Alsi è legatissima alla vita del santuario di Loreto. Oggi sarebbe difficile immaginare Loreto senza l'Unità Alsi e viceversa, per cui io spero che questa solidarietà tra le due entità si rafforzi e diventi sempre più l'occasione per molti malati per vivere questa esperienza di bene, un arricchimento spirituale ai piedi della Madonna di Loreto.
0: L'Unità si insegna tanto sia a chi la vive come esperienza pellegrino nei santuari, sia a chi la fa, quindi ai volontari che operano in tal senso.
1: Sicuramente sì, io dico sempre questo, il malato è comunque per la comunità una grazia, perché le esperienze che io personalmente ho vissuto con i malati sono esperienze di vita bellissime che veramente mi hanno fatto crescere, e quindi Nostro Signore a volte si serve di cose strane per mandarci messaggi che magari abitualmente non cogliamo, ma di fronte a una persona, un bambino in garonzina, una persona malata, uno si ferma e riflette, quindi è uno strumento utile.
0: E allora chiediamo a Don Decio Cipolloni, che per tanti anni ha servito l'Unità Alsi in qualità di assistente e spirituale, e anche a Monsignore, un messaggio. Vogliamo che mandiate un messaggio a tutte le persone che ci stanno ascoltando affinché convoglino verso l'Unità Alsi.
2: Il messaggio è evidente, non si può essere pienamente cristiani se non si vive la carità, che è il Vangelo che ci mette a contatto con il Signore nelle sue carni malate, come dice Papa Francesco. Il messaggio è che se a Loreto saranno suscitate vocazioni di servizio alla malattia, il volto di Loreto cambierà.
3: E da parte mia aggiungo soltanto che la Santa Casa è aperta per accogliere i pellegrini e per ricordare a tutti quanti, a noi e a loro, che la nostra salvezza è cominciata lì. Qui il Verbo si è fatto carne, quindi è lì che noi viviamo l'inizio della nostra fede e l'inizio della nostra salvezza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-5533-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di collegamento

center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Missioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: La Santa Messa viene celebrata per la defunta Libera Maria. Preghiamo. O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro di Ester. In quei giorni Ester parlò di nuovo alla presenza del re Assuero. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò con le lacrime agli occhi di impedire gli effetti della malvagità di Aman l'Agamita e l'attuazione dei piani che aveva preparato contro i giudei. Allora il re stese lo scettro d'oro verso Ester. Ester si alzò, rimase in piedi davanti al re e disse: «Se così piace al re, se io ho trovato grazia ai suoi occhi, se la cosa gli par giusta e se io gli sono gradita, si scriva per revocare documenti scritti

l'Algagita, in cui si ordina di far perire i giudei che sono in tutte le province del re. Perché come potrei io resistere al vedere la sventura che colpirebbe il mio popolo? Come potrei resistere al vedere la distruzione della mia stirpe? Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo, il giudeo: «Ecco, ho dato a Ester la casa di Aman e questi è stato impiccato al palo perché aveva voluto stendere la mano sui giudei. Scrivete dunque come vi parrà meglio nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è scritto in nome del re è sigillato con l'anello reale e irrevocabile». Per i giudei era spuntata una luce, ci fu letizia, esultanza, onore. In ogni provincia, in ogni città, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, vi era per i giudei gioia ed esultanza, banchetti e feste. Molti appartenenti ai popoli del paese si fecero giudei. Parola di Dio. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, tra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti, esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra.

Te felice, o Santa Vergine Maria, Madre di Grazia e Regina di Misericordia, da te è sorto il Cristo, nostro Mediatore e Salvatore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco li portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire:

ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina. Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, alzati, disse al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, allora celebriamo con gioia la Madonna della Libera. Il suo titolo ci ricorda che Maria non trattiene nulla per se stessa, ma conduce sempre a Gesù, conduce sempre a colui che può liberarci. Ci libera anzitutto dal peccato, come abbiamo detto all'inizio, ci sostiene nelle prove che ogni tanto si affacciano nella vita di tutti noi e ci accompagna nelle nostre fragilità. Allora in certo senso Maria è per noi come quei quattro amici nel Vangelo che lo portano da Gesù. Essi prendono sulle spalle il paralitico e lo conducono da Gesù. E anche così la Vergine fa con noi, ci prende per mano, ci accompagna, ci incoraggia e ci porta da Gesù che è l'unico che può liberare il nostro cuore dalle ferite, dalle angosce, dalle preoccupazioni, l'unico che può guarire il nostro cuore. Questo Vangelo ci offre due bellissimi insegnamenti. Prima dice che la guarigione, più della guarigione del corpo, è più importante la guarigione dell'anima. Gesù non inizia guarendo le gambe del paralitico, ma comincia dal suo cuore. Che cosa dice? Coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. Non gli dice, allora prima sistemiamo le tue gambe, la tua salute, e poi pensiamo un po' all'anima. Dice, coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. E noi forse avremmo chiesto la salute del corpo. È importante camminare, no? Oggi tante volte ho sentito, padre, io chiedo questa grazia di poter camminare, di essere autonoma fino alla fine. Non voglio essere il peso per nessuno, non voglio dare i problemi ai figli. Ognuno di noi vuole camminare, anche il fatto di poter uscire da casa da soli, no? Fare la spesa, essere autonomi, molto importante. Però Gesù dicendo che non è la cosa più importante avere le gambe, avere la salute fisica. Gesù dice che esiste una paralisi ancora più grande, ancora più grave, ancora più pericolosa, cioè quella del peccato, quella paralisi che blocca il cuore, che blocca tutta la tua vita e soprattutto ti allontana da Dio. La salute del corpo è un dono di Dio molto prezioso, perché attraverso il corpo fisico, attraverso la salute fisica, come ripeto spesso, si esprime la nostra anima. Possiamo pregare, aiutare, fare del bene, no? Però questa salute è temporanea veramente. La salute dell'anima invece è il bene più grande, perché quella salute, la salute dell'anima che apre il portone del cielo, la salute dell'anima che apre il portone del paradiso. E per questo il primo miracolo è il perdono. E anche guardate come Gesù chiama questo paralitico, non lo chiama poverino malato, ma dice figlio. Noi agli occhi di Dio siamo sempre figli. Anche quel misero peccatore, anche quello che vive un po' in miseria del peccato, della lontananza da Dio, è sempre un figlio. Siamo figli chiamati a rialzarci, chiamati a ricominciare. Quindi ogni confessione è un ricominciare. Fratelli e sorelle, come questo paralitico, anche noi, tutti,

abbiamo delle paralisi interiori, paure, i nostri egoismi, i nostri peccati, i nostri scoraggiamenti. E oggi il Signore ripete per ciascuno di noi: coraggio figlio, tutto è da guarire, però col tempo, pian piano, tutto da guarire. Allora lasciamoci guarire, perché Gesù è capace di guarire ogni malattia, ogni persona, però da parte nostra è importante lasciarsi guarire. E poi la seconda cosa che è importante secondo me, quando Gesù dice, il Vangelista dice: Gesù vista la loro fede. Gesù non vede solo quel povero da aiutare, non vede solo la malattia di quel povero, dice anche quelle 3-4 persone che lo portano con la barella. Gesù vede la fede dei suoi amici, di quel paralitico, e sono loro che lo hanno preso sulle spalle, che non si sono arresi davanti agli ostacoli, no? Avrebbero potuto dire: ma è impossibile ad arrivare Gesù, lasciamo questo povero qui, forse Gesù in qualche modo. Ma loro sono perseveranti, fanno di tutto per portarlo da Gesù. Quanto è importante avere accanto le persone che ti avvicinino a Dio. La vera amicizia non consiste soltanto nel stare bene insieme, nel ridere, raccontarsi le barzellette, anche questo è importante, no? Trasmettersi la gioia, tirarsi un po' giù a vicenda. Però come insegna San Elredo, già 1000 anni fa scrive questo poemetto, libretto sull'amicizia, lui dice: davvero un amico è un eccellente balsamo di vita. Tutti siamo un po' paralitici e tutti abbiamo bisogno delle amicizie che ci rendano migliori, no? Avere le persone con cui io possa diventare un po' migliore. Come diceva San Giovanni Paolo II, questo nostro famoso polacco: z jakim przystajesz, takim się stajesz. Cioè, se noi frequentiamo le persone poco buone, anche noi pian piano diventiamo meno buoni, assorbiamo la loro, a volte, negatività. Se noi invece frequentiamo le persone buone, no, che non sparlano, non chiacchierano troppo, non fanno del male a nessuno, anche noi assorbiamo la loro positività, il loro bene, la speranza che ci trasmettono. Quindi è importante avere quelle persone con cui camminare verso il Signore. E qui una domanda per ciascuno di noi: io ho delle persone che mi aiutino a rafforzare la mia relazione con il Signore, che mi aiutino a diventare una persona migliore cristianamente ma anche umanamente, no? Oppure un'altra domanda: ma io sono per qualcuno un amico così, no? Posso dare un po' di supporto, un po' di speranza? Sono uno che vuole avvicinare quella persona al Signore? Auguro prima a me stesso e anche a voi queste due cose: di desiderare soprattutto avere l'anima sana, lasciarsi guarire dal Signore, chiedere ogni giorno la grazia di camminare con il Signore lontani dal peccato, e il secondo, che possiamo avere il Signore sul nostro cammino, le persone che ci possano aiutare a diventare migliori, più santi, più buoni. Perché, come ha detto qualcuno, Dio ci ama, Dio si prende cura di noi anche attraverso le persone buone che mette sul nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra

0: la salvezza discesa dal cielo, e però Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Innalziamo la nostra preghiera a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli. Imprendendo l'intercessione di Maria, umile figlia di Sion, diciamo: donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Ti preghiamo, Signore, per i pastori del tuo popolo, perché fedeli dispensatori della parola di verità non si compromettano mai con la mentalità del mondo. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Ti preghiamo per i più poveri e sofferenti, perché sperimentando il mistero della croce sentano la consolante presenza di Maria, Madre di pietà. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Ti preghiamo per le famiglie, perché custodiscano integro il senso cristiano della vita e risolvano nella carità i problemi del rapporto tra le diverse generazioni. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore.
1: Ti preghiamo per i giovani, perché cerchino la verità con cuore libero e puro, accettando fatiche e sacrifici per seguire la via stretta del Vangelo. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, la sapienza del cuore. Accogli, Padre, le nostre suppliche e donaci la luce del Tuo Spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il Tuo nome con la santità della vita. Per Cristo nostro Signore.

di questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Padre, la nostra umile offerta nel glorioso ricordo della Vergine Madre e con la forza operante del tuo Spirito trasformala nel sacrificio che salva i peccati del mondo, che lava i peccati del mondo, perché il memoriale istituito dal Cristo per l'umana riconciliazione sia per tutti noi fonte perenne di ogni grazia e benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Vero Dio, vero uomo, Egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini, sempre vivo a intercedere in nostro favore. Nel mistero della tua benevolenza hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore, continuasse nella Chiesa la sua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. Questa provvidenza d'amore ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo, da cui trae la sua efficacia. E il popolo fedele rincorre con fiducia alla Vergine Maria nei rischi e nelle ansie della vita e incessantemente la invoca Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai messi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e tutto l'ordine sacerdotale. I diaconi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ti libera Maria e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita, concedi a noi per la grazia di questo sacramento, con il materno aiuto di Maria, di aderire intimamente a Cristo Mediatore, per cooperare sempre più al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Affidiamo ora alla materna al materno aiuto, sostegno di Maria, i nostri cari, le nostre famiglie, gli amici, tutti coloro che portiamo nei nostri cuori. Ave o Maria, intera chiudi ogni grazia, perché sei la madre di Gesù, tuo prediletta di Dio, che fosti libera da ogni macchia di peccato, fa che liberi da ogni peccato, camminiamo sempre nella luce della grazia di Dio. Tu, Madre di Gesù e Madre nostra, volgi benigna lo sguardo sui tuoi figli e intercedi presso l'Altissimo. Sul tuo esempio, fa o Maria, che accogliamo con gioia la parola di Dio e donaci di compiere la sua volontà. Perché liberi da ogni male, possiamo da te essere introdotti nel regno glorioso del tuo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Salve Regina, Madre di misericordia, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ti adoro, Cristo Dio, sul tuo altare. Nel tuo sacramento vivo e palpito. Ti offro la mia vita e il mio cuore, perché mi infiammi d'amore nella tua contemplazione. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, medico delle anime e dei corpi, tu vedi le nostre immobilità nascoste, conosci l'orgoglio che ci blocca i passi. Vogliamo chiederti di toccare oggi la nostra volontà ferita e con la tua santa misericordia di cancellare i nostri errori. Che il tuo perdono spezzi le catene del senso di colpa e che ci doni la certezza di essere amati e rinnovati. Guarisci, oh Gesù, la nostra anima. Infondi coraggio in chi ha perso la speranza. Rialza, oh Signore, chi è caduto sotto il peso delle delusioni. Fa che sentiamo la tua voce potente. Prendi tu il comando della nostra vita,

Signore Gesù. Trasforma le nostre vecchie barelle in segni di vittoria. Aiutaci a camminare spediti verso la Tua volontà. Che la nostra vita esprime la Tua forza salvifica. Padre Santo, che la Tua grazia ci possa rimettere in piedi, affinché Ti possiamo sempre lodare con le opere. Fa che torniamo alle nostre case colmi di ogni stupore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo, vieni in me e donami un cuore nuovo e una vita nuova. Aiutami a parlare come Gesù, pensare come Gesù, agire come Gesù. Infondi nel mio cuore gli stessi sentimenti di Gesù. Vieni, Spirito Santo, e donami un gusto rinnovato per la preghiera, un gusto nuovo della parola di Dio e il gusto di proclamare questa parola con fervore. Spirito di Dio, guida la mia vita, trasformami con i Tuoi doni affinché possa piacere al Signore. Rendimi pura, forte, santa e conducimi a Gesù. Amen.

Vieni in me, Spirito di Dio, e illumina la mia vita con la sapienza del Vangelo. Vieni in me, Spirito di Dio, infondi nel mio cuore l'amore per la pace e la giustizia. Vieni in me, Spirito di Dio, fa che io sia fedele agli impegni presi e far fronte nel superare le difficoltà. Vieni in me, Spirito di Dio. Dammi il coraggio di testimoniare con la vita la verità. Vieni in me, Spirito di Dio. Dammi la forza di perdonare e di fare opere di bene. Vieni in me, Spirito di Dio. Liberami dalla schiavitù delle cose e aprimi alla donazione e all'amore. Amen. Oggi è la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Rivolgiamoci a lei per intercessione e affidiamo a lei la preghiera che ci ha insegnato Padre Pio. O celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre, e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronato della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, immacolata sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sì, o Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi si dispera, e aiuto potentissimo dei cristiani. Io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicura che mi otterrai da Gesù la grazia che tanto desidero, qualora sia per il bene dell'anima mia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza,

e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo santo giorno, alla presenza viva e vera di Gesù, che arriva nelle nostre case attraverso questo canale, il 255. E noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo beneficio, per questa gioia che ci dai di stare con noi nelle nostre case. Per chi non può andare in chiesa per salute, per malattia, per chi si trova negli ospedali, nelle case di riposo, il Signore arriva, arriva ed è sempre presente qui con noi. E nella nostra adorazione eucaristica c'è anche la nostra mamma celeste, Maria Santissima, dispensatrice di tutte le grazie, e ci affidiamo a lei per tutti i nostri bisogni, per i bisogni della Santa Chiesa, per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Crocca, per tutti i sacerdoti, le suore e le comunità religiose. Che il Signore li benedica e li protegga sempre. Preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, quella di Maria Vision, quella di portare la parola di Dio e la sua presenza in questo momento in ogni casa. Signore Gesù, fa che facciamo sempre la tua santa volontà e non la nostra. Vi ricordo il numero al quale potete chiamare per pregare insieme in diretta in questo momento, è lo 075 81 36 35. Come sempre abbiamo ricevuto le vostre intenzioni sul nostro numero di WhatsApp e noi umilmente le affidiamo al Signore in questo momento. Preghiamo per Vincenza da Trapani, per la sua famiglia, soprattutto per suo figlio Davide, che il Signore lo possa liberare dalle dipendenze e convertire il suo cuore. Preghiere per la provvidenza. Patrizia da Napoli chiede preghiere per la conversione di Massimiliano. Preghiere per sua figlia e per questa famiglia che è in sofferenza, che il Signore Gesù possa accogliere e sostenere questa nostra invocazione. Preghiamo per Patrizia da Prato, per la guarigione e la salute di suo figlio Alessandro, per il suo lavoro, per le sue intenzioni. Preghiere per tutti i bambini, le persone che sono in difficoltà, per il nostro Papa Leone, per l'anima di Papa Francesco e preghiere per Maria Vision. Signore Gesù, ascoltaci. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, preghiere anche per la mamma Giuseppina. Signore, tu puoi tutto e ti prego ogni giorno affinché Sebastiano stia bene. Ti preghiamo, Signore Gesù, per tutti i giovani che sono nella sofferenza, per

per intercessione di San Carlo Acutis, ti preghiamo, Signore, liberali da ogni male. Preghiamo per l'intenzione di Vita Maria, che chiede preghiere per la pace nel mondo intero. Signore Gesù, ascoltaci. Marina da Napoli ti prega per la salute dei suoi figli Martina e Giovanni e ti ringrazia perché sa che tu lo ascolterai. Preghiamo per Dina d'Andria, per le sue intenzioni, per gli ammalati della sua famiglia. Signore, aiutami, sostienimi. Ti prego anche per Franco. Preghiamo per Salvatore, per la conversione, per la liberazione dalle dipendenze. Preghiamo per Samuele, per Manuel, affinché possano continuare gli studi con serenità. Preghiere per Carola da Palermo, che affida Giuseppe, un bambino che è stato bullizzato, e chiede misericordia al Signore. Preghiere per Giuseppe e Francesca, per le loro intenzioni. Preghiamo per le intenzioni di Nadia d'Assisi. Signore Dio di misericordia e di amore, oggi eleviamo la nostra preghiera per il Venezuela e per tutte le famiglie che stanno attraversando momenti di dolore e di difficoltà a causa del terremoto avvenuto recentemente. Ti chiediamo di vegliare sui feriti affinché ricevano conforto, forza e pronta guarigione. Sostieni coloro che hanno perso la propria casa e chi è alla ricerca dei propri cari e tutti coloro che stanno vivendo ore di incertezza e di angoscia. Accogli nella tua infinita bontà le persone che hanno perso la vita in questa tragedia. Concedi loro luce, perpetuo e eterno riposo e dona pace, speranza e consolazione ai loro familiari e amici. Ti preghiamo anche per quei venezuelani che si trovano all'estero. Apri loro nuove strade di aiuto e solidarietà. Fa che gli aiuti umanitari arrivino in tempo per chi ha bisogno. Grazie, Signore Gesù, perché Tu puoi tutto e noi confidiamo in Te. Amen. Preghiamo per Michele, che chiede guarigione, liberazione e conversione per le famiglie pugliesi, Micelli e per tutte le persone che porta nel suo cuore. Guarigione per i suoi nipotini, per tutta l'umanità sofferente e per Maria Vision. Preghiere per Lucia da Siracusa, per le sue intenzioni, per Concetta, che chiede a Gesù misericordioso di guarire Davide. Preghiere per Vincenzo, rafforzaci, o Signore Gesù, nel corpo e nell'anima. Giussi dalla Calabria, ti prego, Signore, per suo marito, convertilo, e ti prega anche per suo figlio. Irina da Roma chiede preghiere per la sua depressione. Rosanna da Napoli chiede preghiere per Andrea, per la sua liberazione e guarigione. Preziosissimo sangue di Gesù, proteggilo e proteggi anche Mattia. Angela da Catania chiede preghiere per Ivan, che San Michele Arcangelo lo difenda e la Madonna lo protegga. Preghiere per Monica da Massa Carrara, per un intervento che deve fare domani. Preghiere per Grazia da Siracusa, che la Madonna delle Grazie aiuti a sostenere una situazione

situazione complessa. Meluccia dalla Sicilia prega per sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Preghiere per Marinella da Roma, per Fabiana sua figlia e sua nipote Lavinia. E affidiamo tutte queste intenzioni sotto al manto di Maria Santissima e facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso meditiamo davanti a Gesù con l'ascolto di un canto.

Dio sia benedetto, benedetto è il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo

0: sposo. Benedetto Dio, nei suoi angeli e nei suoi santi. E sono arrivate altre intenzioni di preghiera, carissimi fratelli e sorelle, e le affidiamo al Sacratissimo Cuore di Gesù e al suo preziosissimo sangue. Preghiamo per Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua situazione, preghiere per la sua solitudine, per la sua situazione economica, che il Signore possa provvedere e sostenerlo. Preghiere per Marisa dalla Sardegna, anche lei ha una situazione economicamente precaria. Chiediamo l'intercessione di San Giuseppe affinché possano aiutare questa donna. Fortunata da Pavia chiede preghiere per il figlio, per la sua situazione. Gesù, tu puoi tutto. Agnese da Reggio Calabria chiede preghiere affinché il preziosissimo sangue di Gesù possa unire tutti in una sola parola, pace e amore. Preghiere di guarigione per Luigi da Nola. Vanna da Modena chiede una preghiera per Marco e per Lucio. Assunta da Pozzuolo chiede preghiere per lei stessa, per Diego e per Serena. Preghiere per Wanda da Roma, che ringrazia Maria Santissima per ogni dono e chiede preghiere per la sua mamma, per la sua guarigione, che la Madonna la possa aiutare. Daniele da Vimercate chiede preghiere per le intenzioni che porta nel suo cuore. Dammi Gesù la forza di andare avanti. Maria da Ciampino chiede preghiere per Chiara, Mattia, Ciro e Gigliola e per tutte le persone ammalate, Gina, Giovanni, Claudio e Tonino. Signore Gesù, misericordia. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto. Volevo dire un angelo di Dio, un padre nostro, un'Ave Maria, per
0: sì,
1: le persone che soffrono a tutti i giorni.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Benedetto è il frutto del tuo seno, oh Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega
0: per noi peccatori.
1: Adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il suo custode, illuminali, custodiscili, reggili e governali, che ti furono affidati dalla pietà celeste.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Grazie a te, che Dio ti benedica.
1: E buona giornata.
0: Grazie. Preghiamo per Rosa da Padova, che chiede preghiere per tutti i governanti, per la loro conversione, preghiere per la salute di tutta la sua famiglia, per i suoceri, per la loro guarigione. Silvia da Latina chiede preghiere per lei stessa. Signore Gesù, ti chiedo forza, pace e speranza. Donami, oh Signore Gesù, le tue virtù. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la pace. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Sono Lucilla da Modena.
0: Benvenuta.
2: Volevo pregare, sapendo che anche a voi, grazie a tutti voi. Volevo pregare per il figlio di una mia amica che l'hanno operato. È stato operato per la prostata, è la seconda volta che domani l'opero. E volevo dire una preghiera a Gesù che lo protegga e lo aiuti.
0: Padre nostro,
2: siamo Padre nostro che sei nei
0: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Amen.
2: Mi sono dimenticata di dire che si chiama Giuseppe.
0: Lo affidiamo sotto il manto di Maria. Grazie Lucilla delle tue preghiere.
2: No, volevo dire una preghiera anche per me, perché mi va un po' tutto storto. E perché sì, è quello là che lavori.
0: Facciamo un Ave Maria. Sì. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di
0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Grazie.
0: Signore ti benedica.
2: Grazie anche a voi, che Dio vi benedica, perché siete bravi tutti.
0: Grazie.
2: Buona giornata.
0: Santa giornata. Sempre sia lodato. Affidiamo Giovanna da Mondello che prega per suo figlio. E prega per la sua famiglia. Signore Gesù, che ci sia provvidenza e sostegno in questo momento, in questa casa. Preghiamo per Lina da Bologna, che chiede preghiere per la sua famiglia, affinché ci sia pace, che il Signore sa e il Signore possa risolvere la situazione. E per tutti noi di Maria Vision, grazie Lina, che Dio ti benedica e ti protegga sempre. Preghiere per Giulia da Santa Maria degli Angeli, che affida Roberta alla custodia di nostro Signore Gesù per un intervento che deve subire. Preghiamo per Immacolata da Napoli, per sua nipote e sua sorella. Maria Neve da Cosenza chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per tutte le ferite che porta nel suo cuore, per tutte le malattie, per tutte le persone a lei care, per i suoi defunti, per i bambini mai nati. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Anna dalla Puglia, per i suoi figli, che ci sia pace e dialogo tra loro. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiamo per Angela da San Giovanni Rotondo, che prega per la sua salute e per una visita che deve affrontare domani. Preghiamo per Antonella dall'Abruzzo, per la sua salute fisica, per la sua mamma, per suo fratello. Signore Gesù, confido in te. Preghiamo per le intenzioni di Salvo da Agrigento. Preghiamo per Marina da Napoli, per i suoi figli Martina e Giovanni. Preghiere per Michele in provincia di Roma, per suo fratello Domenico, per il lavoro. Signore Gesù, tu puoi tutto e confidiamo in te. Carissimi fratelli, carissime sorelle di Maria Vision, Siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito e ringraziamo nostro Signore Gesù che è stato qui con noi. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a quel Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce. Un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria che sente

sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima e Benedetto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa seconda puntata del mio nuovo programma Sulle ali dell'arte. Se vi ricordate, nella prima puntata ho cercato di in qualche modo darvi la luce su ciò che è la vera arte, su ciò che l'arte dovrebbe essere e anche quello che riguarda il rapporto tra l'anima e l'arte. Oggi facciamo un secondo passo, passeremo al tema principale di questa trasmissione, che è la pittura. E quindi vi cercherò di spiegare brevemente che cosa è secondo me la pittura, da che cosa è composta, qual è la sua funzione e per che cosa può essere utile. Perché sapete, la funzione pittura non è solamente quella decorativa, uno si mette un quadro in casa per rendere la stanza più bella. Il quadro può essere ben qualcosa di più personale, anche molto più elevato, perché nell'immagine possiamo rappresentare anche ciò che non si vede. E questo è proprio il vantaggio della pittura rispetto alla fotografia, per esempio, no? Quindi possiamo mostrare ciò che percepiamo anche nel nostro interno. E quindi vorrei spiegarvi anche quella funzione che la pittura può avere, soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, che è sommerso da tante cose, dalle immagini, ma c'è poco spazio anche alle cose che ci sollevano, ci fanno volare in alto. Ecco, vi siete mai chiesti, per esempio, se un quadro potrebbe mai portarvi la luce dentro la vostra stanza? Ovviamente quadro di per sé, lui stesso ha bisogno della luce, ma nel senso più profondo, il quadro, io direi, c'è un quadro soprattutto per eccellenza che è un quadro vivo, un quadro da cui esce la vera luce. E pensate che Gesù scelse proprio di arrivare all'umanità di oggi, al cuore umano, proprio attraverso un'immagine. E questa immagine, che pensate che in pochissimi decenni ha raggiunto, penso, tutto il mondo, sta raggiungendo le case, anche attraverso la Maria Vision, questo quadro di Gesù Misericordioso penetra nella nostra intimità, entra nel nostro cuore e ci illumina. Questo quadro che Gesù chiese di realizzare Santa Faustina tuttora rimane un grande mistero. Questi due raggi che ci purificano, che ci giustificano, che ci danno la vita, escono da un quadro dipinto da un pittore, con i pennelli, con i colori. E questo è un grande mistero, eh? Questo è anche un grandissimo privilegio, sia per la pittura, sia per me, che sono il pittore, sono suo pittore, sono pittore della Divina Misericordia. E vi vorrei parlare di questo, vorrei farvi entrare in questo dialogo, in questo rapporto con il Signore attraverso l'arte, attraverso la pittura. Adesso vorrei passare al nostro tema, della nostra puntata, delle nostre puntate successive anche, della pittura, perché

Parleremo specificamente della pittura, ma è solamente una scusa per parlare anche di colui che ci dà tutto, colui che ci dà la luce, colui che ci dà la vita, colui che ci dà i colori e che ci porta verso la sua casa, anche attraverso l'arte, perché noi attraverso l'arte possiamo scoprire tutto quello che lui ci vuole mostrare, che non lo vedremo da nessun'altra parte, perché nel cuore umano guardiamo con gli occhi del cuore, non con gli occhi esterni. E quindi è entrare in un mistero, entrare in una dimensione, direi, spirituale, se non quasi mistica. E direte che sono cose magari un po' sollevate, un po' fuori dal comune, ma io penso che sono tutti chiamati a vivere questa esperienza, non solo chi fa queste cose, chi magari vuole dedicarsi alla pittura nella sua vita, come l'ho fatto io, ma soprattutto chi cerca il Signore. Io penso che siamo tutti in questa ricerca, in questo cammino verso Lui e verso la sua casa che Lui ci ha preparato. E dunque adesso torniamo al nostro discorso che volevo un attimo fare in introduzione della pittura e spiegare ciò che la pittura ci può offrire, quello che la pittura può offrire, ma che ci offre anche se magari non ci accorgiamo. Quindi la pittura soprattutto aiuta a riflettere, perché nasce dall'osservazione e dalla contemplazione, anche dalla preghiera, direi. Perciò credo che in questo programma possa essere interessante per tutti, come già detto, non solo per chi dipinge, chi già ha fatto magari un'esperienza artistica nella sua vita, ma proprio per tutti. Magari nei vostri cuori susciterà un desiderio di intentare questo percorso, questo viaggio con Gesù. E magari qualcuno di voi potrà addirittura voler dedicare la propria vita, il proprio tempo, le proprie capacità ad affrontare questo percorso, questo viaggio, come l'ho fatto io d'altronde ormai tanti tanti anni fa. Sono ormai 30 anni quasi che dipingo, però ho dipinto molti stili, molte cose diverse, ma da quando ho incontrato Gesù misericordioso tramite un santino, da quel momento è cambiata completamente sia la mia vita e sia la mia pittura. Ma lascio un attimo che sono magari una cosa personale. Torniamo al discorso di pittura che affronteremo in questa puntata. Faccio questa introduzione. Allora, per cominciare vorrei risalire a una affermazione, a una convinzione di uno dei più grandi artisti, più grandi geni di Rinascimento e direi anche uno dei più grandi geni della storia dell'arte, che fu ovviamente Leonardo da Vinci. Pensate che Leonardo scrisse un trattato sulla pittura dove afferma, cioè una convinzione sua che andrebbe rispettato con tutto quello che ha fatto, che il Signore le ha dato questi doni. Lui afferma che la pittura è l'arte più nobile. Pensate, lui che era non solo un pittore, ma era anche uno scienziato, era un filosofo, un ingegnere, uno studioso, uno disegnatore, ha fatto pare anche qualche scultura, ma lui ritiene la pittura come un'arte più nobile. Perché sostiene questa cosa? Perché lui considerò la pittura come una forma di conoscenza, una scienza, in quanto scienza la pittura si lega all'osservazione, all'esperienza e alla sperimentazione. Quindi è sicuramente un modo di esprimere le proprie emozioni, sensazioni, pensieri e anche il nostro credo. Io sottolineerei questo aspetto perché la fede possiamo anche trasmettere attraverso la pittura. Quindi la fede tradotta in pittura ha una capacità di evangelizzare, che non è una cosa da poco, perché pensate che la fede non è una roba nostra, non è di nostra proprietà, è un dono che dobbiamo trasmettere, dobbiamo condividere. E anche attraverso la pittura possiamo condividerlo, come io faccio adesso con voi,
in questo

meraviglioso ambiente di Maria Vision e in questo programma che è dedicato proprio all'arte. Allora, quel mondo interiore che noi percepiamo, che in qualche modo intravediamo, viene fissato sulla tela come un'immagine riflessa nello specchio. Come l'occhio, in certo senso, è la finestra dell'anima, così il quadro è il suo specchio. Quindi un'opera pittorica è sempre un risultato di una fusione tra la realtà e l'intima sensibilità dell'artista. Qui a questo punto vorrei leggervi una breve definizione che lo scrissi per una mia mostra, in occasione di una mostra qui a Loreto, alcuni anni fa. La mostra l'ho intitolata Immagine e somiglianza. Quando la forma, uscendo dal buio, incontra la luce e si riveste nello splendore di ogni colore, ecco che inizia l'ispirazione e nasce la pittura. Spirito e materia, trascendenza e la realtà, luce e buio si mischiano sulla tavolozza per poi apparire sulla tela bianca. Il quadro diventa come una finestra sul mondo esterno e l'interno dell'uomo, come lo specchio nel quale è posta un'immagine riflessa da contemplare, un frammento del creato immenso, un'immagine che nasconde in sé la somiglianza del volto divino. Ecco, questa è la per me la pittura, è l'esperienza che faccio, direi, tutti i giorni, tutte le volte che affronto un tema, un dipinto, dinanzi a questo riesco a entrare in sintonia, in un rapporto molto intimo, molto vicino con il Signore. Penso che non sia, che sia ovvio che viviamo in un mondo frenetico, questo notiamo tutti, un mondo che ci continuamente bombarda con migliaia di immagini. Queste immagini che noi siamo immersi, pensate ai bambini che guardano televisione, i cartoni, la gente non sta più stare in pace, i bambini sono più fermi finché non c'è l'immagine che continuamente si cambia, non riusciamo a soffermarsi, non riusciamo a fissare lo sguardo e percepire ciò che il Signore ci vuole mostrare. Io non so quanti di voi abbiano fatto un'esperienza che da generazioni, da millenni, l'umanità fa guardando le stelle di notte. Io penso che tutti avete mai, vi siete fermati a guardare le stelle. Io una volta, mi ricordo, mi sono fermato tutta la notte a guardare le stelle, fino all'alba, aspettando l'alba, aspettando il sole. Vi dirò che questa è un'esperienza che mi è rimasta fissata nel cuore, perché guardando le stelle ci possiamo immaginare quanto siamo piccoli, ma anche quanto siamo privilegiati di essere il centro del quell'universo che Dio ci ha creato intorno a noi, che Dio ha fatto tutto per noi e noi dobbiamo scoprirlo. Ma per scoprirlo ci vuole tempo, ci vuole un atteggiamento di ascolto e anche di attesa. Di questo vi parlerò quando vi spiegherò il quadro che vi ho portato oggi e che ho alle spalle. Ma torniamo a questo discorso dell'immagine, che siamo completamente bombardati, e queste immagini spesso ci portano dei diversi comunicati, delle pubblicità, dei messaggi, che spesso non riusciamo a distinguere di ciò che è buono da ciò che è spazzatura, che serve a niente, che tante volte ci fa anche male. Allora, in questa dimensione dell'immagine
c'è anche la pittura. E la pittura è un linguaggio, questo linguaggio della pittura può essere ancora utilizzato per trasmettere il bello, per trasmettere il trascendente, per trasmettere la fede, per portarla al Signore. Quindi vedete, la pittura ha ancora molto da offrire, non è solo i quadri del Rinascimento, i quadri delle belle chiese che abbiamo qui in Italia, che sia un paese del Rinascimento, un paese splendido con dipinti meravigliosi, ma è ancora tutto lo spazio, tutto il tempo che il Signore lascia anche adesso a noi, a intervenire, a tradurre la nostra realtà, ciò che proviamo, ciò che sentiamo, che ciò percepiamo, per aggiungere la nostra parte in questo mondo dell'arte, in questa prospettiva della pittura. E quindi la messa è tanta, sono tante cose da fare. Io direi che il mondo contemporaneo è in una profonda crisi, sotto molti aspetti, e proprio per questo ha bisogno di una chiara risposta da noi cristiani. Sono pochi coloro che, pur possedendo le qualità tecniche ed artistiche, riescono in modo convincente ad esprimere la fede che trascina le anime verso Dio. Ma è pure vero che per trascinare le anime verso Dio, per trasmettere qualcosa di bello, bisogna avere anche le basi tecniche. È un campo di pittura e pretende anche delle capacità. E quindi proprio siamo qui per questo. Io cercherò di trasmettervi non solo quello che la pittura vuole dire, ma come si fa a fare un dipinto, come si affronta una tela, da cosa bisogna cominciare per fare un percorso che ci riuscirà a, in qualche modo, ci aiuterà a esprimere ciò che abbiamo nel cuore. E quindi quali sono gli elementi principali, secondo me, quali dobbiamo rispettare, i requisiti per eseguire correttamente una buona opera d'arte? Sono l'unità della composizione, coerenza stilistica tra gli elementi, rispetto delle proporzioni e della prospettiva, e la relazione tra la luce e il buio. Queste sono in generale alcune cose che dobbiamo tenere conto, ma poi spiegheremo magari meglio, anche guardando gli esempi, per cosa si intende queste cose. E quindi nelle puntate successive affronteremo concretamente vari temi e vari passaggi componenti la pittura, con una parte pratica anche. Io cercherò di anche far vedere qui dal vivo come si fa a fare un disegno, uno schizzo, come si passa da un disegno a fare un quadro e poi come si affronta degli spazi grandi, delle pareti. E di tutto questo avremo spazio e luogo di parlare in questo programma. Ovviamente faremo anche delle prove, faremo un po' il percorso scolastico, affronteremo la natura morta, che ci aiuterà a gestire lo spazio, che è piuttosto semplice. Poi passeremo al paesaggio, dove affronteremo anche il discorso dei piani, dei livelli. Mi aiuterò a capire come il corpo umano, cioè da tenere conto anche le proporzioni del corpo umano e ovviamente quello del viso, perché se vogliamo fare un ritratto, se dobbiamo dipingere un Gesù misericordioso, bisogna che sia proporzionato, che anche abbia un bel viso. Quindi scusate, avremo anche l'opportunità di dipingere insieme un ritratto e vi spiegherò come da uno schizzo passare anche alle cose più complicate. Parleremo delle fasi, delle diverse fasi di un dipinto, della composizione e della scintilla, e come dalla scintilla passare ai scenari più complessi, no? Tante volte quando bisogna affrontare un dipinto grande, complicato, ci vuole un'idea e parleremo di questo. Ecco. Intanto vi lascio un attimo una piccola breve pausa e poi torneremo a una spiegazione anche del quadro che ho dietro di me e intanto vi saluto. A

insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati. Allora, come abbiamo già detto, in questo programma avremo il modo di approfondire e sviluppare insieme tanti argomenti, tante altre cose che ci sono da dire, facendo degli esercizi, facendo dei disegni, spiegando certe cose, parlando della pittura, ma tutto sta a voi poi se lo volete o se riuscirete a metterlo in pratica, magari nelle vostre case. Quindi sta a voi a accogliere quello che vi vogliamo trasmettere con questo programma. Io posso solamente suscitare in voi una maggiore passione, un maggiore interesse per l'arte, per la pittura e dare qualche consiglio in mente. E quindi, tornando al nostro discorso, parleremo anche dell'ispirazione dello Spirito Santo, che io penso che sia una delle cose più importanti, perché quando dobbiamo fare una natura morta, fare un paesaggio, non è che ci sia bisogno di chissà quanta ispirazione, ma quando dobbiamo affrontare quello che vi ho detto prima, fare una piccola ricerca, scavare nel nostro cuore, scavare in questo mondo, in questo cuore che è come se fosse una stanza buia, e far aprire una finestra dove entra la luce. Per questo ci vuole veramente anche una preghiera, anche l'intervento dello Spirito Santo. È proprio lì che il Signore, quando vuole, spesso non dipende da noi, Lui entra e ci mostra quello che vuole Lui. Io prima ancora volevo aggiungervi questa piccola riflessione. Mentre venivo qui nello studio con la macchina, ho pensato, quando devo parlare di pittura, direi che la pittura è un po' come, scusate il paragone, ma come se fosse un'agenzia di viaggio. È un po' stile di Papa Francesco, no? Fare questi paragoni un po' così di nostri tempi. Ma perché? Perché agenzia di viaggio? Perché la pittura in realtà è molto meglio, perché l'agenzia di viaggio si fa pagare, ma la pittura è un viaggio gratuito. Cioè, quando vogliamo, dove vogliamo andare, possiamo trasferirci, possiamo gustare il ciò che neanche forse abbiamo visto, possiamo fare i salti nel passato, i salti in futuro, restare nel nostro presente, ma possiamo fare dei salti anche fuori dal tempo, dallo spazio, che siamo immersi, siamo in un certo senso prigionieri del tempo, dello spazio, e il Signore ci vuole mostrare qualcosa che ci aspetta, una dimensione dell'eterno, dell'eternità, che neanche possiamo immaginare cosa vuol dire, perché pensate un eterno presente fissato in un'immagine. Ecco, il paradiso è questo, il paradiso che il Signore ci prepara è già presente nel nostro cuore, ma sta a noi, sta a voi a scoprirlo, a gustarlo. Non è che sia semplice, non è che sia immediato, non è che ti viene subito, ma intanto ci mettiamo in cammino, intanto ci mettiamo sulla strada. E pensate Gesù, in questo quadro della Divina Misericordia, il suo atteggiamento, oltre a benedizione, ma Lui sta camminando verso di noi, Lui sta entrando nel nostro cuore, noi lo dobbiamo aprire e farlo entrare nella nostra stanza buia, Lui con questi due raggi, che ci illumina la nostra stanza, che ci illumina il nostro cammino. Quando facciamo dei passi nella vita, siamo un po' come in una valle oscura, no?

come nei Salmi, ma il Signore ci illumina i soli pochi passi, come una torcia, no? Quando camminiamo, chi ha fatto magari un pellegrinaggio da Macerata Loreto, e quando con una lampadina si illumina i propri passi nel buio della notte. E questa è l'esperienza che facciamo nella vita. E il Signore ci vuole mostrare solamente ciò che ci serve adesso. Quando viviamo, non dobbiamo preoccuparci del futuro, non dobbiamo pensare al passato che abbiamo alle spalle. Dobbiamo vivere intensamente il momento del presente. E proprio la pittura coglie con questo affermare una presenza. Il presente lo fissa su una tela. E come dicevo prima, possiamo viaggiare, possiamo volare nel tempo dello spazio. E questa è un'esperienza fantastica. Io invito tutti quanti. Ma chi magari non sa dipingere e non vuole neanche mettersi in questo cammino, che tutto sommato non è facilissimo, anche guardando l'arte, anche ascoltando la musica, per esempio, noi compiamo lo stesso viaggio. Noi facciamo questo esercizio. Solo che dobbiamo essere coscienti di questo, che la dimensione della divina è in cui siamo immersi, al portata di mano, ma siamo noi che dobbiamo scoprirlo. Pensate a Sant'Agostino che cercava da tutte le parti il Dio, la sua presenza, alla fine l'ho scoperto dentro il suo cuore. È questo che vi voglio invitare a fare anche attraverso la pittura. Per questo io affermo una frase che ho sentito una volta e mi piace tanto, anche se è abbastanza radicale, che l'arte, se non è sacra, non è arte, perché se l'arte viene da un'esperienza viva della fede, della ricerca interiore, è veramente l'arte vera, l'arte è quella che ci mette in dialogo, in comunicazione con Dio. E non solo noi mette in comunicazione, ma mette in comunicazione anche coloro che la guardano, anche chi ascolta la musica, magari fatta da un compositore. Pensate quanto bene compie un compositore che solleva le anime delle generazioni in alto. Ecco, l'arte è questo. Io in questo programma, oltre a parlarvi dell'arte, oltre a spiegarvi anche la pittura e facendo gli esercizi, volevo anche aggiungere qualche cosa personale mia. Vorrei condividere con voi alcune mie opere, spiegarvele, alcune mie presentazioni, dove con l'aiuto anche con la musica, con il computer, si riesce a creare questo percorso, questo viaggio di cui vi ho appena parlato. E quindi il Signore mi concede questo spazio e questo tempo qui a Malevisione proprio per donarvi il meglio, il donarvi ciò che Signore ha donato me, perché non è una cosa che posso trattenere solo per me, lo voglio condividere con tutto il mondo. E grazie a Malevisione per questa grande opportunità. E quindi adesso volevo anche aggiungere che prima di parlare, prima di trasmettere, prima di dipingere, bisogna imparare ad osservare, ad ascoltare e a percepire, no? E questo è un esercizio che può essere utile per tutti quanti, non solo per chi fa dipinti, no? Questa ricerca di ciò che abbiamo dentro è un compito per tutti quanti, per tutti quanti. L'arte può solo aiutare in questo. E quindi adesso vorrei spiegarvi perché oggi ho voluto portare questo dipinto che sta alle mie spalle. Tra tanti che ho a casa, direi che è uno più semplice, uno meno complicato, dove magari c'è meno roba da spiegare. Ma è un dipinto che, innanzitutto, volevo dirvi che l'ho realizzato nel momento in cui nasceva mio primo figlio. Io, come ho detto nella puntata precedente, ho 6 figli, ho questa grandissima gioia di essere papà di 6 bambini meravigliosi e di avere una moglie più bella, più fantastica, più santa del mondo. Ma lei mi ha donato questo figlio e quando lui stava per nascere, quando la stavamo aspettando, questa esperienza dell'attesa, della nuova vita che Dio ci dà, questa esperienza l'ho tradotta a un quadro, un trittico, un quadro che è un po' tutto quello che vi ho detto prima, è una finestra sull'aldilà, su ciò che il Signore ci vuole mostrare, ci vuole dare la luce, il Signore ci vuole dare la nuova vita. E questo quadro rappresenta l'alba della nuova vita, ma rappresenta anche l'alba dell'ottavo giorno. Sappiamo che viviamo in un ciclo di 7 giorni.
Il Signore ci prepara per

un giorno che non ha mai più fine, un ottavo giorno, l'alba della nuova vita, della nostra risurrezione, perché come Gesù risorto, anche noi siamo destinati a risorgere. Lui vuole solo questo da noi, che viviamo in maniera tale di poter risorgere con Lui e gustare tutto ciò che Lui ci vuole dare, ci ha preparato per noi. E questo quadro rappresenta l'alba della nostra nuova vita spirituale. Pensate che non è un sbaglio, che qui non c'è spiaggia, c'è l'oceano della misericordia, oceano che è aperto, che è quasi sollevato nello spazio. Come vedete ci sono anche le stelle sotto, non c'è più la terra, c'è solo la luce e c'è l'acqua. È un po' come nella creazione, torneremo proprio alle origini. E questo mare rappresenta la divina misericordia, il mare della sua immensa misericordia. Santa Faustina l'ha proprio detto questo termine, il mare, perché lei non ha visto il mare, ma si immaginava questo mare come un oceano infinito di misericordia, dove, se ci fate caso, non c'è l'orizzonte. Ma l'acqua, oltre ad essere il fonte della vita, l'acqua la rispecchia, è anche uno specchio. È un specchio mosso dalle onde, quindi un specchio non definito di quella realtà che Lui ci ha preparato. È come nella lettera di Corinzi, no? Dopo l'inno dell'amore, quando San Paolo ci dice che adesso vediamo come nello specchio, dopo vedremo a faccia a faccia. Quindi la nostra visione del futuro, del paradiso, può essere solamente appena abbozzata. I colori meravigliosi che Lui ha preparato per noi sono come il grigiore rispetto all'arcobaleno, è come la notte che aspetta l'alba, i colori del giorno. Pensate quanti bellissimi colori Dio ci ha donato, ma Lui ci donerà ancora più colori lì dove ci attende. È proprio per questo io dipingo con questi colori così forti, perché mi sembra di essere ancora sazio di colori. E sono, i colori sono limitati, non mi bastano per esprimere quella bellezza che intravedo nell'anima. In questo quadro, tra l'altro, non ho messo il rosso, è una scelta quasi intuitiva. Io di solito lavoro con tutti i colori, ma qui non c'è rosso. Non c'è rosso perché, come qui c'è l'acqua, quell'acqua aspetta ancora di essere trasformata. Come sapete, l'acqua Gesù trasforma in vino, e poi questo vino nell'Eucaristia si trasforma nel suo sangue. Poi, nella fase successiva, il suo sangue e l'acqua che esce dal costato si trasformano in luce. Questo avviene nel quadro della Divina Misericordia. Questa è la mia grande scoperta. Allora, questo quadro, fatto 12 anni fa, aspettava il suo compimento, il quadro che sto finendo in questo momento, che adesso ve lo mostro. Vedete, come dicevo prima, la pittura è proprio un modo di viaggiare, come dicevo prima, no? Un percorso. Ci sono voluti 12 anni perché io decisessi di rifare il quadro che avete visto prima con la figura di Gesù risorto, splendido, con le braccia aperte, che dona all'umanità la sua, i due raggi che ci portano da Lui. Vedete le anime delle persone come se fossero le anime che vivono nel buio e che attendevano la sua venuta, la sua risurrezione e la risurrezione in Lui. Le anime che tornano dal Padre attraverso Cristo, perché Lui è Lui che ci porta, Lui è la via, la verità e la vita. E Lui è la fonte di vita, di tutto. E quindi è un nostro punto di arrivo, la meta della nostra vita. È il suo cuore che ci attrae, ci chiama. Ecco. E quindi come l'alba che noi attendevamo la notte, si trasforma nella sua venuta nella gloria. Il Maranatà, cosiddetto, no? Come

come dobbiamo il nostro atteggiamento del continuo aspettare dell'attesa della sua venuta. E vedete che la pittura può aiutarci anche a entrare nelle dimensioni che magari noi non percepiamo, quindi vedete che non sono cose solamente puramente decorative, e quindi la pittura può ancora molto offrire e può essere sempre rinnovata, perché lo Spirito Santo agisce continuamente e compie ciò che vuole, anche attraverso noi. Siamo peccatori, siamo inutili servi suoi, mi piacerebbe chiamarsi anche il pennello suo, quindi è lui che compie le cose meraviglie, soprattutto nella nostra vita. E poi queste esperienze vuole donare anche altri. Quindi io spero che questo programma possa suscitare in voi, carissimi amici di Marivision, un maggiore interesse per la pittura, e che vi possa in qualche modo sollevare dalle cose mondane verso il cielo, lì dove Gesù ci attende. E lì al cielo vi voglio portare tutti quanti sulle ali dell'arte. Grazie, alla prossima puntata, e vi aspetto numerosi la prossima volta.

Fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Eccoci a una nuova puntata di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e oggi vogliamo parlare del cuore immacolato di Maria. Innanzitutto facciamo un po' di storia, da dove deriva il culto del cuore immacolato di Maria. L'origine del culto si può ricollegare alle parole dell'Evangelista Luca, che scrive così nel suo Vangelo. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Ecco la prima volta in cui compare il nome del cuore di Maria. Il cuore di Maria in questo caso appare come uno scrigno che racchiude i più santi ricordi. La consacrazione al cuore immacolato di Maria veniva già sottolineata dai padri della Chiesa e in particolare fu anche ripresa all'interno del periodo del Medioevo. Ma il passaggio della devozione privata al culto invece pubblico, al cuore immacolato di Maria, è legato all'opera di San Giovanni Eudes, che nacque nel 1601 e morì nel 1680. Esso si occupò anche della diffusione della devozione al Sacro Cuore di Gesù e l'abbiamo vista questa in un'altra puntata. Il primo festeggiamento in pubblico al cuore immacolato di Maria lo troviamo a Napoli e risale a circa al 1643. Si tratta della Confraternita del Cuore di Maria, fondata sempre dallo stesso San Giovanni Eudes.

Poi da qui c'è un'escalation di date e di eventi che si concatenano l'uno con l'altro. Nella bolla di beatificazione di San Giovanni Eudes troviamo scritto: coronò la sua benemerita opera in favore della Chiesa, quando, acceso da singolare amore per i Santissimi Cuori di Gesù e di Maria, concepì per primo, non senza ispirazione divina, l'idea di rendere ad essi culto liturgico. L'8 febbraio del 1648 il vescovo di Autun autorizzò la festa al Cuore Immacolato di Maria per la sua diocesi, chiedendo allo stesso Audes di comporre i testi per la messa e l'ufficio. Ma quando nel 1669 vennero presentati a Roma per essere approvati, i testi furono respinti dalla Sacra Congregazione dei Riti. Lo stesso avvenne una seconda volta nel 1729, nonostante le ripetute insistenze del padre gesuita Galliffet. Quando nel 1765 fu concessa dalla Santa Sede un'ufficiatura propria per la festa del Cuore di Gesù, non si pensò di associarvi anche il Cuore di Maria. Sarà Pio VII a concedere nel 1805, con decreto della Sacra Congregazione dei Riti, la facoltà di celebrare la festa del Cuore Purissimo di Maria a quanti ne avessero fatto richiesta, prescrivendo di usare per la messa e l'ufficio i testi della festa della Madonna della Neve che cadeva il 5 agosto. Il culto del Cuore Immacolato divenne così forte che nel 1808 fu fondata la prima chiesa ad esso dedicata, la Chiesa della Madonna del Cuore di Rieti. Si andava intanto creando le condizioni per muovere un passo ulteriore, rappresentate dal diffondersi delle confraternite, delle congregazioni religiose intitolate al Cuore di Maria e dalle rivelazioni avvenute a Rue de Bac a Parigi nel 1830, le apparizioni della Medaglia Miracolosa. Così, sotto Pio IX, nel 1855, furono approvati testi propri per la messa e l'ufficio della festa, rifacendosi a quelli composti da San Giovanni Eudes 200 anni prima. La possibilità di usarli era naturalmente ancora riservata a quanti ne avessero fatta esplicita domanda alla Santa Sede. La spinta decisiva che maturò la diffusione della festa in tutta la Chiesa provenne dal movimento fiorito intorno alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Nel 1864 alcuni vescovi si fecero promotori della consacrazione del mondo al Cuore di Maria e nei voti conclusivi del Congresso di Lione, avvenuto nel 1900, si auspicò che dopo la consacrazione del genere umano al Cuore di Gesù sia fatta la consacrazione dell'universo alla Vergine sotto l'invocazione di Regina dell'Universo. L'Italia fu la prima che, con il beneplacito del Papa, attuò tale consacrazione in occasione del Congresso Mariano di Torino del 1897. Successivamente la stessa Vergine Maria confermò la veridicità e la bontà di questo culto. E quando successe? La conferma più forte venne dalle apparizioni di Fatima. Nel corso della prima apparizione, Maria mostrò ai tre veggenti il suo cuore coronato di spine, il cuore immacolato della mamma addolorato per i peccati dei figli e amareggiato per la loro dannazione eterna. Nell'apparizione di Fatima, il 13 giugno del 1917, a Lucia dos Santos, ella riporta le seguenti parole di Maria: Gesù vuole servirsi di te, cioè di Lucia, per farmi conoscere e amare. Egli vuole ristabilire nel mondo intero la devozione al mio cuore immacolato. In una successiva apparizione della Madonna insieme a Gesù bambino, avvenuta il 10 dicembre del 1925 alla stessa Suor Lucia, la Madonna le affida un nuovo messaggio. Lucia racconta così il suo incontro.
Il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la Vergine Santissima e al suo fianco un bambino, come sospeso su una nube. La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e contemporaneamente nell'altra mano reggeva un cuore circondato di spine. In quel momento il bambino disse: «Abbi compassione del cuore della tua Madre Santissima, avvolto nelle spine che gli uomini ingrati gli configgono continuamente mentre non v'è chi faccia atti di riparazione per strappargliele». A tutti coloro che per 5 mesi al primo sabato si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione, reciteranno il Rosario e mi faranno compagnia per 15 minuti meditando i misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza. Queste sono le parole da cui ha inizio la grande promessa del cuore immacolato di Maria e da cui ha avuto origine la devozione dei primi 5 sabati del mese. Ancora nel 1929 la Madonna apparve a Suor Lucia a Tui in Spagna e le dice: «È giunto il momento in cui Dio chiede al Santo Padre di fare, in unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo. Così numerose sono le anime che la giustizia di Dio condanna per i peccati commessi contro di me, che vengo a chiedere riparazione. Sacrifica te stessa per questa intenzione e prega». Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 25° anniversario dell'apparizione di Fatima, Pio XII consacra la Chiesa e il genere umano al cuore immacolato di Maria nel 1942. 2 anni dopo, con decreto del maggio del 1944, la Sacra Congregazione dei Riti estendeva la festività del cuore immacolato di Maria a tutta la Chiesa Latina, fissandone la data al 22 di agosto, ottava dell'Assunzione. Nella revisione post-conciliare del calendario romano, la memoria facoltativa del cuore di Maria è stata opportunamente fissata per il giorno successivo alla solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, in modo da porre in risalto la relazione tra i due cuori. Quindi, con decreto del 1 gennaio del 1996, sulla base di numerose richieste giunte alla Santa Sede, la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ha disposto che sia celebrata col grado di memoria obbligatoria. Quindi sempre più importante diventa questa festa nel tempo, sempre più riconosciuta e alla fine fissata anche una data all'interno dell'anno liturgico che è diciamo mobile rispetto alla data del Sacro Cuore di Gesù, e sempre più importante diviene anche la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Quindi, legata al culto del Cuore Immacolato di Maria, troviamo la grande promessa di salvezza della nostra anima in punto di morte, che è una concessione di incommensurabile valore in questa vita, in cui l'esistenza è una continua lotta per riuscire a vincere il peccato e guadagnare la vita eterna. Lo sa chi crede fermamente che questo è solo un passaggio, questa vita. Chi è sicuro che per salvarsi bisogna rispettare i comandamenti e vincere la propria natura per uscire vittoriosi dalla lotta contro il nemico. Ma nel cuore immacolato di Maria troviamo molto di più. Non solo il rifugio per la nostra povera anima insidiata dal peccato, ma anche un'ancora di salvezza per l'intera umanità. Se il peccato personale esige il pentimento, la penitenza, l'espiazione della colpa, e tutto questo si esaurisce per la salvezza personale, il peccato dell'intera comunità umana non può che venire espiato attraverso la correzione di Dio con il suo intervento nella storia.
Tutto questo serve alla salvezza delle anime, se non della generazione che è caduta nel peccato comunitario, per riuscire a salvare la generazione successiva. L'intervento di Dio non è quasi mai diretto. Permette agli uomini di farsi del male con il loro libero arbitrio fuorviato dal peccato. Permette allora le guerre, permette le malattie che nascono per qualche misterioso legame con i nostri peccati, permette i cataclismi, anche questi misteriosamente legati alle nostre azioni sbagliate e peccaminose. L'equilibrio della natura, infatti, è dato dalla purezza e dall'amore. La distruzione e la morte è legata alla nostra iniquità. La Madonna infatti disse a Fatima: la guerra sta per finire, e parlava della guerra del 15-18, della prima guerra mondiale, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. La Madonna non dice infatti che Dio manderà una guerra ancora peggiore, ma che inizierà una guerra ancora peggiore. Infatti così avvenne con la Seconda Guerra Mondiale, portata dagli uomini e non da Dio. Se l'uomo perde interiormente e comunitariamente Dio, egli è votato alla distruzione di se stesso, dei popoli e del mondo che lo circonda. Questo è un dato di fatto che si trova nella storia con molti altri esempi. Il peccato distrugge le nazioni, distrugge il mondo, divide le comunità, le famiglie e infine distrugge l'uomo con il vizio. E non è altro questa che l'invidia di Satana, che odia la creazione dell'uomo. Ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo per la seconda parte per approfondire tutte le grazie che si possono ricevere attraverso il cuore immacolato di Maria. A tra poco.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene, eccoci nella seconda parte di Il risveglio dello spirito ad imitazione di Cristo e oggi stiamo parlando del cuore immacolato di Maria. Stavamo facendo una meditazione per quanto riguarda il peccato della socialità, il peccato sociale che investe intere comunità e intere nazioni. E la Madonna ha chiesto la consacrazione anche di intere nazioni, come abbiamo visto a Fatima, quando chiese la consacrazione della Russia. E abbiamo fatto una considerazione per cui anche il peccato delle nazioni e di intere comunità deve essere espiato. E stavamo dicendo appunto che il peccato distrugge le nazioni e il mondo, divide le comunità, le famiglie e infine distrugge l'uomo col vizio. E dicevamo che questa è proprio l'invidia di Satana che odia la creazione e l'uomo. Allora, ecco che la Madonna chiede la consacrazione al suo cuore immacolato non solo ai singoli, ma lo chiede alle nazioni interamente, come lo ha fatto per la Russia, attraverso anche l'apparizione di Fatima. E se per la singola anima la consacrazione la porta alla salvezza, quindi in anima e corpo alla fine dei tempi, per le nazioni, le comunità, le famiglie, la consacrazione le salva nel mondo e nel tempo, attraverso il dono della espiazione dei peccati, che possiamo chiamare peccati sociali. Non abbiamo nominato a questo punto, mai fino a questo punto, il nome di uno dei più grandi apostoli della devozione a Maria, della consacrazione a Maria, che è San Luigi Maria Grignon de Montfort. Egli nacque nel 1673 e morì nel 1716.

All'inizio del 1700, nella Bretagna dove egli si trovava, con un'eloquenza trascinante ma popolare, agitava i centri abitati e le campagne, predicendo che la Francia, per la Francia, un terribile e straordinario futuro. Eco significativa di questa predicazione la troviamo nelle parole di fuoco della sua preghiera per chiedere a Dio missionari per la sua compagnia. Andiamo a leggere questa preghiera infuocata. Ricordiamoci che siamo agli inizi del 1700, siamo in una situazione nella Francia abbastanza tranquilla ancora, però si odono queste grida di questo sacerdote che va predicando per le campagne. Cosa diceva? Hanno violato la tua legge, è stato abbandonato il tuo Vangelo, torrenti di iniquità dilagano sulla terra e travolgono perfino i tuoi servi. Tutta la terra si trova in uno stato deplorevole, l'impietà siede in trono, il tuo santuario è profanato e l'abominio è giunto nel luogo santo. Signore Dio giusto, lascerai nel tuo zelo che tutto vada in rovina? Tutto diverrà alla fine come Sodoma e Gomorra? Continuerai sempre a tacere e sempre pazienterai? Guarda, Signore Dio degli eserciti, i capitani mobilitano intere compagnie, i sovrani arruolano armate numerose, i navigatori formano flotte complete, i mercanti si affollano nei mercati e nelle fiere. Quanti ladri, empi, ubriaconi e dissoluti si raggruppano in gran numero ogni giorno con tanta facilità e prontezza contro di te. Basta dare un fischio, battere un tamburo, mostrare la punta smossata di una spada, promettere un ramo secco di alloro, offrire un pezzo di terra gialla o bianca. Basta insomma prospettare una voluta di fumo d'onore, un interesse da nulla e un misero piacere animalesco. E in un istante si riuniscono i ladri, si ammassano i soldati, si congiungono i battaglioni, si assembrano i mercati, si riempiono le case e le fiere e si coprono la terra ed il mare di un'innumerevole moltitudine di perversi. Benché divisi tra loro, a causa della distanza di luogo o della differenza di carattere o della diversità di interesse, si uniscono tutti insieme fino alla morte per muoverti guerra sotto la bandiera e la guida del demonio. Lasciami allora gridare dappertutto, al fuoco, al fuoco, al fuoco, aiuto, aiuto, aiuto, c'è fuoco nella casa di Dio, c'è fuoco nelle anime. C'è fuoco perfino nel santuario, aiuto, stanno assassinando il nostro fratello, aiuto, stanno uccidendo i nostri figli, aiuto, stanno pugnalando il nostro buon padre. Ebbene, tra tanti uomini di Stato della Francia del tempo, tra tanti prelati, nessuno ebbe la chiara e profonda visione di San Luigi Maria. Dietro le apparenze, infatti, di una splendida tranquillità del mondo di allora, egli aveva previsto un doloroso futuro per la Chiesa. Proprio San Luigi Maria Grignon da Montfort aveva capito, attraverso la grazia di Dio, che la salvezza però sarebbe venuta dalla consacrazione a Maria. Leggiamo, infatti, al paragrafo 120 del Trattato della vera devozione a Maria, che fu scritto proprio da lui. Cosa dice il paragrafo 120? Tutta la nostra perfezione consiste nell'essere conformi, uniti e consacrati a Gesù Cristo. Perciò la più perfetta di tutte le devozioni, incontestabilmente, è quella che ci conforma, unisce e consacra più perfettamente a Gesù Cristo. Ora, essendo Maria la creatura più conforme a Gesù Cristo, ne segue che tra tutte le devozioni, quella che consacra e conforma di più un'anima a nostro Signore è la devozione a Maria, sua Santa Madre, che più un'anima sarà consacrata a lei, più sarà consacrata a Gesù Cristo. La perfetta consacrazione a Gesù Cristo, quindi, altro non è che una consacrazione perfetta e totale.

tale di se stessi alla Vergine Santissima. E questa è la devozione che io insegno. O, in altre parole, essa è una perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del Santo Battesimo.

tutti gli uomini buoni e cattivi, predestinati e reprovi, ed io li condurrò gli uni con scettro d'oro, gli altri con scettro di ferro. Degli uni sarò il padre e l'avvocato, degli altri il giusto vendicatore e di tutti il giudice. Tu invece, mia cara madre, tu avrai in eredità e in possesso solo i predestinati, raffigurati da Israele. Come madre buona li darai alla luce, nutrirai e farai crescere. Come sovrana li guiderai, governerai e difenderai. Queste sante intuizioni del Montfort risalenti ai primi anni del 1700 sono state quindi contemporanee a quelle del culto del cuore immacolato di Maria portate avanti da San Giovanni Eudes. Quindi se è vero che la perfetta consacrazione a Gesù Cristo altro non è che una consacrazione perfetta e totale di se stessi alla Vergine Santissima, come diceva il Montfort, allora possiamo dire in modo sicuro che la perfetta consacrazione a Gesù Cristo non è altro che una perfetta e totale consacrazione di se stessi e delle nazioni al cuore immacolato di Maria. Ma cosa si intende per consacrarsi al cuore immacolato di Maria? Perché il cuore? Cosa racchiude il cuore immacolato di Maria? Bene, lo vedremo nella prossima parte. Per ora vi lascio per un breve istante e poi analizzeremo il cuore immacolato di Maria.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla terza parte di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Stiamo parlando della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Vogliamo ora entrare all'interno del cuore immacolato di Maria e capire cosa c'è all'interno di questo cuore immacolato. Perché proprio il cuore di Maria? Scrive padre Nazareno Antonelli. Perché cuore? Anzitutto il cuore della Madonna è un vero cuore di carne, ma il cuore, in senso biblico, simboleggia la persona nella sua interezza, anima e corpo. Ecco perché il cuore della Madonna ha non solo un significato materiale, ma anche spirituale, ovviamente. Il cuore è il centro della persona umana, è la sua coscienza, il suo intelletto, la sua volontà, come pure è la sede dell'amore e di tutti i sentimenti. Quando dunque parliamo del cuore della Madonna, dobbiamo aver presente tutte queste realtà. Nel Vangelo di San Luca troviamo scritto che per 2 volte la Madonna serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Infatti troviamo questa frase sia nella parte che abbiamo letto riguardante i pastori che andarono a trovare Gesù bambino, sia nella parte in cui Gesù venne ritrovato tra i dottori del Tempio. La Bibbia ci dice dunque che la Madonna conservava dentro di sé tutto ciò che si diceva di Gesù, tutti gli eventi della vita di Gesù, come pure tutte le parole di Gesù e i suoi esempi. Da questo già scopriamo che il cuore immacolato di Maria è lo scrigno in cui sono conservati tutti i misteri della vita di Gesù e tutta la sua dottrina. A riguardo, San Gregorio Taumaturgo chiamava il cuore di Maria vaso e ricettacolo di tutti i misteri. La Madonna non solamente li custodiva nel suo cuore, ma li meditava pure. Ecco il proprio del cuore immacolato di Maria, conservare e vivere gli insegnamenti e gli esempi di Gesù e tramandarli agli altri con le sue parole e le sue azioni. Perché immacolato? Il cuore della Madonna è prima di tutto immacolato, ovvero privo di ogni macchia.

macchia, di ogni peccato, di ogni imperfezione, fin dal primo istante in cui fu creata la Madonna, e per tutta la sua vita terrena il suo cuore fu sempre immacolato. Già il Concilio di Trento lo aveva confermato in modo solenne: nessuno può evitare nella sua vita intera ogni peccato, anche veniale, ma se non in virtù di un privilegio speciale, come la Chiesa ritiene nei riguardi della Beata Vergine. Il suo cuore dunque non fu mai contaminato né dalla sporcizia del mondo né dalle insidie di Satana. Teologicamente parlando, era moralmente impossibile che questo cuore si macchiasse anche minimamente. San Massimiliano spiega così questa impossibilità. San Massimiliano Maria Kolbe: io sono l'Immacolata Concezione e questo è il suo primo privilegio. C'è differenza tra l'espressione Immacolata Concezione e concepita immacolatamente? La differenza è come quella che esiste, ad esempio, tra i termini bianco e bianchezza. Il bianco può sporcarsi, ma la bianchezza non subisce alcun cambiamento. Questo titolo, Immacolata Concezione, è molto importante, dimostra che l'Immacolata è tutta bella, senza alcun peccato, e non avrebbe mai potuto perdere la sua Immacolata Concezione. Il cuore della Madonna fu dunque sempre purissimo. Infatti, prima che Pio XII istituisse per tutta la Chiesa la festa del cuore immacolato di Maria, l'abbiamo visto prima, si festeggiava la festa del cuore purissimo di Maria. La Chiesa ha sempre creduto in questa totale purezza del cuore della Madonna, purezza e immacolatezza che furono solennemente confermate dal dogma dell'Immacolata Concezione. Proprio Pio IX così parla della Madonna nella bolla dogmatica: giglio tra le spine, terra assolutamente inviolata, virginale, illibata, immacolata, sempre benedetta e libera da ogni contagio di peccato, giardino delle delizie piantato da Dio stesso, senza difetti, splendido, abbondantemente ornato di innocenza e di immortalità e protetto da tutte le insidie del velenoso serpente. Legno immarcibile che il tarro del peccato mai poté intaccare, fonte sempre limpida, del tutto immacolata, innocente, anzi innocentissima, illibata nel modo più eccelso, santa e assolutamente estranea al peccato, tutta pura, tutta intemerata, anzi l'esemplare della purezza e dell'innocenza, più bella della bellezza, più leggiadra della grazia. Bene, ora vediamo la parola Maria all'interno del cuore immacolato di Maria, il significato della parola Maria. Ogni cuore umano è il cuore di una persona umana e il cuore immacolato è il cuore di colei che si chiama Maria. Dio Padre ha radunato tutte le acque e le ha chiamate mare, ha radunato tutte le grazie e le ha chiamate Maria. Questo grande Dio possiede un tesoro e un emporio ricchissimo dove ha racchiuso tutto quanto possiede di bello, di splendido, di raro e di prezioso, perfino il proprio Figlio. E questo tesoro immenso è Maria, che i santi chiamano tesoro del Signore, dalla cui pienezza gli uomini sono arricchiti. Queste sono parole tratte dal Trattato della vera devozione a Maria nel paragrafo 23. Infatti sono le celebri parole del Montfort, che sono utilissime per aiutarci a comprendere il valore e il significato del nome della Madonna, ovvero della persona umana a cui appartiene il cuore immacolato. Questo nome non è stato scelto dagli uomini, ma da Dio. A riguardo, ecco come il Guéranger giustifica questa tesi. Sappiamo dalla Sacra Scrittura che Dio interviene qualche volta nella designazione del nome da imporre a qualche suo servo. L'angelo Gabriele previene Zaccaria

che suo figlio si chiamerà Giovanni. Ed egli ancora dice a Giuseppe, spiegandogli l'incarnazione del Verbo, gli porrà il nome Gesù, quindi già questi sono due esempi. Si può quindi pensare che Dio in qualche modo sia intervenuto perché alla Santissima Vergine fosse imposto il nome richiesto dalla sua grandezza e dignità. Forse qualcuno potrebbe ancora dubitare, visto che il Guéranger parla solo di possibilità, di convenienza e non di certezza. Occorre dunque rifarsi al grande devoto della Madonna, ovvero a Sant'Alfonso, il quale senza alcun dubbio ci assicura che il nome Augusto di Maria, dato alla Divina Madre, non fu trovato sulla terra né inventato dalla mente o dalla fantasia degli uomini, come avviene per tutti gli altri nomi, ma scese dal cielo e fu imposto per ordine divino, come attestano anche San Girolamo, Sant'Epifanio, Sant'Antonino e altri. Il nome di Maria, dice Riccardo di San Lorenzo, è stato tratto dal tesoro della divinità. O Maria, tutta la Trinità ti diede tale nome, superiore a ogni nome dopo quello del figlio tuo. E lo arricchì di tanta maestà e potenza che al proferirsi del tuo nome volle che tutti prostrati lo venerassero, il cielo, la terra, l'inferno. Nel provare quanto è potente il Santissimo Nome di Maria, dimostreremo anche quanto è potente il cuore immacolato di Maria. Quindi fugge il demonio e trema l'inferno quando dico Ave Maria, scrive il beato Alano, e similmente aveva già detto San Germano: con la sola invocazione del tuo nome onnipotente, rendi sicuri i tuoi servi da tutti gli assalti del nemico. E anche Tommaso da Kempis ci assicura che al tuono di questo grande nome il demonio fugge e l'inferno trema. Ecco quanto è potente il cuore immacolato di Maria. Di seguito riportiamo una preghiera che viene recitata per omaggiare il cuore della Vergine Maria e celebrare quindi il suo culto. Cuore immacolato di Maria. Ecco a te dinanzi dei figli, i quali vogliono con il loro affetto riparare alle tante offese a te recate da molti che, essendo anch'essi figli tuoi, osano insultarti e oltraggiarti. Noi ti chiediamo perdono per questi poveri peccatori, nostri fratelli accecati dall'ignoranza colpevole o dalla passione. Come ti domandiamo perdono anche per le nostre mancanze, ingratitudini, e quale omaggio di riparazione noi crediamo fermamente nella tua eccelsa dignità a altissimi privilegi, in tutti i dogmi che la Chiesa ha proclamato, anche per quelli che non credono. Ti ringraziamo dei tuoi innumerevoli benefici per quelli pure che non li conoscono. Confidiamo in te, ti preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia nella tua materna bontà, che a te non ricorrono. Volentieri accettiamo le sofferenze che il Signore vorrà mandarci e ti offriamo le nostre preghiere, i nostri sacrifici per la salvezza dei peccatori. Converti tanti tuoi figli prodighi e apri loro quale sicuro rifugio il tuo cuore, in modo che essi possano trasformare le antiche ingiurie in tenere benedizioni, l'indifferenza in fervida preghiera, l'odio in amore. Fa che non abbiamo ad offendere Dio nostro Signore, già tanto offeso. Ottienici per i tuoi meriti la grazia di conservarci sempre fedeli a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo cuore nella purezza della coscienza, nell'umiltà e mansuetudine, nell'amore verso Dio ed il prossimo. Cuore immacolato di Maria, a te lode, amore, benedizione. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per concludere vogliamo ricordare che per ottenere le promesse del cuore di Maria dei primi 5 sabati del mese è importante rispettare queste condizioni. Innanzitutto confessarsi, la confessione deve essere fatta entro gli 8 giorni che precedono la celebrazione, con l'intenzione di riparare alle offese fatte al cuore immacolato di Maria.

Maria. La seconda condizione è fare la comunione. La comunione deve essere fatta il primo sabato del mese, in grazia di Dio, con la stessa intenzione della confessione. La confessione e la comunione si devono ripetere per 5 mesi consecutivi senza interruzione, in caso contrario occorre ripartire da capo. La corona del Santo Rosario. La corona del Rosario va recitata almeno la terza parte, con la stessa intenzione della confessione. E infine dedicare almeno un quarto d'ora alla preghiera, con lo scopo di fare compagnia alla Vergine meditando sui misteri del Rosario. Abbiamo fatto un sunto di quello che è l'immensità, la complessità e le grazie che può nascondere il cuore immacolato di Maria. Abbiamo detto pochissimo, abbiamo detto l'indispensabile. Spero che questo argomento sia stato per voi di conforto. Grazie, pace e bene a tutti.

Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Pace bene, cari telespettatori della Maria Vision Televisione, voi guardate la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Il tema di oggi è amore per la preghiera. Amore per la preghiera, oggi parleremo di questo, perciò abbiamo invitato Fra Gerardo. Fra Gerardo, benvenuto. Della comunità Oasi della Pace.
1: Sì.
0: Voi vi salutate con Ave Maria, vero?
1: Anche Ave Maria, sì. Più all'inizio, adesso ho preso un po' di più pace e bene, però Ave Maria era più all'inizio della comunità, sì, per me almeno.
0: Ecco, bello. In qualsiasi modo sì. Che ci salutiamo, sì, bello sì. Che diamo onore alla nostra cara madre.
1: Sì.
0: Ecco, come sempre, inizio della trasmissione, leggiamo questo messaggio. Leggiamo un messaggio della Madonna che toccherà argomento di quale parleremo oggi. Messaggio 25 settembre 2000. Cari figli, oggi vi invito ad aprirvi alla preghiera, che la preghiera diventi la vostra gioia. Rinnovate la preghiera nelle vostre famiglie e formate gruppi di preghiera. Così sperimenterete la gioia nella preghiera e nella comunione. Tutti quelli che pregano e sono membri di gruppi di preghiera nel cuore sono aperti alla volontà di Dio e testimoniano gioiosamente l'amore di Dio. Io sono con voi e vi porto tutti nel mio cuore e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Come si è, diciamo, sviluppata la chiamata per la vita contemplativa in lei?
1: Allora, prima c'è stata la conversione, che io stavo molto male, non avevo per niente gioia nella mia vita, dentro di me. Avevo tristezza, angoscia, paura per il presente, paura per il futuro. E mi portavo dentro questo bagaglio di negatività, proprio di negativo proprio, no? Di tristezza, di desolazione, così, no? Avevo un po' di amicizie, ma non riuscivo con le amicizie a trovare, magari giocando un po' a football, a calcio, così magari mi divertivo un po'.
0: Però mancava sempre qualcosa.
1: Mancava qualcosa, questa profonda, questa bagaglio, ma per anni questo è successo, no? È durato. Finché un giorno proprio non ce la facevo più. Un tempo proprio arrivato quasi a toccare il fondo, proprio questa mia miseria, stato miserevole proprio, no? E ho gridato a Dio: Dio, se ci sei veramente, aiutami, io non ce la faccio più. Ma ho gridato con tutta la voce che avevo, perché ero solo in macchina, stavo guidando, stavo girando verso la sera un po' tardi, così da solo in macchina, e ho gridato a Dio tenendomi per il volante: Dio, se ci sei veramente, aiutami, io non ce la faccio più.
0: E questa è una preghiera col cuore, si può
1: sì,
0: dire?
1: Sì,
0: questo
1: sì.
0: Questo è un grido profondo.
1: Esatto, questo sfogo che ho avuto di questa mia angoscia, no? Questo grido angosciato. E cos'è? E dopo che è successo, che dopo questo grido mi viene in mente, ma perché non ti prendi una Bibbia e leggi il Vangelo?
0: Ecco, questa
1: sì, è un po' come a Sant'Agostino, no? Prendi e leggi, che lui ha trovato questo libro, no? E,

0: allora dopo ho preso, mi vergognavo addirittura di chiedere, mi sono andato in una libreria per chiedere una Bibbia, no? E mi vergognavo anche davanti a quello che vendeva le Bibbie, quello che dietro il banco, no? Di chiedere una Bibbia, no? Ho dovuto vincere anche un po' questa vergogna, ma dicevo sottovoce perché non ascoltino gli altri che erano vicini, no? E lui mi parlava invece ad alta voce, no? Mi diceva: quale Bibbia vuoi, questa grossa qui o questa più piccola? Mi dia quella più semplice, gli ho detto, mi dia quella più semplice. E mi ha dato la Bibbia della CEI, no? Della Conferenza Episcopale Italiana, no? Che io non sapevo neanche cosa volesse dire, no? Quella volta CEI, così. No? E allora io mi sono chiuso in camera quel giorno stesso che ho preso questa Bibbia e ho cominciato a leggere il Vangelo. E lì cominciava a sedurmi quelle parole, mi invitava, mi seducevano, no? E io ho cominciato a credere e a piangere su quelle parole, mi commuovevano finalmente.
1: Proprio entrava nel cuore.
0: Esatto, mi sono lasciato sedurre da quelle parole, no? Dal Vangelo di Matteo, ad esempio, no? Che invitava. Io mi affannavo, ad esempio, per il lavoro, no? Che non trovavo un lavoro che mi potesse soddisfare, diciamo, certo. No? E Gesù mi invitava nel Vangelo: ma guarda gli uccelli, non seminano, gli uccelli del cielo, no? Non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure Dio gli dà da vivere. Non farai assai più per voi, gente di poca fede, mi diceva Gesù a me, no? Che ero di poca fede. E io ho cominciato a credere a quelle parole, no? E piano piano, e poi mi sono messo finalmente in ginocchio a pregare. Mi ricordavo il Padre Nostro e l'Ave Maria, no? Che pregavo quando ero piccolo, quando andavo al rosario il mese di maggio, no? Ad esempio in parrocchia, no? Col nostro parroco, diciamo, no?
1: Quindi è sempre, diciamo, è cresciuto nell'ambiente cattolico. Quindi
0: è cresciuto
1: nell'ambiente cattolico.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. È così, no? Allora mi viene in mente queste parole e ho cominciato a inginocchiarmi, a pregare, chiuso nella stanza, no? La mia stanzetta, diciamo, no? E lì piano piano con la preghiera sentivo un beneficio interiore. Sentivo che questa tristezza, questa gioia si trasformava piano piano, no? Come, non dico subito in tanta gioia, no? Come dice la Madonna nel messaggio, no? Ma progressivamente, piano piano, sentivo questo beneficio che arrivava. Questa consolazione, ecco, che posso chiamarla consolazione all'inizio, no? Che arrivava attraverso la preghiera. E lì ho capito che dovevo continuare a pregare.
1: Come dice in un messaggio, mi sembra, che ha detto che la preghiera diventa per noi come acqua per un fiore.
0: Sì.
1: Tutti i giorni devi mettere un po' di acqua.
0: Sì.
1: Per rimanere vivo, no?
0: Per annaffiare.
1: Proprio...
0: Esatto. Se no si inaridisce la vita, senza preghiera la vita si inaridisce.
1: Ma poteva mai immaginare prima, ad esempio, quando era giovane ragazzo, che il futuro sarà dedicare la vita alla preghiera? Perché a voi è basato tutto sulla preghiera, diciamo, anche altre cose si fanno, però prima parte è quello, no?
0: Sì, sì, cioè io non avrei mai pensato di dedicare un giorno di vestire un abito da frate, così, no? Della comunità mariana. Io pensavo, sì, nella vita che dovevo trovarmi un lavoro che mi sarebbe piaciuto fare pubblicità, mi ricordo, fare gli spot televisivi, ideare gli spot a quel tempo mi sarebbe piaciuto fare. Ma dopo, quando ho avuto la conversione, ho detto, forse devo fare la pubblicità del Vangelo.
1: No? Sì, sì, quindi era quello.
0: Sì, era quello all'inizio, non pensavo. Questa scelta che ho fatto l'ho sentita nella preghiera, tanto più pregavo, tanto più sentivo il desiderio di continuare a approfondire la preghiera, di sfogarmi proprio nella preghiera. Questo lo sentivo nella preghiera proprio, no? E dopo la conversione ho letto anche la vita di San Francesco. San Francesco col suo esempio mi ha conquistato, l'esempio di San Francesco, no? Questa libertà che aveva di seguire il Vangelo, no? Di vivere il Vangelo, diciamo, no? E mi ha conquistato molto, tanto è vero che all'inizio ho cominciato a bussare ai conventi francescani, ad Assisi, ero andato ad Assisi da solo a vedere se mi potevano accettare, ma non era possibile perché mi dicevano ci vogliono gli incontri, ci volevano a quel tempo, penso ci vogliono ancora, gli incontri vocazionali, no? Io avevo una gran fretta di fare un'esperienza all'interno del convento proprio, no? È un po' come diceva, come è successo a San Francesco, per chiedere al Signore cosa vuoi che io faccia della mia vita. Perché avevo letto sul Vangelo, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora queste parole mi sono rimaste impresse nella mente e nel cuore, no? Allora dovevo chiedere nella preghiera l'aiuto a Dio di capire, e alla Madonna in particolare, di capire qual era la volontà di Dio per me.
1: Certo. Qua da noi i frati della parrocchia sono quasi tutti, mi sembra sono tutti, anche i sacerdoti. E nella nostra provincia francescana sono stramaggioranza i frati che sono anche i sacerdoti. E com'è stato questo discernimento che non deve proseguire verso studio, verso quella parte, o dedicarsi proprio alla preghiera?
0: Cioè, se l'inizio, la chiamata attraverso un padre carismatico che ho conosciuto in Russia, attraverso un pellegrinaggio, questo padre carismatico australiano, si chiamava padre Luke, e aveva doni carismatici, no, lui? E allora lui alla fine di una messa, la prima messa che abbiamo celebrato in questo lungo questo pellegrinaggio che lui ci accompagnava spiritualmente, no? Mi ha chiamato dall'altare, io ero in fondo ad esempio insieme ad altri giovani, e diceva devo parlare con te, no?
1: Ho detto, tra tutti gli altri diceva te?
0: No, cioè io ero insieme ad altri giovani, io aspettavo che qualche giovane si facesse avanti, ho detto no? E lui in effetti si era rivolto a me questo invito, no? E non capivo, allora alzo la mano per vedere se ero proprio io, ma sono proprio io, no?
1: Guardavi intorno se qualcun altro...
0: Esatto, no? Ma sono proprio io, sì, fa, proprio con te, va bene. Lui parlava inglese, aveva quello che traduceva vicino, no? Allora mi ha chiamato in disparte, siamo andati un po' in disparte, e lui mi ha detto solo questo, no? Ma tu hai mai pensato al sacerdozio? Io ho detto, sì, ci stavo anche pensando alla possibilità di fare il prete, diciamo, no? Però ho detto, io voglio fare la volontà di Dio, certo. A me non interessa altro, certo. No? Se questa è la volontà di Dio va bene, se no non mi interessa, potrebbe essere un mio desiderio, cosa me ne faccio, gli ho detto, no? Io cercavo proprio solo la volontà di Dio, no?
1: È giusto così.
0: E lui mi diceva, il Signore mi ha detto, il Signore ti vuole prete. Vabbè, ho detto, vediamo, ho detto, non lo so, potrebbe essere...
1: Nella preghiera scopri tu.
0: Sì, vediamo, ho detto, non lo so. Allora, insomma, poi un'altra ragazza del gruppo nostro, no, che eravamo lì in pellegrinaggio, ha detto, tu alle 3 vedrai Gesù. Non so, vediamo, non sapeva questa qua, neanche lei cosa dire, no? Allora, poi è successo appunto che a questa ragazza si era alzata, dopo il pranzo che abbiamo fatto insieme, si è alzata per andare, doveva andare al bagno, no? E quando era in mezzo alla sala, questa sviene, e tutti accorriamo lì per vedere cosa è successo, no? Cosa gli è capitato a questa ragazza, no? Dopo un po' rinviene, torna in sé stessa, e fa, ma cosa, come stai, come... ma guardate, cosa ti è successo? Io non lo so, io ho visto Gesù, misericordioso, l'immagine di Gesù misericordioso come nel quadro
1: di Santa Faustina,
0: no? Lei l'ha visto vivo. Allora ho detto, va bene, se è capitato questo a lei che gliel'ha detto, no? Potrebbe essere, ho pensato, potrebbe essere vero anche per me quello che mi ha detto. Allora ho cominciato a pensare.
1: Lo stavi aspettando a che ora? Alle 3?
0: Erano circa le 3 del pomeriggio, no? E allora ho detto, potrebbe essere vero anche per me. Allora però ho detto, quello che mi scoraggiava è il pensiero di rimettermi a studiare. È questo che mi scoraggiava, no? Adesso se il Signore mi vuole prete devo rimettermi di nuovo a studiare, ero già contento di aver finito gli studi, no? Di aver trovato la conversione.
1: Però se è la croce che deve portare, si abbraccia, si va avanti.
0: È questo il problema. Questo. E allora è così, è successo, e poi va bene, mi è successa un'altra cosa che non sto a raccontare adesso, no? Sempre con questo sacerdote carismatico, diciamo, no? E allora è così, io poi attraverso un altro luogo di apparizione, perché io ero preso dal messaggio di Medjugorje, no?

0: Però in quel tempo, negli anni che ho avuto la conversione, erano gli anni 91, 90, 91, era scoppiata la guerra qui, c'era in corso la guerra, no? Allora io volevo venire a Medjugorje, ma non trovavo la maniera.
1: Sì, era quasi impossibile.
0: Sì, mi dicevano i treni arrivavano fino a Zagabria, ma poi non si sapeva se si poteva arrivare a destinazione, cioè tipo a Medjugorje, no? Che dove volevo venire, no? E niente, allora era un pomeriggio davanti alla TV proprio e stavo pensando: Maria, vorrei tanto venire a Medjugorje, ma non ho il coraggio di venire da solo così, no? In un luogo di guerra, no? Così. E come devo fare? Vorrei tanto venire a Medjugorje, no? E vedo scorrere dei sottotitoli durante, perché ero davanti alla TV accesa, no? Vedo scorrere dei sottotitoli che dicevano: ci colleghiamo con un programma detto tra noi con San Martino di Schio, dove c'erano le presunte apparizioni della Madonna. Ah, guarda, ho detto, ma avevo sentito parlare di Schio, no? Di queste apparizioni della Madonna, ma pensavo che fosse un veggente come tanti che si sentiva, o tanti o diversi che si sentivano uno qualunque, diciamo, no? Non ho dato tanta importanza, perché io ho preso dalla Madonna di Medjugorje, ero preso, no? Il messaggio della Madonna di Medjugorje. Allora io mi guardo questo programma in TV, no? È 20 minuti così, no? E dopo il programma decido, vabbè, domani vado a Schio, vado a vedere cosa succede là, no? Difatti sono andato e ho trovato più o meno gli stessi messaggi, no? Cambiava solo qualche cosina, no? Ad esempio il giorno di digiuno, come chiedeva la Madonna qui a Medjugorje, chiedeva 2 giorni, sì. La chiedeva un giorno solo, no? Il venerdì, un giorno di digiuno, no?
1: Lì è un po' meno severa.
0: Sì, può darsi così, sì. E allora... ho avuto poi modo di non venire almeno per il momento a Medjugorje, ma di trovare le stesse cose anche in quel luogo, tant'è vero che ho chiesto ospitalità in quel luogo, no? Se mi potevano ospitare, proprio per stare lì a pregare lì, in quel luogo, no? E lì poi i giovani, il gruppo giovani che ruotava intorno a questa opera dell'amore, la si faceva chiamare Regina dell'Amore, qui Regina della Pace, la Regina dell'Amore, no? E allora mi dicevano: ah, anche tu ti devi consacrare alla Madonna, anche tu ti devi consacrare alla Madonna. Ah sì, cosa vuol dire consacrarsi? Non lo so, non sapevo neanche cosa volesse dire. Allora c'è stato un mese di preparazione alla consacrazione alla Madonna, e quando io poi in preghiera dicevo: beh, Maria, qua forse devo consacrarmi anch'io, ma non so cosa vuol dire. Anche se non so cosa vuol dire, mi consacro lo stesso, mi voglio di consacrarmi.
1: Hai desiderio di consacrarti?
0: Sì, di consacrarmi alla Madonna, no? Allora, dopo che ho deciso di consacrarmi alla Madonna, lì non vedevo l'ora che arrivasse quel giorno, quasi un desiderio proprio forte, no? di consacrarmi alla Madonna, no? E lì mi sono consacrato nel 1992, alla Madonna, il 7 giugno a Pentecoste, era domenica di Pentecoste, no? E la Madonna è apparsa quel giorno al veggente, ha lasciato un messaggio a tutti i consacrati, no? E oggi vi ringrazio, diceva la Madonna, no? Figli miei, inizia con figli miei il messaggio, figli miei, oggi vi ringrazio che entrate a far parte delle schiere del mio cuore immacolato e materno per ciascuno di voi. Io oggi trasformerò il vostro piccolo lumicino in una grande luce, portandovi nella gioia di Dio. Questo era il messaggio della Madonna, no? Poi riprende un po' questo, no? Questo richiamo, questo invito alla Madonna alla gioia. Invito la Madonna alla gioia, a una gioia ma profonda, non superficiale.
1: Sì, cioè,
0: profonda.
1: Poi si arriva anche alla comunità Oasi della Pace, sì, a quel tempo, no?
0: Sì.
1: Con varie situazioni, poi...
0: Sì, ho avuto modo prima, dopo la consacrazione, non volevo neanche più lasciare quel luogo, no? Perché mi sembrava di aver fatto la cosa più importante e che non serviva altro, diciamo, no? Poi è venuto il pellegrinaggio in Russia, che mi ha detto questo padre carismatico che il Signore mi voleva prete, no? Allora io mi sono messo su questa via, no? Ho detto: va bene, Signore, se è la tua volontà, lo devo affrontare anche questo di nuovo, no? Affrontare di nuovo gli studi. E allora mi hanno, attraverso un padre, un sacerdote di Verona e altri sacerdoti di Verona che conoscevano il veggente lì di Schio, no? Mi hanno

0: Sono andato in seminario a Verona, e lì iniziando con filosofia, ma purtroppo io non riuscivo a sentire tanto parlare di filosofie. Per me c'era il Vangelo che bolliva dentro nel cuore. No?
1: Diciamo che non ti vedevi in questa.
0: Non riuscivo a stare zitto ad ascoltarlo, no? Le lezioni di filosofia, no? Perché mi veniva da interromperlo sempre, no? Quello che insegnava. Diceva, ma il Vangelo dice così, Gesù nel Vangelo dice così, oppure San Paolo nella lettera dice così, colà, no? E allora non mi andava di interrompere le lezioni dicendo questo, no? Allora ho durato una settimana sono durato. Poi attraverso un'altra comunità, non questa, Mariana, che ho conosciuto sempre in pellegrinaggio in Russia, mi hanno invitato guarda, noi se tu vieni da noi teniamo conto degli studi che hai fatto precedentemente, no? E tu ti iscriviamo in teologia in Laterano, a Roma. Addirittura ho detto, non so se è la volontà di Dio, non mi convinceva tanto la cosa, no?
1: Però abbiamo capito che ha capito con il tempo che non è la sua strada.
0: Almeno non in questo momento.
1: Anche se ci sono state queste spinte, chiamiamole così, da esterno.
0: Sì, sì.
1: Qualcuno, anche carismatico,
0: sì.
1: può aiutare, però la persona stessa capisce nella preghiera qual è la sua strada della vita, diciamo.
0: Esatto.
1: Altri esterni, anche se sono carismatici o no, possono indicarci qualcosa, però con il tempo ha scoperto qual è cosa vuole il Signore da lei, vero?
0: Sì. È stato appunto nella preghiera. Io ho sentito poi che dovevo lasciare il mondo per la preghiera, un luogo dove poter sfogare questo desiderio che avevo di pregare, di approfondire la preghiera, nel silenzio, perché nel silenzio Dio parla, si può ascoltare la sua voce.
1: Quindi lei è riuscito di staccarsi dal mondo, parliamo del periodo degli anni 90, no?
0: Sì.
1: Staccarsi dal mondo di tutto ciò che si offre ai giovani, no?
0: Sì.
1: È riuscito a staccarsi da questo per seguire proprio la via
0: La via della preghiera, della contemplazione, del silenzio, dell'adorazione. Questi erano i carismi che mi attiravano, no? Della preghiera, no? Difatti, prima ho bussato ai francescani, poi sono andato dai benedettini a bussare se mi accoglievano, e lì mi hanno accolto subito, no? I benedettini a Padova, diciamo, no? Allora ho fatto la prima esperienza con i benedettini io dentro un convento, no? E mi ha fatto tanto bene, no? Che ho avuto modo di confessarmi, no? Ha anni che non mi confessavo, no?
1: La cosa principale, diciamo.
0: Esatto, ho avuto modo di fare una buona confessione generale lì, no? Profonda proprio, no? Radicale. E così è stato molto benefico per me stare lì con i benedettini. Poi ho sentito parlare di un eremo di Camaldolesi, vicino a questo, sempre a Padova, vicino a Padova, no? E mi attirava molto, ho detto, devo andare a questo eremo dei Camaldolesi per conoscere persone sante, là dicevo, la conoscerò dei santi, perché ero attirato dalla santità proprio, no? E difatti io sono andato, ho chiesto se mi potevano ospitare un po' di tempo per fare un'esperienza di vita con loro, no? Di preghiera con loro, e mi hanno accolto subito. Poi però ero andato con i messaggi della Madonna di Medjugorje là, no? E mi dicevano, ma guarda, io gli presento questi messaggi, no? Era l'eco di Medjugorje che circolava, no? Questo Deplian, no? Questo giornalino.
1: Non esisteva internet come oggi,
0: no,
1: che le informazioni giravano.
0: Esatto, tutto su carta, no?
1: Per la città di luce, no?
0: E allora dicevo, ma così la Madonna chiedeva anche il digiuno, no? Che io ho avuto modo di sperimentarlo per la prima volta, lì proprio con i monaci camaldolesi, no? E allora, ma noi non possiamo tener conto dei messaggi della Madonna, perché ancora la Chiesa non si era espressa, no? Però io io ho insistito un po' perché volevo fare preghiera e digiuno come chiedeva la Madonna, no? E ho detto, tu sei ospite, puoi fare, perché mi dicevano che non è

era possibile, no, prima fare questo, no? O per loro non potevano tener conto di questi messaggi, ovviamente, no? Tu sei ospite, puoi fare se vuoi. Io ho fatto la prima esperienza di 3 giorni di digiuno e preghiera, ma era stata una manna per me, proprio silenzio, preghiera, digiuno, adorazione. Adorazione non avevano loro, l'adorazione, però nel silenzio. Io cercavo un po' di fare adorazione da solo, diciamo, di adorarlo attraverso la preghiera, attraverso la lettura della parola di Dio, no? del Vangelo sempre e dei messaggi della Madonna, diciamo, sì. Non c'era l'adorazione eucaristica, ah. Ovviamente, no.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete è proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare e onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo, il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto, e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision, che possano in qualche modo, attraverso questo messaggio di pace e di speranza, continuare a pregare per la pace nel mondo, di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Suor Giovanna. Ecco, siamo qui in questa nuova puntata di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni di preghiera. Vi ricordo il numero 075 81 36 35 e affideremo le vostre preghiere, le vostre richieste davanti al Santissimo. Abbiamo, ecco, Gesù e Eucaristia esposto e ecco, in questo tempo pregheremo proprio davanti a Gesù, affidando le vostre necessità per le persone, ecco, a voi cari. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, intanto che aspettiamo le vostre telefonate, leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Milena da Trapani, chiede preghiere per la signora Rosalba, tornata oggi alla casa del padre, e purtroppo ha avuto un'operazione al cuore e non ha superato l'intervento. Preghiamo per la consolazione dei suoi familiari, che il Signore li accompagni e ci uniamo, ecco, alla tua preghiera, Milena. E poi abbiamo Maria da Trapani. Rita da Perugia chiede preghiere e vuole ringraziare la Madonna per l'intervento andato bene. E poi abbiamo ancora Alessandra dalla Sardegna. Chiede preghiere per la sua sofferenza, per il marito e per la sua situazione familiare. Ecco, allora affidiamo le richieste, ecco, di questi nostri amici e amiche davanti a Gesù, affidandoci a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Continuiamo, ecco, con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Angela dalla Sicilia, chiede preghiere per la sua salute, che è in questo momento molto precaria. E poi abbiamo Alessio, chiede aiuto per il suo stato d'animo che sta vivendo, perché Dio possa aiutarlo. E poi abbiamo Grazia da Siracusa. Chiede di intercedere, soprattutto chiede preghiere per il suo bambino Guglielmo e per Sara, che ha 20 anni, per la loro salute. E poi abbiamo ancora Raffaella da Biella, chiede preghiere per Maria Vision, per la missione, una preghiera per tutti gli ascoltatori e tutte le famiglie con le loro difficoltà economiche, di salute, di lontananza da Gesù. Una preghiera per lui, per Raffaele, per il papà infermo. Ecco, poi abbiamo ancora Luigi da Verona, chiede una preghiera per Paolo, che ha difficoltà, soprattutto soffre di disturbi mentali, e per Sofia. Ecco, allora affidiamo queste intenzioni davanti a Gesù e Eucaristia, come abbiamo detto, ecco, all'inizio della trasmissione, affidiamo, le nostre preghiere al Santissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Antonella, chiede di pregare per i suoi amici Marcello, Vincenzo, Paolo, Tiziana e Jenny. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli, chiede preghiere per la pace e l'amore fraterno tra i figli e i loro fidanzati. E poi abbiamo ancora Lucia dalla provincia di Modena, chiede preghiere per il figlio Giovanni. E poi abbiamo ancora Fabio. Ecco che si sta curando per un tumore affinché ne venga fuori. E poi abbiamo ancora Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. Ecco, affidiamo all'angelo di Dio tutte queste persone, perché li possa custodire. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi. Intanto, ecco, attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. E poi abbiamo ancora Angelica da Empoli, chiede preghiere perché il Signore ascolti il suo grido d'aiuto e possa liberarla da ogni male. E poi Claudia da Cagliari chiede di continuare a pregare per lei, perché possa risolvere la sua situazione lavorativa bloccata dall'ottobre del 2006. E poi abbiamo Silvia da Latina. Ecco, grazie per la vostra potente intercessione. Metto me e la famiglia davanti al Signore perché lo Spirito Santo soffi su noi con potenza. Ecco, allora ci uniamo a Silvia e preghiamo lo Spirito Santo che ci possa sempre accompagnare e fare le scelte giuste verso il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo con altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Andrea da Albano Laziale, Chiedo una preghiera a Maria Santissima per la pace nel cuore e per la sua famiglia. E poi abbiamo Francesca da Modena, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi a Maria, alla Mamma Celeste, per i fratelli e le sorelle, e poi per la sua situazione di salute. E grazie a voi che sostenete le mie preghiere, ecco, ci dice Francesca. E poi abbiamo ancora Maria da Cantù, una preghiera per Simone perché si riprenda, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fa Gesù che non frequenti cattive compagnie, stagli vicino. Ecco, questo è un messaggio da parte della nonna di Simone. E poi abbiamo Anna da Napoli. Ah, intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego, il suo
1: Sono
0: nome?
1: Capindo.
0: Sì? Sì?
1: Io vorrei preghiere per la mia famiglia. È la prima volta che mi collego, non so come funziona bene.
0: Sì, ecco, lei può esprimere un'intenzione di preghiera per la sua famiglia.
1: Allora, per prepararci bene in questa quaresima, per arrivare a una vera e santa Pasqua del cuore.
0: Certo, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, grazie a lei. Allora, arrivederci. Possiamo.
1: Chiudo.
0: Sì, ecco, possiamo pregare un Padre nostro davanti a Gesù perché davvero ci aiuti in questo cammino di Quaresima, no? Verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, in attesa, ecco, delle vostre chiamate, possiamo andiamo avanti con altri messaggi. Abbiamo Anna da Napoli. Chiede preghiere per i figli Marco e Antonio e poi Antonietta da Bari, pregate per la mia situazione familiare. E poi abbiamo ancora Monica da Benevento, chiede preghiere per la figlia Silvia che ha 7 anni ed è autistica, non parla. Preghiamo Gesù perché le faccia il dono della parola. Ecco, certo, presentiamo ecco, queste preghiere davanti a Gesù e Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, bene, continuiamo con, abbiamo Maria Artura, chiede preghiere appunto per la situazione, di forte depressione che sta vivendo, e poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni. Chiede una preghiera appunto per Maria di Genova e per Carmela di Ostuni. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno. Chiede una piccola preghiera per mio figlio Gabriele perché possa avere una risposta positiva dal lavoro, affinché possa formare una nuova famiglia. Proteggici sempre, saremo sempre devoti a te e a tuo figlio Gesù. Ecco, allora ci uniamo a Stefano, alle altre preghiere dei nostri amici, invocando ecco, l'aiuto del Signore, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, abbiamo altri messaggi. Da leggere abbiamo Gianna da Parma, prega per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. E poi abbiamo Rossana da Perugia, chiede preghiere per i suoi figli. E poi abbiamo ancora Giorgio, ecco, intanto ascoltiamo una telefonata, pronto?
1: Buonasera, sono Antonietta, chiamo da Chiavo.
0: Buonasera.
1: Volevo mettere sotto il manto della Madonna per chiedere a Gesù di coprire col sangue preziosissimo mia sorella che è in ospedale, è stata operata la schiena, anche mia sorella è stata operata in questi giorni, che è stato così, tutti i miei fratelli e le mie sorelle, la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre. Per tutti i sacerdoti, per la conversione dei peccatori e che questa quaresima sia la quaresima di conversione per tutti i nostri cuori. E volevo dire la preghiera, rimirate, mio Maria, con quegli occhi
0: Occhi
1: di
0: di
1: pietà,
0: pietà,
1: soccorrete
0: correte
1: la
0: la regina
1: regina con la
0: per la
1: vostra
0: vostra
1: carità.
0: carità.
1: O
0: Ecco.
1: Maria, concepita senza peccato, prega per loro che ricorriamo a te.
0: Ecco, grazie Antonietta, ci uniamo a questa preghiera. Eh?
1: Grazie a voi e Dio vi benedica.
0: Grazie anche a lei. Ecco, mettiamo tutte queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia che durante questa puntata lo appunto seguiremo in diretta e affidando tutte le nostre intenzioni, anche quelle che avete da casa. Ecco, intanto abbiamo anche Giorgio da Bagni di Tivoli che esprime la sua intenzione. Desidero ringraziare con tutto il cuore la Santissima Vergine Maria, Madonna di Lourdes, per l'11 febbraio 2026, perché in quel giorno mia figlia Melissa ha conseguito la laurea in giurisprudenza con tanta fatica e impegno. Ecco, complimenti. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, vi chiedo con tutto il cuore di pregare per mia sorella Mariella e la sua famiglia, per la sua situazione di depressione,

0: porta numerosi problemi a lei e alla sua famiglia. Ecco, la affidiamo allora alle mani di Maria. Possiamo pregare, ecco, Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e poi abbiamo ancora una telefonata. Pronto?
1: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Bene.
1: Sono Bruno da Milano.
0: Il nome?
1: Bruno da Milano.
0: Bene, Bruno, ecco, possiamo pregare insieme il nostro angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, grazie Bruno.
1: Sì, così vado tutti in angeli in paradiso.
0: Certo, ecco, preghiamo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie. Ecco, adesso siamo alla fine della prima parte. Leggo un ultimo messaggio. Abbiamo Angela. Maria Grazia da San Donato Milanese desidera chiedere appunto una preghiera e anche Luigi Dannola chiede preghiere per la sua guarigione. E allora la affidiamo ecco a un Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, e noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pausa.

0: Eccoci, bentrovati a questa seconda parte di Catena d'Amore. Come appunto dicevamo all'inizio, stiamo seguendo l'adorazione eucaristica, quindi porteremo ecco, davanti a Gesù tutte le vostre intenzioni di preghiera. Ecco, possiamo intanto pregare con Padre nostro davanti a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, ci è arrivata una chiamata, pronto?
1: Pronto,
0: Sì?
1: sono Rosangela da Ciampino.
0: Sì,
1: Volevo
0: buonasera.
1: fare una preghiera per la salute della mia, del corpo, dello spirito dei miei figli, soprattutto Mariella che accusa sempre il mal di testa, tirano di testa e poi sei sempre stanca, non si sente bene. E anche perché sta cercando un lavoro, che il Signore l'aiutasse in tutto.
0: Certo, ecco, possiamo allora
1: E
0: fare una
1: anche per la
0: preghiera. Ecco,
1: guarigione di un nipotino mio e per tutti gli ammalati.
0: possiamo allora fare una preghiera a Maria e poi preghiamo anche l'angelo custode. Ecco, se vuole può pregare con me. Ave o Maria,
1: Ave Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne.
1: donne
0: E
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio, prega
0: prega per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Angelo di Dio,
1: Angelo di Dio,
0: che
1: tu
0: sei
1: sei il
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina, custodisci,
0: custodisci, regge e governa me, che
1: che ti
0: ti
1: fui
0: fui affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen. Grazie.
0: Ecco, grazie a lei, ecco, buon
1: Buona
0: pomeriggio.
1: serata e
0: Grazie,
1: grazie
0: altrettanto.
1: sempre per le mie intenzioni, vi ringrazio.
0: Certo, certamente. Ecco, grazie,
1: Arrivederci, buona
0: arrivederci.
1: serata.
0: Arrivederci. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Maria Grazia da San Donato Milanese e ci chiede appunto una preghiera e poi Luigi Dannola. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Gesù sacramentato, rafforza e ravviva la mia fede verso di te, sia lode a te. Amen. E poi abbiamo ancora Margherita da Trapani, chiede preghiera appunto per la guarigione spirituale e la conversione del marito. E poi abbiamo Francesca da Caltanissetta. Ecco, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi alla Mamma Celeste, a Maria, ecco, soprattutto ecco a lei. Allora possiamo pregare un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, sono Giovanna.
0: Buonasera. Il
1: Sì, telefono dalla Sicilia.
0: suo nome?
1: Il mio nome mi chiamo Concetta.
0: Ecco, buonasera, Concetta.
1: Sì, sono una mamma afflitta con tantissime prove e voglio pregare per i miei figli che hanno problemi di salute. Specialmente uno che più non si è potuto trovare una cura per poter stare meglio. E voglio pregare che lo Spirito Santo possa illuminare i medici per una cura per poter stare un pochettino meglio.
0: Ecco, certo. Allora possiamo pregare una salve regina a Maria?
1: Sì, e poi volevo dire che voglio pregare per tutta la guarigione, liberazione e conversione di tutta la mia famiglia.
0: Ecco, certo, allora possiamo presentare tutte queste intenzioni davanti alla Madonna e anche a Gesù Eucaristia. Ecco, se vuole può pregare anche lei.
1: Salve Regina, devo dire la Salve Regina insieme?
0: Come vuole, se no può ascoltare.
1: No, no, no, la diciamo insieme.
0: Ecco, salve Regina.
1: Salve Regina,
0: Madre
1: Madre
0: di
1: di
0: misericordia,
1: misericordia,
0: vita,
1: vita,
0: dolcezza,
1: dolcezza e speranza
0: speranza nostra,
1: nostra,
0: salve.
1: salve.
0: A te
1: A
0: ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Maria. La potevo dire questa preghiera, se lei è d'accordo però.
0: Sì?
1: Mamma cara, benedice tutti gli ammalati, solleva le pene che soffre, converte i peccatori, doni il lavoro a tutti, aiuta i matrimoni e i sacerdoti in difficoltà, liberici dall'odio e dalla guerra, salvaci dalla disperazione, dona il riposo ai cari defunti. Accompagna la luce, la vita che sta per nascere. Invochiamo su tutti l'amore di Dio.
0: Ecco, grazie, grazie Concetta.
1: E ci ricorda sempre nelle preghiere che ne abbiamo tanto di bisogno,
0: Certo,
1: Giovanni. Un
0: certo.
1: abbraccio
0: Anche a
1: e
0: lei.
1: grazie a voi tutti di Maria Visione.
0: Grazie,
1: Grazie mille, un
0: ecco,
1: abbraccio.
0: grazie. Buon cammino di Quaresima anche a lei. Ecco, continuiamo. Abbiamo altri messaggi. Abbiamo Gabriella da Asti, chiedo la consacrazione al cuore immacolato di Maria e di Gesù per i miei figli Luca, Matteo, Gabriele e il marito Claudio e per me, per tutti i familiari consacrati. E poi abbiamo Luca, chiede preghiere per la figlia Arianna, affetta da diabete. E poi ancora. Ecco, intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
1: Sono la mamma di Andrea, che ha ammalato di sclerosi multipla ed è giovane, soffre tanto.

0: viaggiamo insieme per piacere attraverso Sant'Arla Cutis, la Madonnina, con tutto il cuore.
1: Certo.
0: Ave Maria e una preghiera per i miei cari che sono in cieli, Padre nostro.
1: Certo, ecco, preghiamo la Madonna, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, grazie.
0: Grazie a lei, suora, e mi raccomando, pregate per Andrea.
1: Certo, lo ricordiamo nella preghiera.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie, pace bene.
1: Pace bene, grazie. Ecco, continuiamo con altri messaggi. Abbiamo Lucia da Siracusa, ecco, chiede preghiere per le sue intenzioni, per quelle di altre persone e poi per la guarigione, la liberazione per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo Gabriella da Modena, chiede preghiere per le anime del purgatorio e per la sua famiglia. Ecco, e poi abbiamo ancora, ci chiedono l'intercessione di Carlo Acutis e di Maria, che scioglie i nodi, per la famiglia Puglisi e Micelli, soprattutto preghiere di guarigione e conversione, e per la liberazione della famiglia molto provata da tanti nodi e per la guarigione dell'anima, del corpo, della mente, del cuore e dello spirito. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ha risposto un altro. Lei prova che mi fa andare in diretta, allora. È un bel po' che piango.
1: Sì, prego.
2: Sì, sono la signora che chiamo sempre, la signora Rita della provincia di Lodi.
1: Sì?
2: Io ho chiamato, io faccio parte del rinnovamento. Quindi oggi il mio gruppo, io sono in casa, sono malata, e quindi non chiedo al Signore di guarire me, chiedo al Signore di guarire quelle persone che oggi si incontrano con il nome di Gesù e lo Spirito Santo. Spero che il Signore mi possa guarire nel corpo e nello spirito. Poi prego anche per tutte.
1: Ecco, non la sentiamo più la signora. Ecco, comunque affidiamo tutte le sue preghiere a Gesù, davanti a Gesù con un Padre nostro. Ecco, affidiamo tutte le sue intenzioni.
2: Io non ne posso più. Nemmeno io.
1: Ecco.
2: Ora dicendo.
1: Affidiamo tutte le sue intenzioni a Gesù, davanti a Gesù sacramentale.
2: Maria Dolorata.
1: E a Maria.
2: Il suo dolore ci ha salvati. E quindi io voglio che anche gli altri capiscano il dolore della mamma celeste, che ha fatto un mattino, ma poca cosa. Ha preso un figlio perché ci salvasse noi miseri peccatori. E quindi voglio pregare anche per i giovani. Che non ancora conosco.

0: mai
1: certo.
0: Credo che i giovani si ammazzano a vicenda, addirittura si portano i coltelli nella scuola e io soffro molto per queste cose. Abbandono tutte le mie sofferenze

0: Certo.
1: questo, io
0: Sì.
1: chiedo questa grazia per il mio gruppo e che
0: Certo.
1: possano ritornare di nuovo quelli che si sono tirati indietro, che lo Spirito Santo si possa tenere con me, anche se io non li posso andare e sono molto ansiosa. Però io credo per loro, affinché
0: Ecco,
1: questo
0: grazie.
1: risorge.
0: Grazie, grazie per le sue parole. Ecco, saranno utili. Ecco, per questo cammino di Quaresima sicuramente. La ringraziamo e
1: Mi avete capito proprio dove volevo arrivare.
0: grazie, grazie, ecco. Ecco, allora preghiamo davanti a Gesù per tutte le intenzioni di questa nostra sorella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con le preghiere che ci sono arrivate, con i messaggi abbiamo Mary chiede intercessione appunto di San Carlo Acutis, Santa Rita, Santa Chiara, San Francesco e preghiere per il suo fratello Giuseppe perché possa risolvere al migliore dei modi la sua situazione che lo affligge in questo momento e anche per la zia Maria e papà Antonino. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
2: Sì, salve. Mi chiamo Paola Grazia e sono da Palermo.
0: Sì, buonasera.
2: Buonasera. Allora, io prima cosa vorrei pregare per questo bimbo che hanno fatto l'estrapianto, a quanto pare non hanno dato altre speranze.
0: Ho capito. Sì,
2: Anche
0: certo.
2: per insomma, tutti i bambini che soffrono.
0: Certo, ecco, possiamo pregare un angelo di Dio, per tutti questi bambini.
2: Sì, e poi ho altre intenzioni comunque.
0: Sì, prego.
2: Allora, prima vorrei, insomma, per me, la mia famiglia, io perché sono una malattia degenerativa e sono in tre rotelle, e per la mia famiglia, le mie figlie, piena di già forza.
0: Va bene, benissimo.
2: Poi aspetti, parliamo del purgatorio. E tutti i consacrati per voi e per chi, insomma, per chi non conosce Gesù e per le mie intenzioni.
0: Va bene, grazie, grazie Maria Grazia. Allora le affidiamo davanti a Gesù. Vuole pregare una preghiera in particolare?
2: No, non ti sono una pregherenza insieme a quella delle suicide.
0: Ecco, allora preghiamo un angelo di Dio per tutti i bambini e un'Ave Maria. Ecco,
2: Va benissimo.
0: se vuole può pregare anche lei, angelo di Dio. Che sei il mio custode, illumina,
2: Illumina,
0: custodisci,
2: custodisci,
0: reggi e
2: reggi, governa
0: governa me,
2: me,
0: che ti
2: che ti fu
0: fui affidata
2: affidato
0: dalla
2: dalla pietà
0: pietà celeste.
2: celeste. Amen.
0: Amen. Ave Maria,
2: Ave Maria,
0: piena
2: piena
0: di
2: di
0: grazia, il
2: grazia,
0: Signore è con te. Tu
2: tu
0: sei
2: sei
0: benedetta
2: benedetta
0: fra le
2: fra le
0: donne
2: donne,
0: e benedetto è il
2: benedetto
0: frutto
2: è
0: del
2: il tuo
0: tuo
2: seno,
0: seno,
2: Gesù.
0: Gesù.
2: Santa
0: Santa
2: Maria,
0: Maria,
2: Madre
0: Madre
2: di
0: di
2: Dio,
0: Dio,
2: prega
0: prega
2: per
0: per
2: noi
0: noi peccatori,
2: peccatori,
0: adesso
2: adesso
0: e
2: e
0: nell'ora
2: nell'ora
0: della
2: della
0: nostra
2: nostra
0: morte.
2: morte.
0: Amen.
2: Amen. Posso dire anche un eterno riposo?
0: Certo,
2: Eterno
0: eterno
2: riposo.
0: riposo,
2: Buona
0: dona
2: Madre di
0: loro,
2: Dio,
0: Signore,
2: consenta a me.
0: risplenda dei

0: sia luce perpetua, riposi in pace. Amen.
1: Grazie, che
0: Ecco.
1: Dio benedica tutti.
0: Grazie anche a lei. Ecco, buon pomeriggio.
1: Grazie, buonasera.
0: Arrivederci. Ecco, ormai siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo, ecco, di averci seguito e preghiamo anche per tutte le richieste, ecco, che ci sono arrivate e non ho avuto il tempo di leggere. Preghiamo, ecco, per tutte le vostre intenzioni e possiamo, ecco, concludere con un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora arrivederci a tutti, buon pomeriggio e alla prossima volta.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a seguirmi. Pregate per coloro che non pregano e non vogliono la pace e la gioia che solo l'Altissimo può donare. Le vostre anime siano unite nella gioia dell'Altezza e il vostro cuore sarà riempito di pace. Sarete convinti, figlioli, che tutto andrà bene e che Dio benedirà tutto, perché il bene che fate ritornerà a voi e il vostro cuore sarà avvolto dalla gioia, perché siate con Dio e in Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

santo. Davanti a te, Signore, pieghiamo le nostre ginocchia. Pieghiamo tutto, Signore, pieghiamo la nostra mente, pieghiamo i nostri pensieri e vorremmo riuscire in pieno a piegare la nostra volontà di fronte alla Tua divina volontà. È bello ringraziarti per questo momento che ci vuoi regalare, Signore, che ci vuoi offrire. Tu dici, venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi ristorerò. Ecco, siamo qui davanti a colui che ci ristora, a colui che ristora la nostra anima, tutto di noi. Non sempre riusciamo a capire, Signore, quello che succede nella nostra mente e nel nostro cuore. Quando siamo davanti a te, sappiamo solo che c'è una grazia incredibilmente grande, alta, profonda, che tocca tutto di noi, tutto. Questo tutto, Signore, te l'abbiamo portato oggi. Ti portiamo tutto di noi, Gesù, perché tutto venga e riceva quella consolazione, quel ristoro. Tutto di noi, Signore, ha bisogno di te. Siamo qui per adorarti, non per forza per chiedere e nemmeno per ottenere per forza, ma davanti a un Dio che è Padre, un Dio che è il Padre della misericordia. È normale che il nostro cuore, Signore, ti dice guarda ognuno di noi, Gesù, guarda ognuno di noi, Signore, tu che ami profondamente ogni creatura. Benedetto sei, Signore Gesù, per questa adorazione che ci stai regalando oggi. Sei grande, Signore, nel tuo amore, nel tuo essere dono per ognuno di noi. Per quello ti abbiamo cantato, sei lodato e ringraziato in ogni momento. Sei degno di lode, degno di essere ringraziato, lodato, benedetto, esaltato, perché tu sei la vita e doni la vita. Grazie Gesù Signore. Grazie Gesù, perché intorno a questo altare

c'è anche la nostra mamma, la tua mamma. Lei è sempre dove sei tu. Non si è più staccata da te, Signore. Da quando è salita nella gloria insieme a te. Vogliamo pregarla con tutto il cuore perché è qui, perché tu, Signore, possa ascoltare anche lei, anche la sua intercessione per noi, per tutte le persone che portiamo nel nostro cuore. Per chi ci ha chiesto la preghiera, Signore.

E in questo momento vogliamo chiedere a Maria quella cosa particolare, quella grazia particolare.

che nome dolce, che nome bello che ha questa mamma, che è la mia mamma, la tua mamma, mamma di ognuno di noi.

Vogliamo leggere ciò che dice oggi la liturgia. E abbiamo nella prima lettura dal libro di Amos, capitolo 7, versetti dal 10 al 17. Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos complotta contro di te nell'interno della casa di Israele. La terra non può sopportare tutte le sue parole, poiché così ha detto Amos. Di spada morrà Geroboamo, e Israele sarà deportato in esilio, lontano dal suo territorio. Amasia disse ad Amos: «Ve gente, va, scappatene nella terra di Giuda, mangia lì pane e lì profeterai. Ma a Betel non continuare a profetare, perché esso è santuario del re ed è tempio del regno». Amos rispose ad Amasia: «Non sono profeta io, né figlio di profeta. Io sono mandriano e incisore di sicomori. Il Signore mi prese da dietro il gregge, e il Signore mi disse: va, profetizza al popolo mio Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profeterai contro Israele e non predicherai contro la casa di Isacco. Perciò così ha detto il Signore: la tua donna nella città si prostituirà, i tuoi figli e le tue figlie di spada cadranno, e la tua terra mediante funicella verrà distribuita, e tu su terra impura morrai. Israele sarà deportato in esilio, lontano dal suo territorio. Chiediamo aiuto allo Spirito Santo che abbiamo invocato per mezzo di Maria, per poter comprendere nel cuore questa parola. Noi leggiamo un pochino prima che Amos aveva avuto delle visioni, sempre al capitolo 7. La prima, la seconda, la terza visione. Quando ti immergi nella preghiera, quando doni tutto di te al Signore, Lui ti dà delle immagini, ti dà qualcosa. Qui parliamo veramente di profeti. Quindi lui non ha sognato tutto quello che ha detto che sarebbe accaduto. Non era un sogno, era quello che veramente aveva compreso nel cuore, ascoltato dalla parola del Signore. E quando gli viene fatto una specie di alto là: smettila, lui ha ribadito: così ha detto il Signore, e ha fatto un elenco di quello che accadrà, di quello che sarebbe accaduto. Al nostro cuore cosa dice questa parola? Cerchiamo di ascoltare la parola del Signore.
cerchiamo di ascoltarla nel silenzio, quando siamo in preghiera da soli, possiamo riflettere sulla parola del Signore, perché dice tante cose il Signore, dovremmo cercare di ascoltarle tutte, di metterle in pratica tutte. Signore, siamo qui davanti a te perché vorremmo essere come tu ci vuoi. Vorremmo essere quelle persone che ascoltano e che sono sicure, hanno fiducia e vogliono fare la tua volontà, che si fa ascoltandoti. Vorremmo tanto impegnarci ancora di più, Signore. Dacci questa capacità, così possiamo dire: eccomi, Signore, si compie la tua volontà. Eccomi davanti a te, tu sei la mia fiducia, Signore. Io di te voglio fidarmi, perché tu hai detto determinate cose, frasi che mi sono entrate nel cuore. E vivo appoggiandomi a quelle parole, perché tu sei il Signore. Perché tu sei il Signore.

confidiamo in te. Questo ci voleva dire questo brano che abbiamo letto nella prima lettura di oggi. Se confidiamo nel Signore, se abbiamo fiducia, allora diventa più facile accettare la sua volontà e più che altro cercare di compiere quello che Lui ci chiede con la sua parola. Eccomi, Signore, si compie in me la tua volontà.

Senza di te non sappiamo vivere, Signore. E allora ci vogliamo rendere conto che tu sei il Signore. E quello che tu scegli, quello che tu ci dici nella tua parola, come è successo a questa persona, a questo profeta, tu dici qualcosa che poi si avvera, Signore.

ci chiede di ascoltarti. Il primo comandamento, infatti, è: ascolta Israele. Se noi riusciamo ad ascoltare e a fidarci di te, Signore, cambia tutto. Cambia tutto, Signore.

come dice il Salmo di oggi. La lettura è collegata all'altra lettura. Ogni volta che siamo davanti alla liturgia del giorno, questo è il Salmo 18-19, e dice: i giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Ecco perché vorremmo imparare ad ascoltarti, Signore, a seguire quello che tu ci dici. Apri il nostro cuore oggi, oggi che siamo qui davanti a te, Signore. Te lo chiediamo per ognuno di noi che è qui presente, per chi è collegato tramite la TV Maria Vision. Vieni, Signore Gesù, per ognuno di noi. Apri i nostri cuori, perché la tua parola possa entrare nella nostra mente, nel nostro cuore. Vogliamo imparare a fidarci di te e delle persone che tu metti al nostro fianco, come sacerdoti, persone illuminate ovviamente, persone che ci dicono: non va bene questo comportamento tuo, oppure va bene, continua. Ecco, che noi si possa prendere questa decisione di fare la tua volontà, Signore, e di accoglierla secondo la tua parola, la tua volontà, Signore. Perché questo Salmo dice: i giudizi del Signore sono fedeli e giusti. Tu non torni indietro quello che hai detto di fare nella nostra vita. Forse non abbiamo capito noi, forse non abbiamo ascoltato, non abbiamo sentito la tua parola. Eppure se il cuore riflette e si mette davanti a te in ginocchio, comprende, comprende di più. Forse non comprendiamo tutto, ma sicuramente comprendiamo di più. E ogni giorno che siamo davanti alla tua parola, Signore, come può essere alla messa, per esempio, ogni giorno possiamo comprendere di più. Vogliamo adorare te, vogliamo benedire te, abbiamo bisogno di benedire te, di adorare te, è un nostro desiderio, Signore. Perché stiamo bene davanti a te, stiamo bene con te. L'abbiamo cantato anche prima: senza te non so stare. Com'è vero, Signore, non sappiamo stare senza di te.

testimonianza del Signore è stabile, rende saggio e semplice. I precetti del Signore sono retti.

Dovremmo fidarci, Signore, dei tuoi giudizi, della tua parola fedele che rimane, abbiamo detto, abbiamo cantato. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, rende saggio il semplice. Ecco come fanno certe persone a saperci consigliare. Ascoltano te, ascoltano la tua parola. Per questo ogni volta, Signore, che siamo davanti a te, leggiamo la parola del giorno, perché è una ricchezza incredibile la tua parola, Signore. La prima lettura, il Salmo, il Vangelo, è una grande ricchezza che ci viene data, che ci viene offerta. Ti benediciamo, Signore Santo.

questo sei tu, Signore, via, vita e verità. E vogliamo lodarti, fidarci, abbandonarci a te, abbiamo cantato. Vogliamo prendere la tua mano, quella che tu ci tendi ogni volta. La vogliamo prendere, afferrare con forza questa mano e non lasciarla più, perché ci porta verso di te. E ci vogliamo abbandonare a te, Signore. A te che sei la vita e la verità. A te che sei tutto, Signore Gesù. A te che puoi riempire la nostra giornata e tutta la nostra vita con il tuo amore, con la tua presenza divina d'amore. Grazie, Signore Gesù, per quello che ci dici ogni volta che siamo davanti a te, ogni volta che ti adoriamo.

Spirito Santo. Per te, Spirito Divino, ti chiediamo di guarire il nostro cuore per te, per essere testimoni veri. Perché da te abbiamo imparato e agli altri vogliamo insegnare quello che tu hai fatto nella nostra vita. Spirito Santo di Dio, Spirito Divino, tu che vieni e guarisci, tu che vieni e liberi, tu fai tutto questo. Fai che il nostro cuore e la nostra mente possano vivere di te, avvolti, come diceva questo canto, avvolgimi di te, avvolti da questo tuo manto d'amore che ci protegge, che ci custodisce, che ci fa persone diverse, nuove. Vieni, Spirito Santo, vieni nella nostra vita, nella nostra anima, nel nostro cammino. Vieni, Spirito Santo, quello Spirito che ha cambiato grazie a tutta la Chiesa che ha imposto le mani, ha cambiato quel pezzetto di pane che noi chiamiamo ostia e quel goccio di vino che è nel calice. Tutto viene trasformato grazie a te, Spirito Santo. Facci comprendere questo mistero grande, profondo, come ogni mistero che abbiamo nella nostra Chiesa. Per questo vogliamo imparare ad abbandonarci senza chiedere, senza voler capire a tutti i costi. È tanto difficile, Signore. Tu puoi fare grandi cose. Tu puoi fare grandi cose. Innanzitutto puoi perdonarci della nostra poca fede. Quante volte cominciamo la preghiera? Ti chiediamo perdono dei nostri peccati. Perché la cosa più importante è che tu ci strappi via da chi ci vuole rubare a te e permette che noi altri ci allontaniamo con i nostri stessi errori, con le nostre stesse mani ci allontaniamo. Non lo permettere, Signore. Noi vogliamo stare con te, vogliamo stare con te, Signore. In questo momento pensiamo a tutte le persone che non possono essere qua, quelle che sono negli ospedali, quelle che sono ammalate, Signore, magari anche in punto di morte. Tu solo puoi raggiungerli con lo Spirito Santo tuo divino. Come tante altre persone, specialmente i giovani, ti vogliamo raccomandare, che non riescono neanche ad entrare in chiesa, per quanta rabbia hanno dentro, Signore, per quello che hanno vissuto, forse hanno delle ferite grandi. Ce li vogliamo raccomandare, Signore, con tutto il nostro cuore. E ti vogliamo presentare tutte le persone che sono nelle carceri, Signore. Vieni, Signore Gesù, abbraccia uno ad uno e chiamali tutti, Signore, davanti a te, perché possano riprendere una vita sana, anche se devono pagare per quello che hanno sbagliato, ma che possano farlo con te, possano vivere di te, possano riprendere una vita diversa e possano imparare a chiedere perdono, Signore. E con certi gesti che loro possono fare, anche chi ha ricevuto del male da queste persone possa imparare a dire ti perdono. Questa è la riconciliazione che tu vuoi fare con ognuno di noi. Tu sei qui davanti, c'è la comunione, Signore, comunione perfetta, la tua con il Padre e con lo Spirito Santo che abbiamo appena invocato. È una comunione perfetta.
vorremmo tanto riuscire anche noi ad essere in comunione con te in maniera perfetta. Allora ti abbiamo chiesto perdono, Signore, per i nostri errori, per la nostra poca fede, ed è quello che oggi suggerisce il Vangelo. Il Vangelo di Matteo, che leggiamo oggi nella liturgia, al capitolo 9, versetti dall'1 all'8. Salito sulla barca, si avviò verso l'altra riva e quando giunse nella sua città, gli fu presentato un paralitico adagiato su un letto. Vedendo la loro fede, Gesù disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, sono rimessi i tuoi peccati». Ma alcuni scribi fra sé: «Costui bestemmia». Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Che cosa infatti è più facile dire: sono rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati e cammina? Ebbene, affinché conosciate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Quello si levò e se ne andò a casa sua. A tal vista le folle furono prese da stupore e glorificarono Dio per aver dato un tale potere agli uomini. Questo miracolo

Eppure anche noi ci troviamo in condizioni molto particolari. Se per la strada c'è un incidente grave e c'è una persona che chiede aiuto, noi possiamo ascoltarla, possiamo benedirla, possiamo dire: il Signore ti perdona. Sono casi estremi, ma si può fare. Anzi, è un dovere da parte del battezzato aiutare quell'anima che magari non ce la fa, che magari finisce lì la sua vita. Non possiamo tirarci nemmeno indietro. Veramente ci chiami a cose grandi in certi momenti, Signore. Continua, Gesù, la tua opera dentro il nostro cuore, a farci comprendere a che missione importante siamo chiamati, Signore, a portare te un annuncio forte, portare te che sei il Signore. C'è chi lo può fare come ministro straordinario della comunione, per esempio, oppure portarti, Signore, parlando di te, facendo una vita particolarmente abbracciata alla tua croce, alla tua risurrezione, abbracciata a te. È importante la testimonianza nostra. Adoriamo te, Signore, che ci sai ascoltare e che ci vuoi benedire uno ad uno. Questo fai ogni volta che veniamo da te. Ti ringraziamo, Signore, perché tu benedici e noi prendiamo questa guarigione, questa liberazione dalle tue mani sante, Signore. È bello chiudere gli occhi, immaginare le tue mani piegate sul capo di ognuno di noi e sentire quel fuoco forte, sentire quell'amore forte, speciale, che tu hai per ognuno di noi, Signore.

A tal vista le folle furono prese da stupore e glorificarono Dio. Vogliamo anche noi dare gloria a te, glorificarti, Signore.

Grazie per la tua benedizione, Signore. Grazie per la trasformazione, grazie perché tu rimetti i nostri peccati quando andiamo a confessarci e ci dai in quel momento la tua benedizione, la tua liberazione e la tua guarigione. Vogliamo crederci fino in fondo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Ecco, carissimi fratelli e sorelle, rivolgiamo un cordiale benvenuto al reverendissimo Padre Abate Don Savio Maria Sicuan, monaco benedettino e abate dell'Abbazia della Trasfigurazione nelle Filippine. Lo ringraziamo per la sua presenza tra noi e gli affidiamo con gratitudine la presidenza di questa Eucaristia.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regni con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te, in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare le sue parole, poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra. Amasia disse ad Amos: vattene

0: gente. Ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma Betel, non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta. Ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò, mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non parlare contro la casa di Isacco. Ebbene, dice il Signore, tua moglie diventerà una prostituta nella città. I tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada. La tua terra sarà divisa con la corda in più proprietà. Tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in esilio, lontano dalla sua terra. Parola di Dio.
1: I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I giudizi del Signore sono fedeli e giusti. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I giudizi del Signore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Sono più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile, dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati?»

Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da te.

Buonasera a tutti. Sono l'abate Savia Maria Sicuan dell'Ordine di San Benedetto o Benedettini. Vengo dalle Filippine. Assisi è la mia città preferita al mondo. Assisi è così fortunata ad avere grandi santi tra le sue mura. Ovviamente sono un discepolo di San Carlo Acutis. Quando ho iniziato i miei studi a Roma, all'Angelicum, nel 2019, ho iniziato a venire ad Assisi perché abbiamo un monastero per monache a San Giuseppe. Quando sono venuto ad Assisi nel 2019, non ero veramente devoto a Carlo, ma nel 2022, prima di tornare alla mia abbazia nelle Filippine, per grazia di Dio, ero diventato molto devoto a Carlo. Infatti, nel 2022, intorno al mese di luglio, prima di tornare nelle Filippine, sono venuto in questa chiesa un'ultima volta per pregare Carlo. Gli ho affidato tutto. Era l'8 agosto 2022 quando sono stato eletto abate della mia abbazia, l'abbazia della Trasfigurazione a Malaybalay nelle Filippine. Quando fui eletto abate, sapevo senza ombra di dubbio che Carlo era responsabile della mia elezione. Sapevo che quel ragazzo di 15 anni era responsabile della mia crocifissione. Quando si diventa superiore, si viene crocifissi. Carlo mi fece crocifiggere e io accettai la crocifissione. Sono un abate che segue la guida di Carlo. In tutto ciò che faccio, cerco il suo aiuto e la sua supervisione. La mia elezione ad abate è la realizzazione del sogno della madre di Carlo, Antonia, che entrò in una chiesa e vide sul soffitto la figura di San Francesco. San Francesco disse ad Antonia che suo figlio avrebbe avuto un ruolo importantissimo nella Chiesa del futuro. E così è stato poi che abbiamo sentito parlare di innumerevoli miracoli attribuiti all'intercessione di Carlo. Solo nelle Filippine, Carlo ha toccato la vita di tantissimi giovani nelle scuole e nelle parrocchie. Se c'è una virtù di Carlo che tutti dovremmo imitare, è la virtù del coraggio. Nel Vangelo di oggi sentiamo Gesù dire al paralitico: «Coraggio ragazzo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Da adolescente Carlo doveva conoscere il significato della pressione dei pari, la pressione esercitata dai suoi coetanei a scuola. Alcuni di loro dovevano essere coinvolti in droghe, alcol, comportamenti inappropriati, relazioni illecite e tanti altri vizi. Carlo ebbe il coraggio di non lasciarsi influenzare da queste cose. Carlo ebbe il coraggio di difendere apertamente le sue convinzioni. Lo avranno considerato uno sciocco. La vita di Carlo era controcorrente. Ebbe il coraggio di essere controcorrente. I suoi modi non erano quelli del mondo. Andava a messa ogni giorno. Si prendeva il tempo di

adorare il Santissimo Sacramento ogni giorno, andava a confessarsi 2 volte a settimana, aveva un grande amore per i poveri. E il suo grande amore per l'Eucaristia e la Beata Vergine Maria, che lo ha reso il San Carlo Acutis, che conosciamo oggi. Carlo era un ragazzo la cui mente, il cui cuore e il cui spirito erano molto più avanti del suo tempo. In una vita così breve, egli ha fatto ciò che il nostro Santo Padre San Benedetto ha detto nella sua Santa Regola per i monaci. Facciamo ora ciò che ci gioverà per tutta l'eternità. Preghiamo il Signore per il coraggio di essere veri e fedeli alla nostra particolare passione nella vita. Preghiamo per il coraggio di rimanere fedeli alle nostre convinzioni di fronte a tanto egocentrismo, superficialità, artificiosità, falsità e vanità. Preghiamo per il coraggio di mettere in pratica gli insegnamenti della nostra fede e della Chiesa, perché solo così faremo ora ciò che ci gioverà per tutta l'eternità.

0: Il Dio tre volte santo che ha donato suo figlio sulla croce per il perdono dei peccati, accoglie ora la preghiera del suo popolo.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
0: Ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Perché la Chiesa generata dalla Pasqua di Cristo annunci e testimoni con coerenza l'Evangelo del perdono e della riconciliazione. Preghiamo,
0: ascolta Signore la nostra preghiera.
1: Perché le nostre comunità siano ricche di persone capaci di condurre altri all'incontro con il Signore Gesù che ci libera e ci salva. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per quanti sono paralizzati dalla disperazione, dalla paura, dal rimorso, perché non disperino mai della misericordia di Dio e nella possibilità di camminare in una vita nuova, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi che celebriamo questa Eucaristia, perché rendendo grazie al Signore per il dono del suo perdono, sappiamo trasformare le nostre comunità in luoghi di accoglienza e di riconciliazione, preghiamo. Preghiamo anche per le persone che fratelli e sorelle hanno chiesto di ricordarli in questa celebrazione, in particolare Matteo, Santiago, Martinez, Gudino, Sergio, Alberto, Frigo, Gilberto, e ricordiamo anche i cari fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella casa del Padre, in particolare Annalisa, Bruno, Salvatore, Gennaro, Rita, Lina, Concetta, Pasquale. Per tutti loro preghiamo.
0: O Padre, che manifesti la tua potenza creatrice nel perdono dei peccati, accogli la preghiera di questa comunità e rinnovala nel tuo amore, perché annunci al mondo la tua misericordia incarnata

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compì l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, perché vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
6: Agnello di Dio,

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto di comunione numero 165.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: 368.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Cari fratelli e care sorelle, anche da parte mia un cordiale pace e bene. Spero di non stancarvi. Se dovesse accadere, vi chiedo scusa in anticipo. Non sono né uno storico né un teologo, sono un frate che per grazia di Dio, solo per grazia di Dio e non per merito mio, continua ad essere innamorato della propria vocazione e di San Francesco. Allora io voglio condividere il tema che mi è stato assegnato, anche se il vescovo Gualtiero ieri mi ha portato via un po' il lavoro, detto, dopo che ha parlato lui io che cosa dico? Mi ha portato via un po' di cose, ma comunque le approfondiremo, magari può darsi che le risentiate, ci cercheremo un po' di approfondirle e di cercare per quanto è possibile di comprendere come Francesco d'Assisi stava di fronte all'Eucaristia, stava di fronte a questo grande mistero, inteso prima di tutto come dono, perché la parola mysterium prima di tutto vuol dire dono, dono che è al di sopra della nostra sensibilità, della nostra comprensione, ma prima di tutto è sempre dono, un dono che viene dall'alto. Allora, Francesco d'Assisi, lo conoscete tutti, questo uomo nasce nel 1182, muore nel 1226 ed è protagonista di un evento

straordinario che il Signore riserva per lui, che è quello della santità. È un uomo in cui ci fa vedere come lo Spirito opera. E soprattutto, fratelli e sorelle, io ho la voce un pochino grossa, io devo stare, fa cosa? Così mi sentite bene? Ecco. E quando parliamo dei santi, non è tanto per contemplare un monumento o ricordare un'opera che non esiste più. I santi, la Chiesa ce li doni per dire: ma guarda a questo uomo, che è un uomo, una donna come te. Guarda che cosa il Signore ha compiuto in questo corpo, in questa persona, in questo cuore. Prova a pensare che questo è possibile anche per te. La santità nella Chiesa non è un museo di persone morte. Un monumento ci ricorda una persona morta. Vediamo un monumento a Garibaldi, Alessandro Manzoni, ricordiamo. I santi invece ci dicono: guarda che qui c'è l'opera del Signore. E quest'opera del Signore è preparata anche per la tua vita. Allora, Francesco, non mi sto a dilungare. Vediamo un po', partiamo subito. Come Francesco ha vissuto il rapporto con l'Eucaristia e come ne ha parlato ai suoi frati e alla gente, con le sue lettere, con i suoi scritti, nelle sue regole, nelle sue ammonizioni. Io non faccio tanto, come dire, una interpretazione spirituale. Vediamo alcuni scritti, partiamo da quello che realmente ha detto e poi vediamo di capire un po' di più. Voi sapete che la spiritualità francescana poi si è sviluppata dopo e abbiamo avuto dei santi che con il culto dell'Eucaristia, santi francescani, hanno detto delle cose bellissime. Allora, Francesco si situa in una situazione alla fine del 1100 e all'inizio del 1200 dove il discorso sull'Eucaristia è controverso. Fondamentalmente possiamo sintetizzare due posizioni che sempre hanno percorso la teologia eucaristica durante i secoli. La presenza del Signore reale, il suo corpo e il suo sangue, la presenza reale, oppure il significato che il sacramento rappresenta, il significato a cui rimanda. Vi è chiaro questo? Perché è importante capire questo. Il Laterano IV poi stabilirà che lì c'è la presenza reale del Signore, però ci vuole un concilio per stabilire questo, perché era un pullulare di idee. Non è la presenza reale, ci ricorda il sublime sacrificio, ma è un segno, è un ricordo, è come un po' una statua. Quando noi vediamo una statua del Signore e della Madonna, ci ricordiamo di Lui, ma lì non c'è il Signore e la Madonna. È chiaro questo? Mentre invece la teologia che si sviluppa e dentro la quale Francesco si inserisce pienamente è di una presenza reale. E vedremo che poi Francesco non usa le parole teologiche del tempo. Non le usa proprio, transustanzazione, usa sempre il corpo e il sangue santissimo del Signore. E vedremo perché. Francesco, a suo modo, non è un dottore in teologia, non è tantomeno un pastoralista, ma elabora una dottrina sull'Eucaristia. Io prendo come primo spunto la prima ammonizione di San Francesco. Le ammonizioni sono scritte, raccolte di scritti di San Francesco o anche di cose dette a voce. E la prima ammonizione è proprio detta del corpo del Signore. Abbiate pazienza di ascoltarla, è un pochettino lunga ma ve la leggo, perché poi da qui dipanerò un po' tutto il discorso. Il Signore Gesù dice ai Suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita.

nessuno viene al Padre se non per me. Se aveste conosciuto me, conoscereste anche il Padre mio. Ma da ora in poi lo conoscete e lo avete veduto. Gli dice Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli dice: da tanto tempo sono con voi e non mi avete conosciuto. Filippo: chi vede me vede il Padre mio. Il Padre abita in una luce inaccessibile, e Dio è spirito e nessuno ha mai visto Dio. Perciò non può essere visto che nello spirito, poiché è lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Ma anche il figlio, in ciò per cui è uguale al padre, non può essere visto da alcuno in maniera diversa dal padre e in maniera diversa dallo Spirito Santo. Perciò tutti coloro che videro il Signore secondo l'umanità, ma non videro né credettero secondo lo Spirito e la divinità, che egli è il vero figlio di Dio, sono condannati. E così ora tutti quelli che vedono il sacramento, che viene santificato per mezzo delle parole del Signore, sopra l'altare, nelle mani del sacerdote, sotto le specie del pane e del vino, non vedono e non credono secondo lo Spirito e la divinità, che veramente il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo sono condannati. Perché è l'Altissimo stesso che ne dà testimonianza, quando dice: questo è il mio corpo e il mio sangue, della nuova alleanza, che sarà sparso per molti. E ancora, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Per cui lo Spirito del Signore, che abita nei Suoi fedeli, è Lui che riceve il Santissimo corpo e sangue del Signore. Attenzione, che questa frase poi la commenteremo, ma è un po' strana. Ve la ripeto: per cui lo Spirito del Signore che abita nei Suoi fedeli è Lui che riceve il Santissimo e corpo del Signore. Cominciate a dirvi come mai. Tutti gli altri che non partecipano dello stesso Spirito e presumono ricevere il Santissimo corpo e sangue del Signore mangiano e bevono la loro condanna. Perciò, figli degli uomini, fino a quando sarete duri di cuore? Perché non conoscete la verità e non credete nel Figlio di Dio? Attenzione qui, perché qui proprio qui si fonda è il concepimento della posizione di Francesco. Ecco, ogni giorno si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare, nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con gli occhi del corpo vedevano soltanto la carne di Lui, ma contemplandolo con gli occhi dello Spirito credevano che Egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo e pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che questo è il Suo Santissimo corpo e sangue, vivo e vero. Senza la fede non possiamo fare nulla. E in tale maniera il Signore è sempre presente con i Suoi fedeli, come Egli stesso dice: ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo. Bene, ora cerchiamo, partendo da queste parole, è un po' lunga, forse bisognava avere un po' un foglio sotto mano, pazienza, sarà per la prossima volta. Come dice il padre Pietro Messa, che è un esperto dei frati minori, partendo da questa ammonizione troviamo delle caratterizzazioni di come Francesco sta davanti all'Eucaristia. Allora, qui Francesco non è inteso, come dicevo prima, come un professore, un teologo. Questa non è una riflessione sistematica. Ma Francesco si pone come un credente, per il quale la parola essenziale è spirito e vita. Alcune particolarità. Come già accennavo prima, Francesco non usa dei termini propri del linguaggio eucaristico.

proprie del dibattito di quel tempo, ma ancora proprie nel dibattito odierno. Quali specie, sostanza, transustanziazione, consacrazione, presenza reale? Francesco preferisce usare dei termini molto concreti. Così, al posto del termine Eucaristia, sempre in consonanza originaria con i padri della Chiesa, usa il termine corpo e sangue, con una significativa aggiunta, santissimo o santo. Allora, corpo e sangue, cos'è il corpo e sangue? È la vita. Ma già fino dalla teologia del popolo di Israele, dalla teologia ebraica, dai Midrash, il sangue, voi sapete che è il centro della vita. Voi sapete che per gli ebrei, cioè, era mangiare gli animali soffocati, cioè che ancora avevano il sangue dentro, non lo potevano fare. Perché tu non potevi mangiare la vita dell'altro. Non la potevi mangiare. E qui c'è tutto il passaggio. Gesù ci dice invece, siccome il sangue è la vita, è la vita di Dio, voi potete mangiarmi per ricevere questa vita. Allora qui il corpo e il sangue sono proprio il segno della vita. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, vi do la vita di Dio. E Francesco vuole comunicare questo, gli piace, lo sente più vero. Poi Francesco, voi sapete che ogni santo, ma ognuno di noi, grazie a Dio, incontra il Signore con il proprio carattere, con i propri cromosomi. Io dico sempre, perché lo verifico anche in me, i cromosomi che abbiamo ricevuto li consegneremo in paradiso. Speriamo un po' convertiti, un po' purificati e un po' santificati. Però abbiamo questa possibilità di incontrare la vita. Allora Francesco poi dice, del Santissimo Corpo Santo ha più la dimensione del dono, della gratuità. La santità è un'esperienza dello spirito. Indica anche una separazione, è un qualcosa di diverso dalla realtà terrestre. Ma qui il santo è proprio il mistero donato. Questo corpo, questo sangue è un mistero donato. Noi non abbiamo fatto nulla per meritare questo. Non abbiamo fatto nulla. È la benevolenza di Dio, è l'amore di Dio che ci ha fatto questo regalo. E in Francesco questa dimensione del dono è molto presente. Poi vedremo come lui davanti all'umiliazione di Dio nella persona di Cristo e si commuove. Gli parte tutta la centralità della sua spiritualità. Un secondo tratto è il legame stretto del corpo e sangue del Signore con l'incarnazione. Incarnazione e Eucaristia, così come la passione, per Francesco hanno un rapporto strettissimo. Vorrei dire che quasi alcune volte si mescolano. L'umiltà di Dio. Il bambino Gesù, oltre a tutti i sentimenti di affetto, di tenerezza, che provoca in Francesco e mi auguro provochi anche in noi nella sua semplicità, ci parla di un Dio che ha rinunciato ai suoi privilegi, di un Dio che ha rinunciato ad essere Dio. Francesco contempla l'inno della Kenosi, Filippesi 2, ogni tanto andatelo a leggerlo. Proprio partendo dalla frase iniziale, abbiate gli stessi sentimenti di Cristo. Bellissimo questo.
che a me e a te, poveri uomini, poveri donne, povero peccatore, è concesso di avere gli stessi sentimenti di Cristo. Magari io vedo qualche fumetto ogni tanto, ma io come faccio? Con questo carattere, con questi peccati, con questa storia, con queste cose che mi porto dentro, come faccio? Paolo ci dice: abbiate gli stessi sentimenti di Cristo. Puoi averli non per forza propria, ma se guardi a Lui. E allora ti mette lì l'inno della kenosi. Che cosa ha fatto Dio in Cristo? Lui che era Dio si è fatto un bambino. Lui che era Dio è morto come il peggiore dei malfattori. E il cuore di Francesco vibra davanti a queste cose. E credo che per noi frati, voi sapete che noi siamo sempre chiamati frati minori, non perché siamo dei minus habens, no, oppure perché abbiamo dei fratelli maggiori, ma la minorità nasce proprio guardando: se si è umiliato Dio in questo modo, tu che diritto hai? Che diritto hai rispetto al mondo, ai fratelli, alle cose? Che diritto hai? Quali diritti accampi? E molti studiosi dicono che proprio l'inno della kenosi è stato proprio l'ispirazione per cui ha voluto, Francesco ha voluto, prima ancora della povertà, dell'austerità, prima ancora tutte queste cose che dovrebbero caratterizzare la nostra vita, e chiediamo perdono quando questo purtroppo non lo realizziamo, però ha guardato, guarda a Cristo come si è umiliato, tu desidera umile come Lui, abbi un cuore umile, perché il cuore umile, sapete se l'umiltà è vera? La sorella che subito dell'umiltà è la gratitudine. Il cuore umile è colui che riconosce tutto come dono, per cui è capace di stupirsi e di godere di quello che il Signore ti regala. E allora il cantico di Frate Sole, le lodi di Dio Altissimo, sono un cuore grato, anche se Francesco, poi lo sappiamo bene, ha vissuto certi momenti della sua vita in modo drammatico, drammatico. Il suo temperamento non è venuto meno, ma ha incontrato Cristo. Allora contempla il Dio che si umilia, che si fa piccolo, che si incarna nel grembo della Vergine Maria. E guardate, una testimonianza molto bella di questa visione di Francesco è il presepio di Greccio. Voi sapete che si attribuisce un po' a San Francesco l'invenzione del presepio. Poi non sappiamo se è vero o no, no. Comunque, sta di fatto, se andate a leggere proprio il brano di Giovanni da Celano su come la notte di Natale a Greccio, Francesco fa costruire la mangiatoia, vuole rappresentare. Poi che cosa accade? Che sopra la mangiatoia ci fa l'altare, e sopra l'altare si celebra la messa, e la mangiatoia è messa sotto. È un segno bellissimo questo. A Francesco piaceva parlare, ma anche predicare attraverso dei segni. Dove il corpo di Gesù, appena partorito dalla Vergine, viene avvolto dai panni e adagiato in quella notte, si celebra l'Eucaristia. È come dire: guardate che Dio, quel Dio che si è fatto storia, colui che ci ha salvato, è qui, in questo pane e in questo vino, è qui, è lo stesso. E questo accade ancora oggi. Questa salvezza, questo amore è qui ancora. L'umiltà di Dio avvolge profondamente l'esperienza religiosa e spirituale di Francesco. Adesso voglio leggervi un altro brano molto bello, molto, molto poetico, tratto dalla lettera a tutto l'ordine
ai paragrafi 26-27. Tutta l'umanità trepidi

l'universo intera tremi e il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del sacerdote, che può essere peccatore, il Laterano IV stabilisce che il sacerdote può essere in peccato mortale mentre celebra l'Eucaristia, speriamo che non lo sia, ma non cambia nulla in riferimento al sacramento. E a quei tempi c'era una discussione mica da ridere su questo punto, perché il dono di Dio travalica, è esuberante la mia condizione morale. Per questo già ieri sera il cardinale dice: se io trovo per la strada un sacerdote che so che è concubino, che è un poverello, e incontro un angelo, cosa faccio? Prima di tutto vado a baciare le mani al sacerdote, perché nel suo corpo ogni giorno si avvera la presenza del Signore. Francesco, Francesco rimane poeta prima della conversione e dopo la conversione, per cui queste immagini molto forti parlano. Ma questo non per dire che il sacerdote, ma che il dono di Dio, vuol dire il dono di Dio è talmente grande, è talmente sublime, che travalica, è esorbitante la mia condizione di povero uomo, che vivo anche il mio ministero con la mia fragilità. E questa parentesi, fratelli e sorelle, pregate molto per i sacerdoti, pregate con la vostra semplicità, perché ci rendiamo conto di quale, indipendente da noi, di quale grazia, di quale ministero ci è posto tra le mani, e lo usiamo con gratuità grande, senza appropriarci di nulla, con libertà, desiderando di diventare dono come lo è stato Cristo per ogni uomo. Guardate l'umiltà di Dio ed aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Ecco, da questo brano traiamo una significativa connotazione di come Francesco sta davanti all'Eucaristia. Lo stupore. Mi ho accennato ieri sera quando Padre Franco, prendendomi alla sprovvista, facendomi uno scherzo da prete, mi dice: adesso saluta i convegnisti, va bene, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Però lo stupore, che non è propriamente, vedete, dicevo, un dono dello Spirito Santo, ma è un modo di conoscenza. Lo stupore. Io quando parlo dello stupore mi viene sempre in mente un episodio che ho vissuto. Io sono stato missionario in Thailandia per 8 anni e mi ricordo che una volta, imballando, incartando, superando tutte le cose, ero riuscito a portare un trenino elettrico per i bimbi. Un trenino elettrico. Là andavamo su in foresta, trenino elettrico non sapevano, cioè sapevano che c'era il treno perché anche là vedevano la televisione. Allora, quando sono arrivato, voi immaginatevi 40 marmocchi che ti saltano addosso, no? E cosa hai portato? Perché poi se torni in Italia e non gli porti niente, quelli si arrabbiano e ti rimproverano. Allora cominciavo a montare sto trenino elettrico e là non c'era la corrente, attaccato alla batteria della macchina, no? Con la macchina che... Insomma, vedere 15 bambini, no, ma erano in più bambini, che come hanno visto che sto trenino trinava così? E non capivano come funzionava, come andava, cosa succedeva. Lo stupore, una cosa inaspettata. Voi avete, spero che abbiate provato stupore per qualche bella notizia che vi è arrivato, magari dolore per quelle brutte, ma qualche volta qualche moto di stupore. Non me l'aspettavo. Non so. Io ricordo la mia mamma quando mio fratello era a militare ed è tornato improvvisamente in licenza e non aveva detto nulla, è rimasta, ha cominciato a piangere e non finiva più. No? Per cui Francesco vive proprio questa dimensione di stupore, o umiltà sublime, o sublimità umile, che è il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio.

Cioè, questo profondo stupore che poi, come dicevo prima, genera una gratitudine, che è il contrario della scontatezza, dell'abitudine, di non ricordarci più dell'amore di Dio per la nostra vita, della salvezza. Ecco, allora, voi che avete questa missione, perché credo che la vostra sia davvero una missione ed è una vocazione, se siete qui oggi perché avete incontrato qualcosa per cui avevo detto io aderisco a questa cosa, prego, mi metto davanti all'Eucaristia, prego per i peccatori, spero che preghiate spesso per coloro per cui mai nessuno prega, e sono tanti. Per cui dire, se il Signore attraverso i fatti della vita, perché poi lo Spirito Santo, vedete, è molto feriale, lo Spirito Santo ti raggiunge con una telefonata di un'amica che ti dice vieni, andiamo insieme, ti raggiunge attraverso una buona omelia che ti tocca il cuore, ti raggiunge attraverso un buon libro. Lo Spirito Santo è molto feriale. Ogni tanto fa qualche botto e lo fa quando vuole lui, ma è meno male. Ma con noi è molto feriale. È come quel venticello sommesso di cui si parla nel profeta Isaia. Un venticello sommesso. Allora chiedete il dono dello stupore, di partecipare alla messa, all'adorazione, con questa condizione di gratitudine dentro. Ma sei qui, Signore, nella tua umiltà, e mi ami e mi stai amando. Infatti a me piace molto, mi sembra che sia anche codificata, padre Franco se ne intende di più, nella messa per i bambini, mi sembra che quando dopo che si alza il corpo, i bambini tutti in coro dicono è il Signore Gesù. È bello questo, a me ha sempre colpito. Noi stiamo in silenzio e va bene. Però quando senti sti marmocchi che con quanta voce hanno, a me commuove, dice, è il Signore Gesù, mi richiama a quella realtà lì, ti sveglia fuori. Prima ancora di chiedergli, mentre chissà cosa pensa, dice, è il Signore Gesù. Tommaso, no? Tommaso, mio Signore e mio Dio. E si è mostrato a un incredulo, Anche questo, non si è mostrato a chi aveva già creduto, si è mostrato a un incredulo. Poi andiamo ancora avanti un pezzo. È quella affermazione che vi dicevo prima. Una delle cose che più colpisce in questa ammonizione si trova al paragrafo 143, nella prima ammonizione, in cui viene detto: per cui lo Spirito del Signore che abita nei Suoi fedeli è Lui che riceve il Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Non vi sembra un po' strana? Ma sono io che lo ricevo. Sono io, cioè, dico Amen e la particola, che è il Corpo e Sangue del Signore, entra nel mio corpo. Allora chiediamoci un po', come mai Francesco dice che lo Spirito del Signore è Lui a ricevere il corpo e sangue del Signore? Allora, per comprendere il significato di queste parole, dobbiamo ancora farci aiutare da altri due testi, dalla regola non bollata al capitolo 22. Voi sapete che Francesco ha fatto un po' fatica a scrivere. Però doveva scrivere, erano talmente tanti i frati che arrivavano a lui che la Chiesa gli ha detto, senti, o metti giù queste cose, o se no qui c'è un'anarchia completa, non sappiamo che cosa fare. E cominciavano ad arrivare da tutta Italia, dall'Europa, e lui che voleva fare una cosa un po' per lui si ritrova a dover gestire tutto questo esercito di gente che arrivava. Allora fa una regola chiamata non bollata, che è molto spirituale. Invece nella regola bollata, che anche noi frati osserviamo, lì c'è un po' più di codice di diritto canonico e doveva essere per forza in questo modo, no? Sennò poi ognuno fa un po' quello che vuole. Nella regola non bollata, al capitolo 22, Francesco invita i suoi frati in questo modo. E sempre costruiamo in noi un'abitazione e una dimora permanente a Lui, che è il Signore Dio Onnipotente,

Padre, Figlio e Spirito Santo. Dunque, il cuore dell'uomo, purificato dagli affari e dalle preoccupazioni di questo mondo, può diventare dimora della Santissima Trinità. L'altro passo si trova nella lettera a tutti i fedeli, nella quale Francesco propone l'ideale della penitenza. Allora, quando Francesco parla della penitenza, la identifica non solo come un onere in rapporto al sacrificio che la penitenza comporta, ma anche come un onore, perché tutti quelli che fanno opere di penitenza e perseverano in esse sono beati e benedetti, perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore e farà presso di loro la sua abitazione e la sua dimora. E questi sono figli del Padre Celeste, delle quali compiono le opere e sono sposi, fratello, sorella e madre del Signore nostro Gesù Cristo. Se Dio abita in noi, abbiamo parte con Dio, siamo in comunione con Lui, partecipiamo dello stesso Spirito. Per questo che, fratelli e sorelle, dice: se lo Spirito abita in noi, è lo Spirito che riceve il corpo del Signore. E in questo modo si avvera l'inabitazione della Trinità nella nostra vita. È un po' difficile. Dovremmo stare qui un po' e magari sarebbe un po' difficile. Però l'invito di Francesco qual è? A chiedere lo Spirito del Signore e a conformare la nostra vita, perché questo Spirito del Signore possa ispirare la nostra esistenza. Chi ha lo Spirito del Signore, come dire, vive una moralità nuova, è capace di compiere opere nuove, è capace di stare nel mondo non in modo carnale. Sorelle e fratelli, in questo senso il Signore ha molta pazienza, però non dobbiamo teorizzare o benedire il compromesso nella nostra vita. L'uomo nuovo e l'uomo vecchio sono sempre lì che si prendono a botte, e lo sperimentiamo quando pretendiamo di essere cristiani con la logica del mondo. Lo Spirito invece ti fa guardare a Cristo. Oppure, attenzione, l'essere cristiani a tempo. Ci sono delle realtà della nostra vita in cui diciamo: benvenuto Signore. Ci sono delle realtà della nostra vita in cui diciamo: Signore, magari accomodati un po' fuori. Francesco, pensiamo ad esempio ai soldi, al potere, al rapporto con gli altri. Lo Spirito del Signore crea una moralità nuova, cioè vuol dire che tu stai nel mondo con il sentimento e lo Spirito del Signore, e il Vangelo si avvera in te. Perdoni, hai misericordia, non porti rancore, accogli, fai il primo passo, cioè c'è una moralità nuova. Allora è questo Spirito che è in te che genera questa mentalità, questo cuore nuovo che riceve il corpo e sangue del Signore. Poi magari, se necessario, possiamo anche aiutarci con qualche domanda, vedendo se sono in grado di rispondere. Poi chiaramente Francesco, per l'Eucaristia, proprio perché lo concepisce come il dono prezioso del suo Signore, esige il rispetto e la venerazione. La povertà per le cose del Signore, come dire, ha un sussulto, ha uno scatto in avanti. Francesco vuole che le sacre specie siano

conservati dignitosamente in vasi preziosi, in luoghi decorosi, che gli altari dove scende il corpo del Signore

E poi Francesco vive proprio nella sua carne il mistero dell'Eucaristia, lo venera, lo predica e lo indica come fonte di salvezza ai suoi frati. Ci sono altri passi, io non mi dilungo. Riassumo un attimino quello che vi ho detto finora, perché come sempre è bene che dopo magari un incontro come questo, un dialogo, una conferenza, si abbiano quattro idee in testa. Francesco, l'umiltà di Dio. L'umiltà di Dio, l'Eucaristia, il segno dell'umiltà di Dio, dell'amore di Dio che si dona a tutto. Vi ho detto all'inizio, il corpo e il sangue, la vita di Dio donata, senza nessuna condizione. E avendoli amati sino alla fine, e avendoli amati li amò sino alla fine, l'inizio del capitolo 13 di San Giovanni, dove poi si narra della lavanda dei piedi. Quell'avendoli amati fino alla fine non è tanto uno spazio cronologico che li amò fino alla croce, ma è come dire, più di così non poteva fare. Non è tanto uno spazio cronologico, è Dio si è dato tutto, nel suo corpo e nel suo sangue. Allora il corpo e il sangue del Signore, la vita di Dio che ti è donata. Il secondo punto che vi richiamate, chiedete allo Spirito Santo il dono dello stupore, di non abituarvi che in ogni Eucaristia, che nel tempo della preghiera ci sia il sussulto del cuore, ci sia il sussulto del cuore, possiate provare il sentimento della gratitudine. Poi chiedete quello che vi sembra santo, bello, che la vostra preghiera di intercessione riempie la vostra giornata, riempie la vostra preghiera, ma lo stupore che genera la gratitudine, perché lo stupore mantiene il cuore giovane, come il cuore di quei bambini che hanno visto il trenino elettrico. Possiamo avere 90 anni, ma possiamo avere un cuore giovane. Che bello quando io incontro i miei fratelli 90-95, ho incontrato un frate a Genova a 100 anni, gli stanno preparando la festa, ma li vedi con un cuore giovane, interessati. Dicono, ma non capiamo tutto, non è... però è bello, questo è bello. È bello dire il rosario con i frati, è bello dire l'ufficio, è bello mangiare insieme e ci tengono. Io vi confesso che le omelie più belle, questo ve lo dico, è una parentesi, sono state quando ho visto morire santamente dei miei confratelli, pieni dei loro giorni, contenti di quello che hanno vissuto. Per cui un giovane dice, vale la pena vivere così. Vale la pena arrivare a quest'età ed essere contenti, con un cuore giovane. E poi, fratelli e sorelle, e questo è il punto fondamentale, o davanti all'Eucaristia stiamo con l'umiltà, e questa umiltà ci insegna a non essere ipocriti, perché l'umiltà può essere una parte da recitare. Dio ce ne liberi. Non offendetevi, ma sai, certe Madonne, io lo chiamo così, perdonatemi, ma sapete, io oltre a essere stato in Thailandia, sono stato 5 anni con i tossicodipendenti prima, in una comunità terapeutica, per cui il mio linguaggio alcune volte si è colorito un po', no? E allora poi bisognava così, eh? Però quando vedi magari certe madonine infilzate con il corpo, con la testa a 45 gradi sulla spalla, no, l'umiltà è chi riconosce il dono di Dio. L'umiltà prima di tutto è riconoscere che la tua vita non dipende da te, che dipendi da un altro, che è un altro che ti ha fatto, che è un altro che ti sta amando. E allora chiediamo il cuore umile, e il cuore umile si impara guardando al cuore di Cristo. E nell'Eucaristia c'è il cuore di Cristo, c'è il suo corpo. L'umiltà

è benevolenza e andare oltre le soglie del buon senso. È andare oltre le soglie del buon senso. Pietro che va tutto arzillo e è contento: Signore, se perdono 7 volte, basta, vero? Voi provate a essere offesi 7 volte, ma in maniera seria, non che ti pestano il callo del piede destro, no? Ma essere offesi profondamente. Lui dice: no, Pietro, anche stavolta hai sbagliato, perché Pietro faceva spesso delle figuracce, no? Davanti al buon Dio, al Signore. No, 70 volte, cioè sempre. Questo è l'esuberanza del buon senso. Si va oltre il buon senso. Il buon senso ci aiuta a governarci un po'. La logica evangelica va oltre. Francesco è andato oltre. I santi vanno oltre. Ecco, allora, fratelli e sorelle, c'è ancora molto da dire, sono il primo io a riconoscerlo, però in un contesto come questo ho voluto dirvi semplicemente alcune cose con una presunzione, non so, di aver detto qualcosa che possa essere utile per la vocazione, il ministero che siete chiamati a vivere e poi per la vostra vita personale. Francesco e Chiara ci insegnano questa umiltà nello stare davanti a Gesù Eucaristico. Grazie per la vostra pazienza.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

La domanda sulla pace è una domanda molto... non è una domanda semplice a cui rispondere, perché è un cammino, è una vita. Nella mia esperienza questa pace l'ho riconosciuta e ritrovata quando ho compreso che come persona umana sono bisogno di pace. E questo è un bisogno che ci portiamo tutti dentro, strutturalmente. Ma poi dobbiamo capirne, o meglio, raggiungere la sorgente di questa pace. E nella mia esperienza questa sorgente l'ho trovata proprio in Gesù. Ecco, Gesù è la sorgente di questa pace che, quando anche e soprattutto in un momento di grande dolore della mia, nella mia vita a causa della morte di mio padre, il ritornare a questa sorgente della fede, della gioia anche poi di sperimentare che il senso della mia vita è proprio in quell'esperienza, la morte di mio padre, era ritornare a casa, e questo viaggio che è la vita per un ritorno a casa, la casa del padre, ecco, quello mi ha fatto ritrovare il senso non solo della vita, ma anche riconoscere dove trovare la pace. E, è chiaro che, ripeto, è un cammino, no? È un cammino, perché poi la pace è anche un dono da mendicare, da chiedere, sempre dentro questo rapporto che è la fede, il rapporto con Gesù, questo stare con Lui, Lui che è sempre in vita, vieni e vedi, Lui che chiama i Suoi apostoli a stare con Lui, no? Quando noi stiamo con Gesù, noi lì troviamo la pace, perché Lui è il senso di tutto, è il bene di cui noi siamo fatti e che tanto cerchiamo. Purtroppo, ecco, nella vita, nella nostra esperienza, quando non raggiungiamo questa conoscenza come esperienza, rischiamo di riempire questo vuoto, anche che è questo desiderio che ci portiamo dentro, con altri surrogati, e quindi poi non troviamo più la pace. Il mondo ti porta a cercare la pace in quello che chiama comfort, comodo, vie facili. E poi invece sperimenti che la vita è sempre una battaglia, la vita è fatta di doversi sempre rimboccare le maniche e ripartire, perché poi la vita è fatta di relazioni, quindi dove più tante volte non trovi la pace? Proprio quando le tue relazioni non poggiano su quell'esperienza che viene dall'amore di Dio. E quindi quando poi la tua vita non ha questa base, questo essere attaccati alla sorgente della pace e dell'amore, ecco che anche poi ne risente le relazioni, e quindi da lì poi nascono i conflitti, e noi lo vediamo in questo mondo sempre più disorientato, sempre più portato a cercare, no? Quella pace che non è pace, ma che è solo un accomodarsi, allora ecco che noi perdiamo di vista la strada che ci porta veramente poi a fare questo percorso che, fra l'altro, ecco, questo mi pare importante capire, è un percorso interiore, è un cammino interiore. Il nostro viaggio è sempre un cammino interiore, perché poi la pace è questa presenza di Dio in noi che, quando noi finalmente la incontriamo, la sperimentiamo, allora ecco che riempie e investe tutta la nostra vita.

Salve a tutti. Siamo tutti quanti figli. Abbiamo tutti un papà e una mamma. E soprattutto siamo tutti figli di Dio. Il Signore ci ha generato tutti all'amicizia con Lui, alla vita divina. Ma nel cammino della nostra vita, soprattutto nella seguire Gesù, capitano eventi imprevisti e molto belli. Può capitare di incontrare un'altra forma di paternità, di maternità, che ci genera alla fede, che ci aiuta a seguire Gesù, a conoscerlo di più, ad amarlo, che ci insegna come andare in paradiso. Questa è la storia di chi, nella sua vita, ha incontrato Padre Pio, un grande santo, lo stigmatizzato del Gargano, un mistico, ma anche un grande confessore, un uomo che con la sua preghiera, la sua sofferenza, ha aiutato milioni di persone a conoscere Gesù. E questa è anche la storia di coloro che, attraverso Padre Pio, hanno creato nuovi percorsi nella Chiesa, percorsi di santità. Ci sono già oggi persone che, seguendo Padre Pio, sono state elevate all'onore degli altari, persone beatificate come la beata Maria Gargani. Altri invece sono in cammino verso questo riconoscimento. Per qualcun altro forse ancora è troppo presto, ma certamente ha disseminato il suo passaggio terreno di tanto amore, che la gente oggi lo riconosce come persona affidabile nel cammino verso Gesù. Di chi sto parlando? Sto parlando di un sacerdote, Don Pierino Galeone, un sacerdote diocesano che è stato, pensate un po', parroco per quasi 70 anni e sacerdote per 75. È morto il 14 gennaio del 2025, dopo aver lasciato tanti figli spirituali sparsi nel mondo e aver disseminato i loro cuori, riempito i loro cuori di amore al Signore, alla Madonna e a Padre Pio, il suo padre spirituale. Ecco, in questi incontri noi vogliamo parlare di lui, della sua vita, della sua eredità, della sua spiritualità. E lo facciamo a partire semplicemente dalla sua storia, che è una storia che su più punti, in diversi momenti, dimostra aspetti di contatto con la vicenda di Padre Pio. Don Pierino nasce il 21 gennaio del 1927. Era secondogenito, il fratello si chiamava Franco, secondogenito di Ciro e Grazia Perrucci, e nasce a San Giorgio Ionico, un paesino della provincia di Taranto, nel sud-est dell'Italia. Pensate, il papà era emigrante negli Stati Uniti e lo è stato per 27 anni a più riprese. Anche questo è un punto di contatto con la storia di Padre Pio. Una famiglia umile, una famiglia povera, al punto tale che il papà deve partire per lavorare all'estero e guadagnare quei soldi necessari da portare a casa per mantenere i figli e soprattutto per mantenere il figliolo in cammino verso l'ordinazione sacerdotale. Questo capita sia a Don Pierino ed era già capitato anche proprio a Padre Pio. Ma la storia di Don Pierino è particolarmente singolare perché nel 1926 la mamma di Don Pierino, Grazia, era rimasta giustamente incinta di Pierino perché il marito Ciro era venuto a San Giorgio in una di queste pause dalla professione che esercitava negli Stati Uniti, e nel 26 sarebbe dovuta partire anche lei per gli Stati Uniti, la mamma insieme al papà, la mamma che aveva Pierino nella pancia. Solo che, arrivati al porto di Napoli, ci si accorse che mancava un timbro importante sui documenti della mamma. E per cui cosa successe? Che la mamma incinta di Pierino dovette tornare a San Giorgio Ionico, provincia di Taranto, e il papà dovette partire da solo per l'America. Questo è il motivo per cui il piccolo Pierino, che poi nacque il 21 gennaio successivo del 1927,

Conobbe il papà soltanto all'età di 4 anni. Lo vide tornare dopo 4 anni di emigrazione ed ebbe una prima impressione di timore perché vide questo grande uomo col cappello americano. E quindi si rannicchiò alle ginocchia della mamma che gli diceva: guarda, quello è il tuo papà, ti vuole tanto bene. Ma bastò poco tempo perché il papà gli mostrò subito dei cioccolatini e il piccolo Pierino si fidò di lui e da lì, insomma, le barriere furono abbattute. Ecco, dicevo, questo è un punto di contatto con la storia di San Pio. La povertà, direi persino la privazione. E chi l'ha detto che tutte queste sono sfortune, sciagure nella vita di una persona? Certo, la miseria è sempre una grandissima croce. Però nella vita dei santi noi vediamo che proprio questa privazione diventa un percorso di preparazione alla sequela di Gesù, alla santità. Cioè proprio la mancanza di qualcosa diventa il luogo dove Gesù può nascere, può incarnarsi di nuovo, può di nuovo diventare visibile come 2000 anni fa nella stalla di Betlemme, che sembrava il luogo meno adatto per far nascere il re dei re. Eppure proprio lì, in un luogo di povertà, di estrema povertà, in quel vuoto, in quella mancanza, avviene la cosa più importante: il Verbo si fa carne. Ecco, il Verbo si fa carne nella storia dei santi, in un certo senso naturalmente, ma continua a nascere, continua a tornare visibile anche ai nostri occhi. Perché? Perché c'è spazio. Perché la povertà fa sì che non ci si riempia di cose superflue, di cose persino nocive, e si crea un vuoto che Dio può riempire. Può nascere nei cuori, può nascere nella vita delle persone, può nascere nelle storie di povertà. E pensate, può nascere anche nelle storie di peccato. Questa, grazie a Dio, non è la storia di Don Pierino, ma è la storia di tanti altri santi. Uno dei più famosi è Sant'Agostino. Ma questo non ci sorprende, perché se pensate dove appare la Madonna a Lourdes, per esempio, appare in un luogo che praticamente era una discarica. E dove nasce Gesù? Nasce in una stalla di animali, insomma in luoghi anche sporchi, brutti, spesso contaminati dal peccato come il nostro cuore. Ecco, Gesù continua a nascere e non si vergogna di incarnarsi anche dove noi avremmo pudore a farlo nascere o a ospitarlo. Nasce anche nel nostro peccato. Dobbiamo lasciarci raggiungere da questo messaggio di consolazione, perché a volte noi guardiamo la nostra vita di sofferenza con vergogna o con disprezzo addirittura, ma questo non è il linguaggio di Dio. Dio ci ama, non ci guarda mai con giudizio, anzi proprio laddove gli lasciamo spazio il Signore viene a nascere e non ha vergogna di accomodarsi anche nella stalla. A 11 anni il piccolo Pierino decide di entrare in seminario, il seminario minore di Taranto. È un bambino molto vivace, eh? Ci sono anche le fotografie dell'epoca che ce lo fanno vedere, un ragazzino allegro, gli piace giocare, è più vivace di suo fratello, pensate, di suo fratello maggiore. Si raccontano anche degli aneddoti molto interessanti. C'aveva un parroco, un anziano parroco, Don Pierino, Don Angelo, che era veramente un santo sacerdote, e questo santo sacerdote doveva aver capito che sul piccolo Pierino c'era un grande progetto di Dio e voleva comunicarlo al papà di Pierino. E durante una processione, pensate, era il periodo della Settimana Santa, proprio questo santo sacerdote vide Ciro, il papà di Pierino, del piccolo Pierino, e gli chiese: Ciro, dove sta il tuo bambino? E Ciro gli indicò il primogenito, disse: no, l'altro, il piccolo. Eccolo quel monello, stava piangendo perché aveva fatto qualche marachella. E disse l'anziano parroco, santo sacerdote, disse a papà Ciro: io ti devo dire qualcosa su di lui. Purtroppo di lì a poco Don Angelo morì e questa rivelazione non fu mai espressa, non fu mai proferita. E tante volte l'anziano papà di Don Pierino, nonno Ciro, così conosciuto, diceva: ma io avrei voluto proprio sapere che cosa mi doveva dire Don Angelo.
Insomma, Don Pierino, il piccolo Pierino, entrò in seminario a 11

anni a Taranto, e proprio lì a Taranto, nella notte tra l'11 e il 12 novembre del 1940, fu testimone di un bombardamento, di un famoso bombardamento degli inglesi sulla flotta navale italiana, che fu disastroso e portò anche molti morti, molte vittime. Il piccolo Pierino stava con gli altri seminaristi negli scantinati del seminario e ogni tanto ci raccontava i bombardamenti, il tuono delle bombe, anche con grande timore. Questo fu il motivo per cui poi i piccoli seminaristi furono trasferiti a Martina Franca e poi, divenuti ormai seminaristi del seminario maggiore, a Molfetta. Qui però, il 25 febbraio del 1945, avvenne qualcosa di doloroso. Al giovane Pierino, ormai diciottenne, fu diagnosticata la tubercolosi. E questo era un guaio, perché all'epoca la tubercolosi era considerata un male contagioso. E allora capite che un seminarista in mezzo agli altri seminaristi poteva diventare un pericolo. Era un pochino come il nostro Covid del 2020, ve lo ricordate? Tutti avevamo paura di tutti, diventavamo una minaccia per gli altri. Questo fu il motivo per cui Don Pierino, il giovane seminarista Pierino, fu costretto a lasciare il seminario, a interrompere il suo iter di formazione al sacerdozio. E anche questo, pensate un po', è un punto di contatto con la storia di Padre Pio. Perché? Perché Padre Pio era ancora in formazione per diventare sacerdote, ovviamente era già giovane frate, cappuccino, come tutti sappiamo, ma non era ancora sacerdote, non era ancora stato ordinato. E nel 1909, proprio a causa di questa misteriosa malattia che coinvolgeva i suoi polmoni, gli fu permesso di andare nel paese natio, che era Pietrelcina, quindi di interrompere la formazione regolare. Da quel momento rimase nel suo paese natio di Pietrelcina per quasi 7 anni, pensate, fu anche ordinato sacerdote in questo periodo, nel agosto, 10 agosto del 1910, a Benevento, vicino a Pietrelcina, ma rimase lì a Pietrelcina fino al 1916 e non poté terminare gli studi regolari, tanto che le ultime materie dovette apprenderle ricevendo lezioni private dal parroco del luogo, Don Salvatore Pannullo. Pensate, Padre Pio divenne poi un famosissimo confessore, tutti sappiamo, tutti conosciamo aneddoti che si sono verificati, episodi che si sono verificati al confessionale di Padre Pio, ma in quei 6 anni, quasi 7 anni di Pietrelcina, in cui era già sacerdote, non ricevette mai il permesso di confessare. Stette i primi 6 anni di sacerdozio senza confessare nessuno, non aveva il permesso dei superiori, perché i superiori gli dicevano che non aveva completato la sua formazione teologica e quindi non era sufficientemente preparato. Pensate un pochino, veramente sembra che un mistero oscuro abbia cercato di impedire tutto il fiume di grazie che derivava dal confessionale di Padre Pio. E questo si è ripetuto poi anche nel biennio 31-33, quando ci furono delle restrizioni per impedire a Padre Pio per 2 anni di confessare chiunque. E questo fu anche il motivo per cui Padre Pio, considerato tubercolotico, era amato sì dalla gente, ma anche evitato, proprio per la paura del contagio. Pensate, quando celebrava la messa il giovane sacerdote Fra Pio da Pietrelcina, nel suo paese natio, doveva utilizzare tutti gli oggetti personali, anche il calice personale. E pensate, questo calice che Padre Pio utilizzò a Pietrelcina in quegli anni, poi, quando Padre Pio lasciò Pietrelcina per trasferirsi pochi mesi a Foggia e poi definitivamente a San Giovanni Rotondo, dove rimase gli ultimi 52 anni della sua vita ininterrottamente, questo calice fu murato, fu chiuso all'interno di un bugigattolo nel muro, fu chiuso e fu riscoperto, fu ritrovato soltanto negli anni 80, dopo il terremoto dell'Irpinia del 1980, quando si fecero dei lavori di ristrutturazione a quelle chiese che erano state danneggiate dal terremoto, e fu trovato il calice che era stato utilizzato da Padre Pio. Ma tutto questo cosa ci dice? Che anche Padre Pio era considerato reietto, amato dal

La gente, sì, ma anche scansato, evitato. Addirittura si racconta che una volta il vescovo di Benevento volle andare a visitare la parrocchia di Pietrelcina, il parroco lo ospitò, lo volle a pranzo, ma la sorella del parroco che preparava il pranzo non volle invitare Padre Pio, anche se il vescovo l'aveva voluto tra gli invitati. Non volle invitarlo per paura di contagio. Insomma, anche Padre Pio, come il giovane seminarista Pierino, fu considerato tubercolotico, contagioso, quasi lebbroso, pensate un po', scansato per questa paura di essere infettato. Tuttavia, in seguito a questa diagnosi e dopo il ritorno di Pierino in famiglia, che dovette interrompere la formazione al sacerdozio a motivo della tubercolosi, per 2 anni si sottopose alla terapia del pneumotorace. Pensate, all'epoca stiamo parlando del 1945, 46, 47, si faceva questa terapia con degli aghi lunghi lunghi che entravano direttamente nel polmone, pensate che dolore. Nel luglio del 1947 successe qualcosa di importante. La mamma di Don Pierino seppe che c'era questo frate di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, che faceva i miracoli, che era considerato persino stigmatizzato. E allora decise di mandare suo figlio, Pierino, ormai ventenne, seminarista, col pretore di San Giorgio, fino a San Giovanni Rotondo in macchina. Era una Topolino, c'erano poche macchine all'epoca, questa era una Topolino, la macchina dell'epoca, in cui Pierino viaggiò col pretore di San Giorgio per raggiungere San Giovanni Rotondo, e viaggiarono lunghe ore, non c'erano le strade che ci sono oggi, e la distanza era piuttosto importante, e viaggiò rannicchiato in questa Topolino per raggiungere questo ormai famoso Padre Pio per chiedere la grazia della guarigione. E così avvenne che nel 1947 il seminarista Pierino incontrò Padre Pio. E il primo incontro fu veramente singolare. Perché? Perché Padre Pio dette l'impressione di conoscerlo. E tu come ti chiami? Tu chi sei? Beh, io sono Pierino. Sì, Pierino, ma di dove sei? Gli chiedeva Padre Pio. Sono Pierino di Taranto. Ma tu sei Pierino di Taranto? Ho capito, diceva Padre Pio. E di quale paese? Di San Giorgio. Ma di quale San Giorgio? Pensate, questo dialogo tra Padre Pio e Don Pierino, anche perché di San Giorgio ce n'erano tanti, anche proprio vicino Napoli, San Giorgio a Cremano, San Giorgio del Sannio, insomma tutti i paesi che Padre Pio conosceva bene, era di quella zona, era pietrelcinese. Io sono di San Giorgio Ionico vicino Taranto. E Padre Pio rispose: ho capito, tu sei Pierino di San Giorgio Ionico, provincia di Taranto. Come se l'avesse sempre conosciuto, come se l'avesse preconizzato in qualche modo. Aveva difficoltà di salute in quei giorni, il giovane seminarista Pierino, però si sforzava di alzarsi presto, anche alle 4 del mattino, per andare alla famosa messa di Padre Pio, che sappiamo durava tante ore, e per assistere a questo connubio mistico che avveniva tra Padre Pio e il Signore durante la messa. E gli serviva anche la messa, gli reggeva il piattino della comunione. Nel 1947, in quel periodo, rimase anche una ventina di giorni a San Giovanni Rotondo, e fu l'occasione anche per fare da tramite per tanta gente che vedeva questo giovane seminarista abbastanza vicino a Padre Pio e diceva a questo Pierino: chiedi a Padre Pio se prega per mio figlio, se prega per la guarigione di mio marito. Faceva da ambasciatore, da messaggero. Poi avvenne il momento dei saluti e a quel punto avvenne qualcosa di singolare. In questo periodo di permanenza, in questi giorni in cui Pierino rimase a San Giovanni Rotondo, non aveva mai chiesto a Padre Pio la grazia della guarigione dalla tubercolosi. Tuttavia, quando si stavano salutando, Pierino si mise a piangere perché non voleva lasciare Padre Pio, e Padre Pio gli disse:
Fiorino, non piangere, sennò fai piangere anche me. E gli passò la mano sul petto, senza che Pierino gli chiedesse nulla. E a un certo punto si fermò, dette un colpetto e disse: potrai morire di tutto, eccetto che di qua. Qui avvenne il miracolo. Il giovane Pierino tornò a San Giorgio, tornò a fare le visite consuete dai medici, i quali però non riuscivano a trovare l'infiltrazione. Con tutti gli esami scientifici dell'epoca, si chiedevano e chiedevano alla mamma: ma dov'era esattamente la ferita? Dov'era esattamente l'infiltrazione? Dov'era esattamente? Cioè, qua sulla destra. Ma qui c'è soltanto una cicatrice, è totalmente ricomposta. Suo figlio è completamente guarito. E così il giovane Pierino poté tornare in seminario e in pochissimo tempo poté completare la sua formazione al sacerdozio, che terminò il 2 luglio 1950, quando fu ordinato sacerdote a San Giorgio Ionico, il suo paese natio. Vedete, dicevamo, questo è un parallelismo tra Padre Pio, giovane, prima frate, poi anche già sacerdote, e Don Pierino, seminarista e poi anche sacerdote. Padre Pio non era tubercolotico, ma era considerato tale perché Padre Pio non è mai stato bene in salute in vita sua e ha sempre sofferto di polmoni, e i medici dell'epoca non ci capivano molto della sua patologia. Pensate, fu portato anche dal famoso dottor Cardarelli, a cui è intitolato anche un noto ospedale oggi a Napoli, ma la diagnosi non era mai precisa. Pur non essendo tubercolotico, era trattato come tale. Il giovane Pierino invece era proprio tubercolotico, ma sperimentò una miracolosa guarigione che poi gli permise finalmente di diventare sacerdote.

C'è un episodio che caratterizza il saluto tra il giovane Pierino e Padre Pio. Proprio contestualmente a quel momento in cui praticamente Padre Pio lo aveva guarito toccandogli il petto, e Pierino dovette partire e fece presente dopo la guarigione a Padre Pio che sarebbe voluto rimanere in seminario senza più interruzioni per formarsi come un santo sacerdote. E Padre Pio approvava naturalmente ciò che Pierino diceva e gli disse: sì, andrai in seminario, ci starai ininterrottamente, però un mese dovrai stare a casa. E Pierino diceva: no padre, io voglio rimanere ininterrottamente, sempre in seminario. E Padre Pio: figlio mio, a marzo dell'anno prossimo, 1948, per un mese andranno tutti a casa. Era ancora una volta una profezia, perché dal 20 marzo al 20 aprile del 1948 tutti i seminaristi d'Italia furono inviati a casa in previsione delle elezioni politiche del 18 aprile del 1948, in cui si giocava anche il futuro del paese e durante le quali poi la Democrazia Cristiana ebbe un successo elettorale. Ecco, in quella circostanza anche Pierino dovette andare a casa per un mese, come gli era stato profetizzato da Padre Pio. Ma ancora un altro episodio, e direi ancora più importante, si verifica di lì a pochi mesi. Parliamo del luglio 1949. Pierino non è ancora sacerdote, anche se ormai già guarito e seminarista in procinto di essere ordinato. Pierino conosce Antonietta Vona. Chi è Antonietta Vona? È una delle figlie spirituali di Padre Pio che il santo teneva in grandissima considerazione. Pensate, Pierino conosce Antonietta nel

luglio 49 Antonietta morirà, perché già anziana e molto malata, morirà nel novembre di quello stesso anno. Ma proprio in quel mese di luglio del 1949 Pirino e Antonietta tennero lunghe conversazioni spirituali autorizzate da Padre Pio, durante le quali fu più chiaro anche il futuro del giovane seminarista. Ma chi è Antonietta Mona? Beh, se voi prendete il terzo volume dell'epistolario di Padre Pio, vi accorgete che è pieno di lettere di Padre Pio a figlie spirituali. Una di queste figlie spirituali che riceve tante lettere di Padre Pio è proprio questa Antonietta Mona, una donna piuttosto benestante proveniente da Castrocelo, attualmente in provincia di Frosinone. Ebbene, nel 1915 Antonietta aveva conosciuto Padre Pio, che, pensate, all'epoca era ancora nel periodo di Pietrelcina, ancora malato, già sacerdote, ma doveva andare a Napoli per fare la visita militare e partire in guerra per la Prima Guerra Mondiale, perché sapete, durante la Prima Guerra Mondiale neanche i religiosi erano risparmiati al fronte, anche se partecipavano in qualità o di cappellani o di infermieri. Quindi dovette andare militare a Napoli e in quella circostanza, grazie alla comune amica Giuseppina Morgera di Ischia, che era già figlia spirituale di Padre Pio, gli fu presentato questa Antonietta Mona, che divenne subito discepola di Padre Pio e anche terziaria francescana, cominciando una preziosa corrispondenza epistolare Padre Pio e Antonietta. Questo è il motivo per cui abbiamo tante lettere di Padre Pio ad Antonietta Mona, che sono appunto pubblicate nel terzo volume dell'epistolario. E se voi leggete quelle lettere, ma lo vedete che sono di una cifra superiore rispetto alla media delle altre lettere alle figlie spirituali. C'è una singolare intesa tra i due, al punto che Padre Pio arriva a chiedere consigli ad Antonietta. Lui, il santo, lo stigmatizzato, chiede consigli, oltre che preghiere, ad Antonietta Mona. Ben inteso, era stato un personaggio anche importante perché, grazie alle sue conoscenze, finalmente era stata riconosciuta la malattia di Padre Pio, per cui gli fu permesso di non partire militare per il fronte, per la Prima Guerra Mondiale. E c'è proprio il documento dei medici, della visita militare dell'epoca, che è conservato a San Giovanni Rotondo, in cui è attestato la diagnosi di broncoalveolite doppia. Pensate un po'. E questa attestazione finalmente era stata ottenuta grazie agli appuntamenti che Antonietta aveva ottenuto per le sue amicizie per il giovane sacerdote Padre Pio da Pietrelcina. Negli scritti, nella corrispondenza tra Padre Pio e Antonietta, si intravede anche, pensate, un'idea di un'opera apostolica, di anime donate al Signore, così scrive Padre Pio, che però sembrerebbe rimasta inattuata, chi lo sa. Ma insomma, successivamente Antonietta, da quel momento in poi, rimase praticamente sempre all'ombra di Padre Pio, continuò la direzione spirituale e dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi 45-46, si trasferì con la sorella Pasqualina a San Giovanni Rotondo, dove poi 4 anni dopo, nel 49, nel novembre 49, morirà malata e purtroppo anche in povertà, ed è oggi sepolta a San Giovanni Rotondo nel cimitero locale. Aveva trascorso, pensate, gli ultimi 2 anni della sua vita, questa donna, quindi dal 47 al 49, letteralmente inchiodata a letto, soffrendo molto a causa delle sue patologie, tra cui la nevrite. E Padre Pio ogni tanto andava a farle anche visita, lì a San Giovanni Rotondo. Una volta si racconta, i contemporanei narrano che Padre Pio, andando in visita ad Antonietta, le parlò dei peccati che affliggevano il mondo e le disse: Antonietta, soffriamo per i nostri fratelli. E già prima di ammalarsi Antonietta aveva confidato, per esempio, delle forti tentazioni contro la fede a un'amica, che l'aveva poi riferita a Padre Pio, e Padre Pio aveva commentato queste tentazioni dicendo: vedi, così si consumano le vittime. E veramente fu una vittima d'amore la povera Antonietta. Nel ricordino funebre del trigesimo della morte, Padre Pio stesso in persona dettò un pensierino meraviglioso, che vi leggo. Testuali parole di Padre Pio su Antonietta: è stata una delle poche anime in cui Dio si è compiaciuto. Ha vissuto nel nascondimento,

L'umiltà più profonda è in una continua sofferenza che ha saputo sopportare con animo sereno e gioioso e si è spenta come un lumicino, tutta consumata in Dio e per Dio, nel quale ora eternamente riposa. Pensate, sono le parole di un santo, di un grande santo, su una donna che non è tanto conosciuta, ma che era considerata in concetto di santità anche dai contemporanei, anche dalle sue amiche, così come è scritto nel stesso terzo volume dell'Epistolario. Se voi andate a leggere, trovate delle frasi veramente importanti, impegnative su Antonietta. Viene considerata degna terziaria e impareggiabile figlia spirituale di Padre Pio, discepola fedele e figlia amatissima, che intrattenne una corrispondenza d'amorosi sensi con Padre Pio, nel senso più divino possibile, al punto tale da, scrivono gli estensori dell'Epistolario, da essere Padre Pio e Antonietta un cuor solo e un'anima sola. Pensate un po'. Addirittura è stato scoperto che Padre Pio custodiva tra i propri appunti degli scritti di Antonietta. Pensate. In passato questi scritti erano considerati di Padre Pio, erano erroneamente attribuiti a lui, scritti su temi spirituali naturalmente, che però riflettono chiaramente la formazione che la stessa Antonietta aveva ricevuto alla scuola di Padre Pio, ma si riconosce il linguaggio di Antonietta, che era un linguaggio, anche la scrittura, che era un linguaggio delicato, tipico di un'anima femminile. Ecco, in questa storia Antonietta Vona opera un fedelissimo tramite tra Padre Pio e il giovane Pierino. Padre Pio non solo autorizzava, ma accompagnava anche quelle visite del luglio del 49 di Pierino ad Antonietta, e durante queste visite Antonietta, ormai moribonda, ripeto, rivelò tante cose al giovane Pierino, per cui queste intuizioni accompagneranno poi il futuro di quello che sarà il sacerdote Don Pierino e poi fondatore dei Servi della Sofferenza. E per intercessione di Maria Santissima e di San Pio da Pietrelcina vi benedica tutti Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Era l'adorazione eucaristica.
1: Ah. No. Nell'oasi della pace, qua è veramente oasi della pace.
0: Sì.
1: Cioè, Medjugorje alcuni lo chiamano oasi della pace, poi nell'oasi c'è anche la oasi, parliamo di comunità oasi della pace. Come si svolge la giornata sua a oasi?
0: Abbiamo l'alzata alle 5:30 del mattino. Iniziamo la preghiera comunitaria alle 6:10 con le prime preghiere iniziali e poi abbiamo le lodi, preghiera delle lodi insieme. Poi finite le lodi abbiamo un momento che possiamo fare la colazione e poi la meditazione della parola, un'oretta, poco più di un'oretta.

0: di tempo, no? Per meditare o fare la colazione, meditazione. Poi alle 8 abbiamo la Santa Messa, almeno qui a Medjugorje l'orario è così, perché dipende poi da casa a casa, diciamo, no? Poi alle 8 appunto la Santa Messa, che finisce un'oretta, finisce insomma, no? Più o meno. E poi iniziano l'accoglienza, se ci sono dei gruppi che ci chiedono delle testimonianze, così.
1: Dei, no? Pellegrini che vengono.
0: I pellegrini che vengono ci chiedono o testimonianza o catechesi o momenti di preghiera, così diciamo, no? E allora ci dedichiamo appunto all'accoglienza dei pellegrini. Io non tanto, perché non ho tanta capacità di parlare con i pellegrini, diciamo, no? Allora mi limito al limite a fare qualche gruppetto piccolo, ecco, preferisco fare qualche piccolo gruppetto così, che mi chiedono così una breve testimonianza o una preghiera insieme, diciamo. Anche sono solito fare anch'io la coroncina della Divina Misericordia con questi gruppetti quando vengono al pomeriggio. Fare pregare la Divina Misericordia.
1: Oltre ai momenti di preghiera, incontro con i pellegrini, lei è molto, molto dedicato anche ai lavoretti della
0: sì,
1: giornata.
0: Sì, i servizi, diciamo, che mi chiede la comunità.
1: Ora lavora,
0: sì. E ad esempio ho un po' di manutenzione della casa, per quello che so fare, perché le cose elettriche non ci sono tanto, dice più padre Robert, che sempre è più pratico di queste cose, diciamo, no? Ma qualcosina tipo di
1: giardinaggio
0: ad esempio, no? Oppure pulizia dei bagni, ad esempio tenere puliti i bagni pubblici esterni, diciamo, no? Ecco, queste sono le mie mansioni nella casa qui di Medjugorje, diciamo, ecco, sì.
1: Ecco, questa è la cosa, nel studio avremo anche le persone, padri di famiglia, anche questa domanda si pone spesso, lei ha dedicato la vita alla preghiera e, come dice il nostro tema di oggi, amore per la preghiera, un grande amore per la preghiera, e questo incontro con il Signore continuo, no? La Madonna ci chiede a pregare affinché la preghiera diventa per noi la gioia, però nello stesso tempo ci sono delle cose, ancora siamo sulla terra, ci sono delle cose terrene, che i doveri, ad esempio, che dobbiamo fare anche qua sulla terra. Un padre di famiglia deve lavorare, deve dare da mangiare anche i figli, però deve trovare anche un momento per il Signore. La cosa importante è, perché se si basa sulla preghiera, se si basa sulla volontà del Signore nella nostra vita, si riceve la benedizione, vero?
0: Sì, sì, è la preghiera che benedice e santifica il lavoro. Il lavoro, si dice anche che nobilita l'uomo, il lavoro, no? Però la preghiera lo santifica e si riceve la benedizione. La Madonna dice appunto: non si vive solo di lavoro, ma di preghiera anche, no? E lei dice, invita le famiglie a mettere Dio al primo posto, non con il lavoro, ma con la preghiera.
1: Certo.
0: Il lavoro viene dopo.
1: C'è a volte, sì, anche questa, scusami, a volte questa, anche, posso dire liberamente, anche idolatria, anche nel lavoro, perché si, non parlo di nostri fratelli giapponesi, ad esempio, loro hanno questa, praticamente il lavoro per loro come religione, come un culto di lavoro.
0: Sì, sì, sì.
1: Nei primi tempi la Madonna diceva, anche perché erano tutti contadini a Medjugorje, quando avete finito dei lavori, ora c'è meno da fare nei campi, dedicate il vostro tempo anche al Signore.
0: Alla preghiera, sì, sì. Alle volte mi sembra che diceva anche, so che siete stanchi, no, del, sì, lavoro, così, ma è importante che pregate adesso, che ringraziate almeno il Signore che avete potuto lavorare, perché tanti magari non possono neanche lavorare per vari motivi, diciamo, no? Potrebbero, vorrebbero poter lavorare, ma non trovano la possibilità, no? Voi avete avuto la possibilità di lavorare, ringraziate il Signore anche di questo. Questa è anche preghiera, ringraziare il Signore, no? Che mi dà la salute anche di poter lavorare, diciamo.
1: Certo, è importante, se non sei,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: salute, no? Non,
0: sì,
1: puoi lavorare.
0: Sì.
1: E qual è la preghiera preferita sua?
0: La mia preghiera preferita? E c'è stato un periodo che era iniziato col rosario, no? Quando ho avuto la conversione mi sono messo a pregare un rosario, ma in continuazione proprio, no? Perché sentivo il beneficio che mi dava la preghiera, quindi dovevo continuare a scavare questa vena che ho trovato d'oro, no? Che era il rosario, che era la preghiera in sé. Poi è subentrato anche l'invocazione dello Spirito Santo, che attraverso anche il movimento carismatico, no? Che

0: Quando mi stancavo del rosario, iniziavo, attaccavo quella coroncina.
1: La preghiera è breve, però è molto forte, la Divina Misericordia.
0: Sì, sì, sì, ma è molto forte, è breve. E poi, come dice la Madonna, ogni preghiera può andare bene. Tutte le preghiere sono buone, purché si preghi col cuore. Ecco. Perché si preghi con tutto il cuore.
1: Cosa significa proprio la preghiera col cuore?
0: Ah, guarda, io su questo mi sembra che ho letto qualcosa. Allora, ad esempio, la Madonna dice, no? Il 10 novembre 1984, quando pregate, raccoglietevi, cercate di rimanere immobili nella pace, chiudete gli occhi oppure guardate la croce o una immagine sacra. Durante la preghiera non gridate, piuttosto pregate con voce bassa, in modo che lo spirito sia più forte della vostra voce. Anche il canto è preghiera, ma cantare semplicemente non basta. Occorre mettere tutto il cuore in ogni canto. Le vostre tensioni mettetele coscientemente nelle mani di Dio. Nulla deve disturbarvi. Anche le preoccupazioni e le distrazioni offritele a Gesù e non nascondete niente davanti a Lui. Questa è la vera preghiera del cuore. E questi messaggi sono grazia proprio. Per me, come certo. Anche sono stati riconosciuti come un luogo di grazia qui in Medjugorje, come oro colato dal cielo proprio, no? E allora sono in aiuto, la nostra madre è in aiuto a noi, siamo suoi cari figli, no? E viene, ci vuole aiutare nel cammino di santità, lei ci vuole guidare a Gesù alla fine, non, certo. Non da un'altra parte, no?
1: Certo.
0: Però ci insegna a pregare, perché lei è madre e maestra. Lei è madre. Sì,
1: come dice, le distrazioni uh-huh. che ci vogliono allontanare dalla preghiera col cuore, no? Però ci dobbiamo addestrare, si dice così. Non, se preghi di più, cominci a pregare meglio.
0: Sì, sì, sì.
1: Così. Come un allenamento.
0: È un allenamento, esatto. È un allenamento, no? E anche se vengono delle distrazioni, no? Anche lei dice, offritele al Signore anche queste.
1: È una battaglia.
0: Esatto.
1: È una battaglia, perché esatto. Quello dalla parte di sotto non lo nominiamo, lui ci vuole portare dall'altra parte.
0: Esatto.
1: È così, è una battaglia. Bene, cari amici, noi come sempre siamo in giro a Medjugorje, intervistiamo i pellegrini, parliamo con loro, abbiamo parlato anche su questo tema, amore verso la preghiera, lì abbiamo chiesto quali sono le loro preghiere preferite. E abbiamo parlato in generale sul tema della preghiera. Ora vediamo questo breve video, poi torniamo al nostro discorso qua nello studio. A tra poco.
2: L'amore di Dio che cresce nei nostri cuori, e quindi noi preghiamo per quell'incontro, per sentire quella presenza di Dio in noi, perché quando preghiamo Dio si fa presente in noi, Maria ci fa sentire la sua presenza nella nostra vita e ci accompagna durante le giornate, anche durante le tribolazioni, i momenti difficili, noi sentiamo questa presenza forte del Signore nella nostra vita che ci guida e ci indica la strada da seguire e ci dona quella pace che il mondo ormai non ha mai donato e oggi men che meno riesce a donare. La preghiera col cuore con me è quella relazione con Dio, il dialogare con Dio di tutto ciò che mi capita durante la giornata, se ho qualche problema o se ho qualche perplessità, qualche domanda, di rivolgermi a Lui. Per me la preghiera per eccellenza del cuore è l'adorazione eucaristica, dove posso contemplare il volto di Dio e parlare cuore a cuore con Lui. Quella per me è la preghiera massima col cuore, sia davanti al tabernacolo, sia davanti proprio a Gesù esposto.
3: La preghiera col cuore per me rappresenta quell'intimità con Dio, quel contatto con Dio dove

0: ad entrare in quell'intimità particolare che solo attraverso la preghiera uno riesce a capire e a comprendere.
1: Ma lei ha una preghiera preferita? Qual è la preghiera la sua preferita?
0: La preghiera preferita è la Divina Misericordia, perché è una preghiera che mi fa sempre riscoprire il mio passato, quindi quella misericordia che Dio ha usato nella mia vita, di venirmi a prendere proprio dagli inferi.
2: La preghiera col cuore, secondo me, è seguire, questa pedagogia di Maria, no? Questa educazione che Maria ci fa. Ci regala il rosario perché proprio è uno strumento di questa sua educazione. Solo con il rosario tu puoi, cercare di, entrare in rapporto profondo con la sua voce, con la sua presenza, con il suo amore, riceverlo. Quindi il rosario è un dono per farci piccoli, è un dono che lei ci fa, secondo me, per essere quanto più piccoli possibile, anche umili, è più difficile essere umili, però è questo per me la preghiera col cuore. A un certo punto poi il cuore, quindi non la nostra testa, il cuore inizia a entrare in relazione profonda con la mamma, che è poi anche la regina della pace, e quindi iniziare questo dialogo interiore. E anche scoprire che subito arrivano dei frutti nella vita concreta di chi prega, ma anche delle persone che sono legate al cuore della persona che prega, che si affida a Maria.
1: Eccoci qua, abbiamo visto i nostri cari pellegrini a Medjugorje, abbiamo parlato con loro, hanno condiviso con noi le loro esperienze e in generale tutto quello che vivono in questi momenti a Medjugorje. Noi torniamo un po' al nostro discorso, amore per la preghiera, e parliamo di Medjugorje. Fra Gerardo, cos'è Medjugorje per lei?
3: Medjugorje è stato fin dall'inizio un luogo importante perché ho creduto a questo messaggio che mi aveva conquistato all'inizio della conversione, così, no? Quando ho sentito parlare della Madonna di Medjugorje, dei messaggi, ho letto i messaggi, mi hanno conquistato e mi ricordavano Fatima. Mi
1: Infatti, la Madonna ha detto che
3: ricordano.
1: quello che ha iniziato Fatima che
3: Continuerà qui con questo messaggio, è la continuazione di quello di Fatima, no? E mi ricordava Fatima che ci raccontava il parroco nel mese di maggio, quando ero piccolo, no? Che si andava al rosario il mese di maggio, dopo il rosario ci raccontava un po' dei fatti, delle apparizioni di Fatima, no? Mi è venuto in mente, quando ho letto il messaggio di Medjugorje, della Madonna di Medjugorje, ho detto, ma questo mi ricorda Fatima, ho detto, no? Quindi è stato importante per me all'inizio, anche se purtroppo non ho avuto il coraggio di venire durante la guerra, ecco, mi è mancato questo coraggio di
1: Però non era
3: venire. E
1: facile.
3: non era facile, però tanti sono venuti lo stesso e non è successo niente a quelli che sono venuti, diciamo, no? Ma a me è mancato il coraggio.
1: È umano.
3: È umano, no? Nel senso, io vivevo quel periodo con un giovane musulmano. Quando gli ho parlato della Madonna di Medjugorje, anche lui gli veniva voglia di venire a Medjugorje, no? Allora si pensava di venire insieme qui a Medjugorje, ad esempio, no? Invece poi lui non si decideva mai perché aveva il suo lavoro, un'agenzia pubblicitaria, io lavoravo per lui in quel tempo, no? Si portava in giro i volantini della
1: Quindi
3: pubblicità.
1: un collega di lavoro che
3: Sì, allora in due ho detto forse avevo questo coraggio di partire, no? Ma non ci siamo mai decisi di partire, lui non si decideva mai perché aveva sempre il lavoro che doveva lavorare, diciamo, no? Io avevo invece una gran voglia di venire a Medjugorje, no? Ed è stato importante per me, solo che ho avuto modo di venire a Medjugorje quando sono arrivato in comunità mariana, col padre fondatore della comunità mariana, quando sono arrivato io a Passo Corese. Lui mi ha detto adesso andiamo, se vuoi venire a Medjugorje, che sto andando a Medjugorje. Sì, allora mi ha caricato in macchina e siamo venuti. La prima volta, nel 92 insomma sono arrivato in comunità a qui a Medjugorje. C'era la guerra, mi sembra ancora, no? Però non ho avuto quella paura, diciamo, no? Di viaggiare da solo, di andare in un luogo.
1: Quando sei con loro, esatto, sentivi, no? più protetto,
3: sì,
1: diciamo.
3: Sì, sì. Quindi è stato importante per me. Solo che qui a Medjugorje ho trovato come una conferma di quello che avevo fatto io come consacrazione alla Madonna a Schio, diciamo, no? Ho avuto modo di. Mi ha confermato la presenza qui della grazia. Di Dio attraverso la Madonna, diciamo, ecco, questo è stato importante per me, sì.
1: Bene, questo mese è importante anche pregare per le anime in purgatorio. Voi vi dedicate anche alla preghiera?
3: Sì, celebriamo anche le messe, queste le messe, no? Per le anime del purgatorio o per i defunti, no? Per i defunti della comunità. In questo tempo noi celebriamo le messe per 3 giorni. Abbiamo le messe per i defunti proprio dei fratelli e sorelle della comunità Mariano o degli aggregati, diciamo, no? Alla comunità. Ed è importante, sì, perché la Madonna dice anche, no, che molti, la maggior parte di quelli che muoiono vanno in purgatorio. Pochi vanno direttamente in paradiso. E purtroppo un grande numero va all'inferno, lei dice, no? Allora dobbiamo pregare.
1: Perché, la battaglia per le anime.
3: Esatto, no? È un messaggio.
1: Questo è un'arma.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, questa è un'arma potente per le anime.
1: Con questo possiamo anche.
3: Si apre le porte, si spalancano le porte del paradiso e quelle che sono in purgatorio possono accedere, no? Però hanno bisogno delle nostre preghiere, questo sì, perché loro da soli non possono pregare per se stessi. Si dice, no? Le anime del purgatorio non possono pregare per se stessi, ma noi sì, abbiamo questo compito di pregare per loro. Perché loro non possono più farlo per se stessi. Ecco, sì.
1: Nella comunità Oasi della Pace c'è nella cappella l'adorazione eucaristica perpetua, 24 ore.
3: Sì.
1: Io ce l'ho mio orario, è un sì. Appuntamento con Gesù, sì. Fisso, o là. È una bellissima iniziativa, una bella cosa. E come si è sviluppata? Come va? Come procede?
3: In comunità c'era l'adorazione continua, solo che noi essendo in pochi in comunità non riuscivamo a coprire anche tutte le ore notturne, no? Dell'adorazione. Allora siccome si è creato un gruppo qui della zona, della Croata, no? Di Medjugorje, qui dintorni, no? Che desideravano proprio fare questa adorazione, no? Allora grazie a questo gruppo numeroso di persone che vogliono adorare, allora abbiamo deciso di ampliare l'adorazione e a tenerla aperta anche durante le ore notturne, ecco, grazie a voi, grazie a quelli che fanno l'adorazione notturna, diciamo, no? Ed è importante perché è la parte migliore della giornata, insieme alla Santa Messa, all'adorazione, così, no? E lì c'è un stare a tu per tu con Gesù, a tu per tu con il nostro Dio, ognuno ha il suo momento importante, no? Della giornata, così, della vita, proprio incontrarsi con Gesù e approfondire la comunione e l'amicizia con Lui.
1: Io posso confessare che io ho un forte amore verso questa preghiera, proprio incontro con Gesù in adorazione.
3: Sì, sì, sì.
1: Prego Rosario, ovvio, prego, però questo è per me, posso dire anche a Medjugorje, quando sono grandi eventi a Medjugorje, durante il Festival dei Giovani, durante l'anniversario, quando vengono tutti, ma anche ho partecipato dei momenti dell'apparizione tante volte, sono bellissimi momenti, forti spiritualmente, però nessuna cosa può sostituire l'adorazione eucaristica, quando il Signore è veramente tra di noi, vivo.
3: Sì. Sì, sì, vivo, la sua reale presenza in corpo, sangue, anima e divinità, proprio reale presenza del Signore nella Santa Eucaristia, nell'Ostia Santa.
1: Sì, sì. Forte, forte.
3: Sì, sì.
1: Bene,
3: dice la Madonna anche, no, che io sono sempre in adorazione, quando voi siete ad adorare Gesù io sono sempre presente, anche la Madonna è sempre presente quando si adora il Signore, no? Ed è quella che ha scelto Maria, no? Quando Gesù è andato a Betania, no? Accolto da Marta e Maria, no? E Maria stava lì ad ascoltare Gesù, ad accoglierlo, ad ascoltare quello che diceva, mentre Marta era indaffarata in tante cose, diciamo, no? E poi si rivolge a Gesù dicendo: ma guarda, non ti dici niente a mia sorella che non mi dà una mano a servire, no? Nelle cose.
1: Mi sembra che per Festival dei Giovani quest'anno era proprio
3: sì, sì, era proprio tema. La parte migliore, sì. Gesù cosa le risponde? Marta, Marta, tu ti affanni per tante cose, no? Mentre Maria si è scelta la parte migliore che non è

0: sarà tolta in eterno.
1: E qui torniamo anche al discorso tra la preghiera e gli impegni quotidiani, vero o no? Quindi importante sia che uno anche l'altro, però non dobbiamo trascurare, perché il Signore è eterno. L'eternità è la cosa più importante. Bene, amici, noi abbiamo parlato, abbiamo su questo argomento, amore per la preghiera. Il nostro fratello Gerardo ha condiviso con noi la sua esperienza, la sua vita, la sua testimonianza, e ci ha raccontato anche un po' la vita in comunità Oasi della Pace. Visto che abbiamo parlato della preghiera, giusto di fare una breve preghiera, così ci salutiamo con una breve preghiera e ascoltiamo, come sempre, alla fine della nostra trasmissione, ascoltiamo anche il messaggio della Madonna. Iniziamo con in nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ecco, abbiamo concluso la nostra trasmissione con questa breve preghiera e ci vediamo prossima puntata.
2: Messaggio del 25 marzo 2000. Cari figli, pregate e utilizzate questo tempo, perché è tempo di grazia. Io sono con voi e intercedo davanti a Dio per ognuno di voi, affinché il vostro cuore si apra a Dio e all'amore di Dio. Figlioli, pregate incessantemente, fino a che la preghiera diventi gioia per voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

La preghiera è come l'aria per i nostri polmoni, è come cibo per il nostro corpo. E non possiamo vivere senza la preghiera. Lo ha capito bene Santa Teresa di Gesù, che insieme a San Giovanni della Croce, seguendo l'esempio degli eremiti dal Monte Carmelo, hanno insistito molto su questo elemento, l'orazione. Al Carmelo noi chiamiamo l'orazione mentale, ma non si tratta solo della mente, si tratta di

una esperienza di tutto il corpo, di tutta l'anima, di tutto, di tutta la persona. Per spiegare questa esperienza di orazione, Santa Teresa usa il linguaggio simbolico, parla dell'uomo come un castello, castello interiore, castello bello e forte, un luogo dell'incontro tra Dio e l'uomo. È l'aspetto bellissimo perché il Dio ormai abita nell'uomo, sta nel dentro, e noi dobbiamo entrarci, dobbiamo fare tutto per entrare a questo incontro in noi stessi. Per questo la preghiera è una delle esperienze più essenziali, perché ci tocca più profondamente al cuore. E tutta lotta, tutto lo sforzo per entrare è necessario per poter conoscere se stessi, per poter conoscere Dio e per poter arrivare a questo incontro. Per Santa Teresa la preghiera non è di parlare troppo, di fare tante cose, chissà che cosa, è proprio un incontro personale, è un bellissimo aspetto. Dio ci aspetta, Gesù stesso ci invita all'incontro, in certo senso scende sul nostro livello, Dio uomo entra nella comunione con noi uomini e ci vuole tanto. Entriamo così nel mistero dell'amore, che non è nostro amore, la nostra è la risposta. Quindi la preghiera è una risposta a un dono più grande, infuso nei nostri cuori. Dio che ci ama, che ci invita a questo incontro. E se capiamo così, se sappiamo così pregare, diventa non un'azione, una in più della nostra vita, ma diventa qualcosa fondamentale, qualcosa divino in noi. Gesù stesso ha detto che il regno di Dio ormai c'è tra di noi, c'è in noi. Quindi per poter pregare veramente, profondamente, ci vuole ricevere questo invito di Gesù, di fare lo sforzo per imparare a pregare passo a passo. Lui ci guida, la grazia di Dio ci aiuta, ci fa entrare in questa profonda comunione. All'inizio c'è bisogno di una buona intenzione. Santa Teresa nel 500, in un momento molto difficile per la Chiesa, ha trovato una intenzione fortissima per sottolineare che la preghiera è un vero fondamento di tutto. Diceva: nel mondo dove Gesù ha così tanti nemici, noi cristiani dobbiamo diventare i suoi veri amici. Veri amici. Le nostre comunità, le nostre parrocchie, le nostre famiglie addirittura devono essere le comunità di veri amici di Cristo. Questo è essenziale. Se siamo amici, non dobbiamo fare niente per forza. Siamo invitati a rispondere con l'amore all'amore. Amore di Dio datoci è la nostra risposta. Rispondiamo con amore, come i due innamorati. Non devono parlare troppo, non devono nemmeno fare tante cose. Devono stare insieme, guardarsi vicendevolmente. A volte senza chiacchierare nemmeno. C'è lo sguardo. E così dice Santa Teresa nell'orazione sulla preghiera: non c'è bisogno di fare tante cose, di fare chiasso, basta stare e guardare e farsi guardare da Lui, amare quello che ci ha amato per primo. E questa è la dimensione più profonda dell'orazione, della preghiera, ogni preghiera, perché a questo livello si arriva passo a passo. Certo, normalmente si comincia con le preghiere esteriori, ma pian piano siamo invitati ad entrare più profondamente al nostro cuore, a questo castello interiore. All'inizio c'è tanta lotta e con disturbi
tutto quello che ci vuole strappare la pace interiore, che ci vuole portare fuori da questa esperienza dell'incontro con Dio. Quindi all'inizio c'è tanto sforzo, pian piano si verifica un cambio totale. Dio ci guida per la mano a questo incontro così profondo, così bello. E abbiamo anche nel Carmelo una maestra vera, grande maestra dell'orazione, è Maria Santissima. Il nostro ordine è intitolato Fratelli Scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Siamo suoi fratelli. È ancora forse di più che madre. Parla di una grande vicinanza. Maria, nostra sorella, ci prende a mano e ci insegna come pregare. La parola di Dio, il Vangelo, specifica che Maria pregava con tutta se stessa, accoglieva la parola, la meditava nel cuore, metteva nel tesoro del suo cuore. E noi fratelli di Maria Santissima, tutti i cristiani, siamo invitati a questa esperienza di accogliere la parola di Dio, Gesù stesso, di metterlo al centro della nostra preghiera, di stare con Lui, di ascoltarlo prima e poi rispondere con noi stessi, anche senza parole. Questo accade nel più profondo del nostro cuore. A volte è un incontro senza parole, ma ci si capiamo vicendevolmente. E questa è la dimensione dell'orazione carmelitana che pratichiamo, che anche da carmelitani siamo chiamati a portare a tutto il mondo, come il nostro carisma, di far imparare a pregare, di fare dalla preghiera un vero fondamento della vita spirituale per ciascun cristiano. Come ho detto all'inizio, senza la preghiera non possiamo vivere. È un cibo, è l'aria per la nostra vita spirituale. Ed è così. Chi comincia la vicenda della preghiera arriva a così grande vicinanza con Dio che non vuole fare il passo indietro. Santa Teresa di Gesù ricorda un anno della sua vita quando ha lasciato la preghiera. E ha ascoltato Satana che le diceva: non sei degna di pregare. Ma dopo un anno arriva alla conclusione che questo anno era una più grande perdita della sua vita. Un anno senza preghiera, quasi morta, assettata, senza pregare. Anche se arrivano tante difficoltà, i rumori del mondo ci disturbano. Questo non importa, dedicati alla preghiera, comincia con 5 minuti, ma stai in silenzio, guarda a questo che ti ama, lasciati guardare. È un po' come l'esperienza su spiaggia, quando prendiamo il sole, forse non vediamo subito l'effetto, ma di sera vediamo il colore della nostra faccia cambia, la preghiera ci cambia, ma ci vuole una certa regolarità. Non devi stare tutto il giorno a pregare. Comincia di 5 minuti per ogni giorno. Ogni giorno. E così, passo a passo, ti avvicini a Gesù. Perché Lui ti prenderà a mano e Lui ti guiderà alla profondità della vita spirituale. E questo è il cammino verso il cielo alla fine. Passo a passo, ogni giorno ci avviciniamo al cielo. Questa è la forse dimensione più importante di pensare così la preghiera. Non è qualcosa staccato dalla nostra vita, è qualcosa che arricchisce, che dà senso, dà sapore alla nostra vita. Pregando abbiamo il grande amico, il più grande amico al nostro fianco. Dio stesso che ci benedice, che ci ama e che ci vuole portare proprio al cielo.

Cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

0: Benvenuti, fratelli e sorelle di Maria Visione. Sono felicissima di dirvi che Maria Visione oggi è in diretta televisiva da un luogo speciale, Medjugorje, il Festival dei Giovani, da dove stiamo trasmettendo questa diretta e da dove vogliamo soprattutto trasmettervi il nostro entusiasmo, la nostra gioia, la nostra felicità di essere qui con voi. Attraverso questi ragazzi che oggi sono venuti a trovarci in questo studio televisivo della regina del cielo Maria Vision, perché qui veramente sentiamo forte la presenza di Maria, ecco che vogliamo portarvi tutto ciò che sta avvenendo. Oggi parte infatti il Festival dei Giovani, è un festival internazionale, il 28esimo, lo conoscerete sicuramente per la sua fama che oramai raggiunge ogni luogo della terra, dove circa 60.000 giovani si riuniscono per pregare Maria, per pregare la Vergine, non tanto delle intenzioni che ciascuno porta nel cuore per le grazie che chiede di ricevere, quanto per la pace che qui si assapora in maniera indefinita. Non so descrivervela. Si arriva in questo luogo e cosparsi, coinvolti, circondati da questa miriade di giovani, ci sentiamo avvolti nel vero sentimento che credo la Vergine chieda a tutti noi, e cioè pace, serenità, perdono, fratellanza, solidarietà, gioia, gioia di vivere, perché la vita è una. Suor Teresa, che ho incontrato qui a Medjugorje, sono felicissima, ma già da tanto tempo le viene, ma soprattutto frequenta il Festival dei Giovani. Lei dice che viene in vacanza, ma in realtà si dedica a tutti questi ragazzi con grande abnegazione. Suor Teresa, grazie intanto per aver accolto l'invito. E tu, dimmi tu che senti, se sono io esagerata o è così.
1: Buongiorno a tutti, per me è sempre una gioia venire qui al festival, è vero, è il mio tempo di vacanza.

0: ma che non riesco a terminare, cioè continuo ogni anno a venire qui con i giovani perché mi dà tanta gioia. Per me la vacanza è un tempo di ricarica spirituale, di ritrovare la gioia, e quindi a me fa bene venire come fa bene i giovani, e continuo ogni anno a venire, insomma,
1: e a vivere questa meravigliosa esperienza. Allora, guardate, io vi lancio subito intanto una idea di quello che si sente. Abbiamo ieri fatto un giro per questa piccola cittadina, la regina del cielo, Maria Visione, cerca di prendere tutto quello che è possibile carpire dalle emozioni, dai sentimenti che si vivono qui. Vi proponiamo qualche clip.

0: sono con tre sorelle che sono italiane perché vivono a Perugia. E vi chiamate?
1: Maria José.
2: Francesca.
3: Arlinda.
0: Arlinda, tre sorelle che vengono a Medjugorje già da tanto tempo, per cui io chiederei subito a te quanti anni che vieni a Medjugorje, perché vieni a Medjugorje?
1: Io vengo a Medjugorje per via della fede, è la mia fede che mi porta e mi sento bene, ecco. È già la seconda volta, ogni volta che vengo per me è una cosa nuova, una dolcezza infinita. Ecco.
0: Perché Medjugorje e non un altro luogo?
1: Medjugorje perché mi piace, ci sto bene, mi ritrovo, ecco, mi ci ritrovo.
2: Io perché è quattro volte che viene e mi sento l'aria che c'è la madre di Gesù qua, che sono felice di venire ogni anno, io vengo quasi ogni anno, quattro anni che...
0: Quanti anni?
3: Io due anni che viene qui.
0: E tu perché?
3: Perché mi piace Maria, mi piace Gesù e la cosa che mi piace di più è il...
0: La preghiera, qui si prega tantissimo, la liturgia è costante con rosario, messa, adorazioni e credo che sia questo il fulcro più importante della nostra fede.
1: È proprio questo.
2: E cambia l'importante è che cambia la fede della gente, che vede numerose persone che viene da tutte le parti del mondo.
0: Si riesce questo a portare a casa poi?
1: Sì, sì, si porta. Si porta.
0: E rimane?
1: Nell'ambiente del lavoro, dove uno lavora, con le colleghe, sì, ci si riporta questa...
0: In che termini si cambia?
2: Carmine, nel termine della fede, della gente, che vede che la gente comincia a comportarsi nel modo, diciamo, con le altre, già comincia a cambiarsi questo fretta e lancia per le altre. E tutto, in tutti i sensi, insomma, la fede, insomma.
0: Ricaricate le batterie quando venite qua?
1: Sì, ricarico le batterie.
0: E allora un altro anno di nuovo?
3: Un altro anno, non lo so che vivo in Olanda, io lavoro ancora, c'è la mia figlia che sta con lei, io vengo qui a pregare per la mia figlia, per la mia casa.
0: Un episodio, qualcosa che avete visto o sentito che vi è rimasto nel cuore?
1: La fede della gente che viene qui. Cioè, queste sono le radune delle persone. La prima volta che sono venuti, che sono entrati dentro questa chiesa, eravamo in tanti, seduto per terra perché non c'era posto. E quando ci siamo alzati, tutti ci siamo abbracciati, non conoscendosi. E questa è una cosa che a me mi è rimasta.

0: alla serenità. Mi sento da quando viene qua, la serenità è che mi sento di ritornare e che quando vado di qua devo parlare tutto con quello che incontro in Italia, perché vivo in Italia, e della questa serenità che sento a Medjugorje di invitarsi anche loro a venire.
1: Anche tu?
2: Anche io, mi piace venire qui, che vieno con la mia sorella ogni volta che voglio venire qui. Lei dice per me, io voglio andare a Medjugorje, e lo dice io voglio anche io andare a Medjugorje.
1: E poi è molto bello che tre sorelle unite vivono questa esperienza insieme. Grazie, grazie. Hermana Edith, te hablo en español porque hermana habla en español. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando y desde cuánto tiempo ya estás?
3: Desde 7 años trabajo aquí para los que hablan alemán y de vez en cuando también para los que hablan español, porque hablo español también.
1: Hermana Edith sta qui da 7 anni e sta qui per, soprattutto per i tedeschi, perché lei è tedesca, ma anche per gli spagnoli, perché parla spagnolo.
3: Io organizzo la missa in alemán cada día e también recibo grupos para la consagración a la Virgen María in alemán e in español, in inglese e de vez en cuando también in francés.
1: Allora, lei sta qui perché organizza la messa soprattutto tedesca e poi coordina i gruppi tedeschi per la consacrazione al cuore di Maria, soprattutto sì, tedeschi ma anche inglesi, italiani, spagnoli. Ha sentito algunas conversiones importantes y por qué es?
3: Para buscar a Dios a través de la Virgen María y veo que muchos reciben gracias extraordinarias, no tanto exteriores, pero gracias interiores de conversión, de volverse hacia Dios desde mucho tiempo y comienzan a vivir una nueva vida con la Virgen María que les lleva a Jesús.
1: Che succedono tante conversioni e c'è un movimento di cuore, un avvicinamento a Dio attraverso la Vergine Maria e questo lo vive quotidianamente. E a chi l'Espíritu Santo è veramente presente, perché hai mucha oración, sobre todo perché hay mucha oración. Toda la gente Teresa y se pone de rodillas para pedir a Dios. La primera cosa que se pide a Dios es la paz.
3: Muy a menudo la gente de encontrar la paz en el corazón, una paz que mucha gente no ha conocido antes, pero andando a los sacramentos, la misa, sobre todo la confesión, encuentran la paz en su corazón.
1: Quello che sente la gente qui è la pace nel cuore. Una volta che si arriva in questo luogo, la prima cosa è avvertire questo grande, grande sentimento di pace che cerca in tutta la vita e qui solo già arrivando la trova. Grazie, hermana Judith, della sua testimonianza.
4: Con mucho gusto.
1: Dios la bendiga.
3: Grazie, igualmente a todos y todos los que escucharán esta pequeña entrevista.
1: Che Dio benedica tutti quelli che hanno ascoltato questa piccola intervista. Grazie tanto. 29esimo Festival Internazionale. Porta questa citazione tratta dal Vangelo. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture, capitolo 24, versetto 25, vivere della parola di Dio. E questo è quello che verrà proposto durante le catechesi e durante i momenti di preghiera di queste giornate. Iniziamo oggi, finiremo il 6 di agosto. Dopo vi dirò il programma di questo festival, però prima ancora, visto che siamo qua tutti insieme riuniti con questo gruppo, volevo sentire qualche testimonianza, no? Per esempio Giusy. Giusy, prego, prendi il microfono. Giusy è una bellissima donna, come vedete, che però sente tanto questo festival, sente tanto. Poco fa mi diceva, sente che la regina della pace è qui viva, presente e nel suo cuore, ma di più, perché qui è avvenuta la sua conversione.
5: Buongiorno a tutti.

0: Sì, io esattamente 6 anni fa sono venuta qui per la prima volta, anche un po' controvoglia. Ero, dico sempre, una ragazza del mondo e Dio nella mia vita non c'era. Qui la mia vita cambia. 6 anni fa incontro qui Dio, non so spiegarlo, so che nel mio cuore è successo qualcosa, mi sono sentita abbracciare da questo amore grande, da una presenza proprio forte di amore. E qui inizia il mio cammino di conversione, di guarigione, il ritorno ai sacramenti, alla messa, all'adorazione eucaristica. E la mia vita cambia molto, cambia tanto, riscopro proprio una pienezza che io nel mondo di là, dico sempre, non sentivo. E quindi torno sempre. In 6 anni sarò tornata almeno 12 volte, anche 2 volte l'anno, perché non, Medjugorje per me è casa.
1: Il Festival dei Giovani in particolare, cosa ti dà, cosa ti appartiene di questo festival?
0: La cosa che mi piace di più qui per il festival, che poi condivido con Suor Teresa da un po' di anni, è la speranza. Vedere questi ragazzi, questi giovani, perché io per un momento ho pensato il mondo si è dimenticato di Dio, e invece no, qui riscopri proprio la speranza che invece il mondo ancora c'è la presenza di Dio. È la cosa bellissima che tanti ragazzi da tutto il mondo vengono qui per cantare l'allegria, la gioia, proprio la pienezza di vita. Quando sono qui ci sono quei versetti della Bibbia che mi tornano sempre in mente: ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. Io li guardo questa marea di gente, di ragazzi che è in festa.
1: Suor Teresa, effettivamente è un'emozione vedere miriade di giovani che durante le adorazioni serali pregano in silenzio.
2: Sì, a me piace tanto l'adorazione a Medjugorje e vedere questi giovani tutti in ginocchio, in silenzio.

0: nella mia vita al primo posto veramente c'è Dio. E quindi vuol dire che tutto quello che mi circonda, che può essere mio figlio, mio fratello, mia madre, un mio amico, un mio vicino, lì vedo Dio. Quindi io veramente intendo amo Dio in questo senso, amo tutto quello che mi circonda e che Dio mi dà. Io dovevo venire qui al Festival dei Giovani già 5 anni fa, grazie a una promessa che aveva fatto mio marito per me. Però ho avuto tante piccole situazioni che non l'hanno permesso, perché come tutti sappiamo i tempi sono di Dio e quindi questo era il momento giusto per la mia presenza qui. Perché mi sono accorta che tutto è veramente, anche se già lo sapevo, però ogni giorno ho constatato che tutto è un disegno proprio del Signore. E quindi mi sento una piccola matita, cioè lui una matita piccolissima, ma lui si è servito di me anche in questa situazione e lo ringrazio perché mi fa provare delle emozioni uniche, delle sensazioni veramente che a volte penso di non meritare, appunto perché mi sento piccola. E quello che io volevo chiedere e venire qua era un ringraziamento particolare alla Madonnina. È veramente un dire fammi rimanere umile, piccola, e fai di me quello che vuoi. E lui ha messo stranamente all'ultimo momento nella mia strada Antonio, Manuela e tante altre persone che man mano ho incontrato, anche ieri sera un'esperienza unica perché eravamo all'adorazione ma veramente tantissime persone come potete vedere dai video, però c'era un silenzio, si viveva un'aria d'amore, un'aria magica, un'aria veramente spirituale, unica.
1: Sì, questo assolutamente si avverte ad ogni adorazione che qui è serale e che coinvolge, come diceva giustamente Anna Maria, migliaia di persone, soprattutto in questo periodo migliaia di giovani, e questo in onda di... Io non vorrei dire un termine improprio, però è come se tutto fosse incredibilmente ovattato e fermo, è come se tempo e luogo non hanno più in realtà una definizione, è come se lo spazio non fosse spazio e il tempo non fosse tempo. L'unica cosa che conta è il Santissimo davanti a te, Lui, e tutto si ferma. E questo stop, questo blackout, prima abbiamo avuto il blackout della luce, ieri c'era un blackout dei suoni, diventa il silenzio incredibile di 50.000, 60.000 persone che sono lì. Com'è possibile che tutte stanno in silenzio contemporaneamente? Non si riesce a far stare in silenzio una classe di 5 bambini e si riesce a far stare in silenzio 50.000 giovani seduti in ginocchio a pregare, a piangere? E allora quando si cerca il cosiddetto evento speciale, ma è questo, è già lì, è già si vive, e si vive con questo trasporto, con questa emozione, dove indescrivibile è quello che si sente, ma ancora più indescrivibile è quello che provano tutti, cioè che senti intorno a te. E ovviamente è difficile poi da trasmettere, noi ci proviamo. Sor Teresa, provaci pure tu, aiutami a descrivere perché tu vieni qua, in definitiva sei in vacanza, però tutti i festival dei giovani te li fai, ma perché?
2: La causa principale è perché mi sento a casa di mia madre. Ok, io non sono cresciuta con una mamma e quindi quando vengo qui vengo a casa di mia madre. Quindi è molto semplice la ragione. Non riesco, ripeto, a non venire, perché come tutti stanno lontani da casa per un anno, quando sei libero corri dalla mamma. E quindi per me questa è casa di mia madre e sono felice di portare anche i miei figli.
1: I tuoi figli che qui vediamo numerosi numerosi, quindi vediamo, diamo spazio anche un po' a loro. Per esempio, questo figlioletto qua che si chiama Cosimo ed è un ragazzo di quanti anni?
3: 14.
1: Allora, Cosimo, tu non sei alla tua prima esperienza, già è la seconda?
3: È la quarta consecutiva.
1: La quarta consecutiva. Allora, Cosimo, dammi una tua testimonianza. Ti lascio il microfono, sì, bravo.
3: Allora, salve a tutti. Per me Medjugorje è oltre bellissimo perché è una città stupenda e si sente che è la Maria in questa città. Poi il Festival dei Giovani è meraviglioso perché oltre che c'è un silenzio impressionante perché ci sono tantissime persone, poi perché noi giovani riusciamo a parlare con Dio senza fare macello, per esempio. E riusciamo a parlare con Dio e qui ci troviamo più a nostro agio rispetto alle nostre città. Infatti qui vengono tantissimi ragazzi di moltissime nazioni, infatti è diventato internazionale. Per me è molto importante.
1: Giusy, tu sei passata da qualcuno che è qui presente, che però non vuole parlare, mi pare, cioè la tua conversione in realtà gira intorno a lei o a lei?
4: No, è
1: Anna Maria. Il microfono. Allora, Anna Maria, spiegami come c'è questo collegamento, cioè sì. Lo voglio solo far presente, non solo perché voglio parlare di questa bellissima signora che qui è timida, non vuole dire la sua, ma voglio trasmettere il concetto che siamo tutti collegati e che le chiamate arrivano attraverso l'umanità che si rende strumento, ovviamente docile, a che lo Spirito Santo entri. Quando questo accade, poi succede che Anna Maria incontra, come ti chiami?
5: Emanuela.
1: Incontra Emanuela e si ritrova.
5: Scusa se ti contraddico.
1: Sì, no, ti prego,
5: piccola...
1: perché tu la tua storia la conosci
5: sì,
1: di me.
5: Allora, la mia chiamata a venire qui è stato un incontro con Mirella mentre facevamo i misteri di Trapani. Non ci conoscevamo, non ci eravamo mai viste con Mirella, è stato proprio quel momento per me già la prima chiamata. E mi sono rivolta a Suor Teresa, che non avevo mai visto in vita mia, ma che è stata adorabile, e mi ha fatto sentire.

0: Diciamo, dice, ma è possibile che ci sta succedendo tutto questo? Perché è veramente tutto un disegno, tutto...
1: Siamo tutti collegati.
0: Sì, sì.
1: Tu, raccontacela tu com'è andata.
2: L'esperienza quando ho conosciuto lei?
0: Sì.
2: Praticamente eravamo nei misteri, perché entrambi i figli comunque facevano la processione, quindi anche noi mamme ci siamo allegate in coda per seguire i bambini. Senza che ci conoscevamo, non so come è cominciato, praticamente abbiamo cominciato a parlare di Medjugorje e di questo desiderio di entrambe di andare a Medjugorje. Ripeto, non ci conoscevamo.
1: Se non sbaglio però tu sei stata a Lourdes.
2: Io sono stata a Lourdes, sì.
1: Raccontami della tua esperienza pure di
2: A Lourdes è stato veramente un cambiamento della mia vita. Lì ho visto meraviglie che fanno veramente riflettere, quindi sul fatto che noi comunque ci lamentiamo delle nostre vite per niente, là, siccome è stato un viaggio fatto con l'Unitalsi e quindi praticamente centinaia di persone disabili, e da lì capisci veramente molto il senso della vita.
1: Allora, grazie. Come vedete, Maria si fa incontrare ovunque è disposta, appunto, quando si è disposti ad accoglierla. Volevo farvi ascoltare qualche altra clip che abbiamo raccolto ieri e poi concludiamo. Prego la regia.
3: We are from Poland and we are here because
4: we love God and Jesus
3: and Maria.
4: Yes. We want to find a peace even in our heart, and we are so happy, and we love this place. It's beautiful and it's nice.
3: We want that Jesus help us.
5: I'm from Poland. I came here for the first time. I'm really pleased to be here. God bless you. Thank you, Maria. I'm really happy. I feel released and blessed. Why I come here? To meet my mother, Maria. That's the first point of being here. Nothing more. Nothing more. Nothing else matters.
1: Eccoci rientrati in studio. Ovviamente vi voglio dire solo il programma velocemente di queste giornate, in modo tale che ci colleghiamo con Maria Visione, per chi volesse, già a partire da oggi alle ore 18, 19, Santa Messa, 21, Adorazione al Santissimo, e così a seguire nelle prossime giornate. Faremo sempre il nostro speciale in diretta alle 11 e poi alle 18 Rosario, 19 Santa Messa, 20 e 30 domani ci sarà una meditazione con le candele e per preghiere davanti alla croce. Così venerdì stessa cosa, 11 speciale con noi, e poi dalle 18 fino alle 21:30 che ci sarà la processione con la statua della Madonna e adorazione del Santissimo. Sabato sempre speciale con noi, e a partire dalle 18 Rosario, Santa Messa, e la domenica vi proponiamo, oltre che la Santa Messa, lo spettacolo della comunità Cenacolo alle ore 15:30. Tutto su Maria Vision. Io saluto questo gruppo meraviglioso che è venuto a trovarci oggi, vi ringrazio a tutti voi che ci avete seguito, vi prego di ascoltare, ed è il nostro modo di salutarvi, questo breve canto che adesso ci propone questo gruppo, e poi dopo questo canto di risurrezione che riguarda le nostre anime e ci auguriamo le anime di tutta l'umanità, vi lasciamo alle ultime testimonianze raccolte qui a Medjugorje, Festival dei Giovani, Festival Internazionale dei Giovani, il 29. Grazie a tutti per essere stati con noi.

0: grazie a tutti ancora, vi lasciamo alle ultime clip. Buona Festival dei Giovani, ciao a tutti, ciao!
1: And this is the time for me to be with my family, and wherever my family is, this is my home. So wherever I'm going to be, all over the world, it doesn't matter what kind of religion I will have around me, this is my home.
2: Trăiască Maria!
3: Ciao, noi siamo della parrocchia di Mestrino, stiamo facendo un campo scuola con i giovanissimi, dalla prima alla quarta superiore. E siamo arrivati qui a Medjugorje a piedi, siamo partiti da Drinovic, abbiamo fatto tappa a Vitina e ora siamo arrivati, siamo partiti alle 8 di stamattina e ora finalmente stanchi, ma siamo arrivati a Medjugorje. Un grande traguardo sia per noi sia per i nostri ragazzi. Abbiamo sicuramente abbiamo provato dolore ai piedi, fatica, però la gioia di stare insieme durante questo cammino e la gioia di arrivare qui è stata più grande di tutte le ferite e comunque i nostri limiti e le nostre fragilità che abbiamo vissuto soprattutto in questi giorni di cammino.
4: Beh, aggiungo solo che stiamo facendo un percorso sulla libertà e abbiamo deciso di fare questo cammino insieme perché volevamo partire liberi da delle catene che ci portavamo da casa e perché pensiamo che sia importante creare gruppo anche in queste occasioni di difficoltà, nonostante i piedi che ci fanno male, il respiro che manca, però la gioia di essere arrivati qua tutti insieme è grande e tanta e speriamo di trasmetterla a chi ci guarda.
3: Concludo con la frase di Chiara Mirante, noi andremo a fare qualche esperienza a nuovi orizzonti e gioia sia!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ero uomo, mio creatore, padre e redentore, per essere tu chi sei e perché ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza,
prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù.
l'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio, e lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace,

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della

sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione

0: e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono, per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il Tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al Tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore,

0: Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendi

0: Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone. Questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio,

0: Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo la presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e la lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione, come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore. E riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro Paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione, confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società, e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali,

0: al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme al nostro appuntamento in cui leggiamo, meditiamo e cerchiamo di mettere in pratica i messaggi che la Regina della Pace ogni mese ci lascia a Medjugorje. E allora ecco, leggiamo insieme, cominciamo proprio rileggendo il messaggio che la Regina della Pace ha lasciato a Maria il 25 ottobre 2025 per tutti noi. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate, formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, con questo messaggio mi pare che la Madonna ci inviti, per così dire, a quattro movimenti dello sguardo interiore, rivolgendo, come vedremo, gli occhi dell'anima insieme a lei, prima in alto, al cielo, poi in basso, alla terra, quindi accanto, verso i fratelli. E poi, infine, dentro di noi, nel nostro cuore. Cominciamo quindi con la prima frase. Cari figli, l'Altissimo nella sua bontà vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è proprio uno sguardo all'Altissimo, quindi verso l'alto. La Madonna ci esorta sempre a elevare a Dio il nostro primo sguardo, anche al risveglio di ogni mattina, ma anche direi ogni volta che guardiamo alla realtà, al fratello, a noi stessi, sempre partendo dalla realtà di Dio. Il primo sguardo che la Madonna ci invita a fare è sempre all'amore di Dio. Quindi a elevare lo sguardo all'Altissimo, dice, ma l'Altissimo dov'è? È in paradiso, è al cielo. E allora la Madonna, questo mese in particolare, che è il mese di novembre, sembra invitarci in particolare a questa attenzione alle realtà celesti. Proprio questo mese, in cui festeggeremo il 1° di novembre, la festa di tutti i santi, e poi sarà tutto dedicato ai nostri cari defunti e appunto alla realtà ultima che ci aspetta, definitiva, in cielo. E allora ecco, la Madonna vuole che noi guardiamo all'Altissimo e ce lo fa sentire questo amore di Dio, la sua bontà, ci parla della sua bontà, Dio come sommo bene, come sommo amore. Ogni volta che guardiamo alla realtà del cielo con Maria, sentiamo che il cielo si apre, che la meta della santificazione, dove appunto i nostri cari ci hanno già preceduto, è anche per noi più vicina, è più possibile, è più necessaria. Sentiamo, quando guardiamo il cielo con Maria, che il Monte Santo di Dio ci attende

per offrirci la pienezza della vita e la vera felicità. Con lei impariamo a contemplare Dio, a vederlo riflesso nel suo amore, a conoscerlo un po' come il Dio dell'amore e quindi a comprendere anche qual è l'ennesima iniziativa di Dio nei nostri confronti. Ce lo dice lei proprio in questa prima frase del messaggio. Le apparizioni mariane, in particolare quelle attualmente in corso a Meggiugorje, attraverso le quali Dio manda la regina della pace, sono proprio volute dall'amore di Dio per guidarci a Lui, per guidarci sulla via della pace, per aiutarci a imboccare la strada che ci riporta al Padre, per riscegliere e riscegliere ancora ogni giorno la via che è Gesù, nostra vera unica pace. Il secondo sguardo a cui sembra invitarci Maria in questo messaggio è invece uno sguardo in basso, alla terra, uno sguardo con cui la Madonna ci chiede di considerare la risposta dell'umanità all'amore di Dio. Dice la seconda frase, molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Dunque, da una parte l'Altissimo, immensa bontà, l'Onnipotente, l'Onnisciente, l'Essere Perfettissimo, l'Eterno, il tre volte Santo, dall'altra le sue creature, finite, limitate, imperfette, mortali, inclini al male, impotenti, ignare, che non conoscono ancora, non comprendono ancora, non vivono ancora l'amore di Dio. Come colmare questo abisso tra l'alto e il basso, tra il cielo e la terra? Gesù si è chinato fino a noi, è sceso fino a noi e adesso ci chiede proprio attraverso di lui di risalire verso il cielo. E questo tragitto dal basso, dalla nostra bassezza, alla soavità dell'altezza di Dio, alle vette dell'Eterno, si compie proprio attraverso il Santo Viaggio, attraverso quella via della pace che la Madonna ci propone da 44 anni anche a Meggiugorje, intraprendendo con lei quel percorso di crescita spirituale, quel cammino di santificazione a cui Maria ci richiama instancabilmente e che altro non è che quel processo quotidiano che Dio, con la nostra collaborazione, compie in noi per trasformarci in creature nuove, appunto in persone capaci di superare l'abisso ontologico tra il creatore e le creature, per unirsi tutte a Dio in Gesù, che è vero Dio e vero uomo, e che si è fatto come noi creature per farci come Lui, ossia per divinizzarci, per consentirci di passare dal peccato all'amore, dalla morte alla vita eterna, per diventare uomini e donne pienamente sviluppati nella loro umanità e allo stesso tempo figli di Dio a sua immagine e somiglianza. Questa è la chiamata universale alla santità che la Madonna ci ricorda. Ma quanti sono disposti a rispondere a questa chiamata meravigliosa e a questi inviti di Maria? In questo secondo sguardo la Madonna ci invita a guardare con lei ai suoi figli, appunto, e a prendere coscienza che se molti hanno risposto al suo appello, molti altri ancora non lo hanno fatto, con la triste conseguenza che non godono della pace, che sono nell'inquietudine continua, nei conflitti, nelle guerre, nella ricerca e nell'aridità interiore, così come ancora non possono godere dell'amore di Dio che c'è per loro, ma non ne riescono ancora ad attingere. E proprio per questo il terzo sguardo che la Madonna sembra invitarci a rivolgere è uno sguardo accanto,
rivolto agli altri, rivolto ai fratelli che sono intorno a noi. Dice nella terza frase del messaggio: perciò, figlioli, pregate ed amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Dice perciò, dal momento che ci siamo accorti con il secondo sguardo che molti ancora non conoscono l'amore di Dio e non hanno la pace, allora che cosa facciamo? Pregate, amate, formate gruppi di preghiera, esortate al bene. La Madonna, cioè, non si stanca di chiamarci tutti. Tra il cielo e la terra, come un arcobaleno, come un ponte di pace, sta Maria. Ma lei invita anche noi a farci, con lei e con Gesù, ponte di pace per tutti. La Madonna ci invita a non restare spettatori rassegnati e inerti davanti a questa indifferenza del mondo che si rifiuta di camminare sulla via della pace che lei ci indica. La Vergine, che è inviata da Dio, a sua volta invia noi, ci invita a guardare accanto a noi, a chiamare altri sulla strada che porta a Dio, non a fare proselitismo, ma a farci prossimi degli altri. La Madonna è molto chiara su questo punto. Pregate e amate. Non dice di costringere nessuno, non dice di fare pubblicità, non dice di forzare nessuno. È con la preghiera e con l'amore che anche noi, come lei, potremmo guidare, esortare, indicare, incoraggiare, coinvolgere altri nel cammino stupendo del Santo Viaggio, che dà pienezza di senso alla nostra vita, gioia vera, pace profonda alla nostra esistenza. Dunque, tra la chiamata del cielo e l'indifferenza della terra, ci siamo anche noi con Maria, che possiamo aiutare la mamma a radunare i suoi figli, che possiamo diventare apostoli del suo amore, che possiamo essere veri operatori di pace, che possiamo essere trasformati da Dio in strumenti di bene, ed essere le sue mani tese per tanti. Questo ci chiede di fare la Madonna in questo ultimo messaggio, per non lasciare tanti figli di Dio nell'ignoranza, nel deserto esistenziale, nelle tenebre del peccato, ma invece per porgere la nostra mano a tanti, cominciando a camminare con loro, per farci santi insieme, senza lasciare indietro nessuno. Non a caso, in questo punto del messaggio, la Vergine ci ricorda l'importanza di formare i gruppi di preghiera. Ne abbiamo già parlato, ricordiamo che è stata lei stessa, dopo pochi mesi dall'inizio delle apparizioni, a far nascere il primo gruppo di preghiera a Medjugorje e a chiedere poi che nascessero in tutto il mondo. La Via di Maria, che è madre della Chiesa, è un cammino senz'altro personale, ma anche sempre comunitario, che ci spinge a essere chiesa viva, a formare luoghi di fraternità, di comunione, ad amarci scambievolmente, ad aiutarci e progredire insieme. Perciò, se vogliamo vivere questo messaggio, questo mese, guardiamoci intorno, vediamo se possiamo cominciare a incontrarci con qualcuno per formare un gruppo di preghiera. Basta anche cominciare in pochi. Gesù dice che dove sono due o tre riuniti nel suo nome, egli è presente in mezzo a loro. Dunque è sufficiente anche un piccolissimo numero. Forse in famiglia c'è qualcuno che desidera pregare con noi, forse sul posto di lavoro, forse nel condominio, forse in parrocchia, forse tra i poveri che assistiamo. Sarebbe bello pregare insieme a loro, forse tra i nostri amici di sempre. Senza forzare nessuno, stiamo però attenti a cogliere la sete spirituale di chi è accanto a noi, i loro bisogni interiori, i desideri di bene. Raccogliamo le ispirazioni che il Signore in questo mese suggerirà al nostro cuore. Proviamo a fare una proposta. Buttiamoci con un po' di sana audacia, di fiducia in Dio e nel prossimo. Avremo delle bellissime sorprese. Infatti, se la Madonna ce lo chiede, vuol dire che è il momento, che lei ci aiuterà in questo mese in modo speciale a formare gruppi di preghiera o a rinnovare quelli esistenti. Può darsi infatti che già abbiamo un gruppo di preghiera.
Allora ravviviamo la nostra partecipazione, restando fedeli agli appuntamenti del gruppo. Partecipiamo con l'intenzione profonda di pregare e di amarci reciprocamente, non con quella di avere dei ruoli o dei riconoscimenti, di fare pettegolezzi, di fare circoletti, alimentando magari anche lì divisioni e conflittualità. Partecipiamo al gruppo di preghiera con lo scopo chiaro di crescere insieme nella via dell'amore, per esortarci vicendevolmente al bene, come dice la Madonna. Questo è lo scopo del gruppo di preghiera, per diventare sempre di più un cuore solo e un'anima sola, come la prima comunità dei discepoli, per farci santi in compagnia. Restiamo sempre aperti poi, allargando il gruppo di preghiera, invitando altri a partecipare, accogliendo tutti coloro che i nostri amici avranno invitato e che si aggiungono lungo la strada. E in questo mese, nei gruppi di preghiera, raccogliamo in particolare la richiesta della Madonna che ci spinge a pregare molto per una intenzione in particolare, per chi non ha la pace, per chi non ha conosciuto ancora il Dio dell'amore. Infine, il quarto sguardo. Il quarto sguardo è uno sguardo dentro, uno sguardo rivolto a noi stessi, alla nostra anima. Dice la Madonna nella quarta frase del messaggio: Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Sapere che la Madre di Dio e Madre nostra è con noi, cammina con noi, ci guida, come ha detto, e intercede, come sta dicendo, presso Dio per noi, è anzitutto di grande conforto e consolazione per ognuno di noi, perché ci assicura che c'è Lei che accompagna le nostre giornate, con tutto ciò che la nostra vita ci prospetta quotidianamente: impegni, responsabilità, fatiche, preoccupazioni, progetti, buoni propositi. E questa presenza di Maria non è scontata, è una grazia immensa. Avere accanto una buona madre come lei, sempre pronta per noi, è veramente qualcosa di formidabile. Ma noi ne beneficiamo? Su questo primo aspetto ci dovremmo soffermare, domandandoci quanto mettiamo a frutto questa grazia, quanto viviamo insieme a Maria tutto quello che ci succede, tutto ciò che dobbiamo affrontare, quanto condividiamo con lei tutte le nostre gioie, tutte le nostre preoccupazioni, quanto ci affidiamo alla sua protezione, quanto dialoghiamo con lei durante il giorno, quanto ci rivolgiamo a lei per un saluto, per il buongiorno, per la buonanotte. Con tante piccole preghiere ardenti anche di ringraziamento durante la giornata. E soprattutto, pensando al dono che Medjugorje è per questo tempo, chiediamoci quanto torniamo con la mente e il cuore alle parole del suo ultimo messaggio del mese. Quante volte nel mese lo rileggiamo, lo meditiamo, proviamo a metterlo in pratica? Quanto cerchiamo di comprendere davvero in profondità ciò che lei ci vuole comunicare e di incarnare quello che lei ci chiede per rispondere, come lei dice, alla sua chiamata. Ecco, questo mi viene in mente quando leggo quest'ultima frase del messaggio: Io sono con voi e prego per la vostra conversione. In questa frase c'è un secondo aspetto da considerare. La Madonna dice che lei prega per la nostra conversione. Questa consapevolezza quindi della sua presenza non è soltanto di conforto, ma è anche di grande incoraggiamento, di grande stimolo per il nostro cambiamento personale. Infatti, se la Madonna prega per la nostra conversione, possiamo essere sicuri che abbiamo tutte le grazie necessarie per lavorare seriamente su noi stessi e sul nostro cuore. C'è lei che prega per noi. A questo proposito potremmo considerare che se nella prima frase del messaggio la Madonna ci parla della via della pace in riferimento alla meta finale della santità e della pace che appunto ne scaturisce, in quest'ultima frase del messaggio ci parla ancora di questa via, ma con riferimento alla prima tappa, alla tappa della conversione. Quindi la meta ci aveva detto e poi ci fa ripartire dai primi passi.
Sarà allora di fondamentale importanza in questo mese rinnovare quello che la Madonna in questi anni ci ha detto sulla conversione del cuore. Ci sono tantissime cose che la Madonna ha detto sulla conversione del cuore, tutti i passi per la conversione che lei ci ha chiesto di fare, mettere Dio al primo posto, purificare il nostro cuore con la confessione, rifiutare il peccato, rinunciare per sempre al peccato e scegliere sempre e soltanto Dio e i suoi comandamenti. Ci sono tantissime cose che lei ha detto sulla conversione. Però ecco, proprio per essere più semplici e cominciare da qualche cosa per guardare, per riuscire a guardare, a fare questo quarto sguardo, cioè per cominciare a guardare all'interno del nostro cuore e rispondere proprio all'interrogativo di dove siamo su questa tappa della conversione, se l'abbiamo cominciata a fare, se abbiamo conquistato questa prima tappa della conversione o se abbiamo ancora qualche cosa da fare. Ecco, per fare tutto questo possiamo partire da quelli che Padre Iozzo, il primo parroco di Medjugorje, ha chiamato i cinque sassi. Vi ricordate quali sono i cinque sassi? Il rosario quotidiano, la Santa Messa quotidiana, la Sacra Scrittura, la confessione almeno mensile, il digiuno. Nel nostro gruppo di preghiera, vi racconto questo, abbiamo fatto questo piccolo esperimento. Nel nostro ultimo incontro abbiamo preparato cinque bigliettini, uno per ogni sasso. Ciascuno ne pescava uno con l'impegno di provare a viverlo in questo mese in modo particolare. Nonostante siamo in cammino insieme da diversi anni sulla via che la Regina della Pace ci indica nei suoi messaggi, ognuno si è accorto che ancora non viveva appieno i cinque sassi. Qualcuno quindi ancora non viviamo appieno la prima tappa, quella della conversione. Qualcuno non faceva ancora il rosario quotidiano. Qualcuno non riusciva ad andare a messa tutti i giorni, qualcuno ancora trovava difficoltà nella confessione, qualcuno non aveva ancora l'abitudine di leggere ogni giorno e fare un proposito sulla parola di Dio, durante i giorni feriali anche. Qualcuno non riesce ancora a fare il digiuno settimanale a pane e acqua come la Madonna ci chiede. Insomma, abbiamo tutti ricominciato a lavorare sulla nostra conversione a partire da questi cinque sassi, per fare tutti i passi base di questa via sulla quale la Madonna desidera guidarci. La prima frase: Dio mi manda per guidarvi sulla via della pace. E questa è la guida che la Madonna ci fa. Qualcuno, vi dico questo, ha pescato il bigliettino del rosario quotidiano, che sembrava la cosa più semplice, e ha detto sollevato: ah, io questo già lo faccio. Ma subito il marito le ha detto: allora vuol dire che ne devi fare due al giorno. Effettivamente la Madonna chiederebbe il rosario intero, quindi qualche volta crescere nella conversione vuol dire fare di più e fare meglio quello che già facciamo. Lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la messa. La Madonna ci ha spiegato tante volte che non si tratta solo di andare a messa la domenica per assolvere un dovere e neanche di andarci quante più volte possibili durante la settimana per abitudine o per sentirci bravi, ma si tratta di mettere Dio al primo posto, dando a Lui le primizie, ossia la priorità su ogni altro impegno della giornata. Di essere attenti, attivi e partecipi durante la messa, di celebrare a tutti gli effetti la Santa Messa insieme al sacerdote e agli altri fedeli, come ci insegna la Chiesa, di prepararci alla messa con l'invocazione allo Spirito Santo e con la preghiera, di gustare il momento di dialogo con Dio che ci parla durante la messa attraverso la Sua parola, prima lettura, Vangelo, Salmi. Si tratta di saziarci alla mensa dell'Eucaristia con tutto il cielo che durante ogni messa si apre e scende sull'altare con Gesù per noi e dentro di noi. Si tratta ancora di restare con Lui in ringraziamento senza scappare via subito dopo la benedizione. Ecco, insomma, questi sassi, se vogliamo comprenderli in profondità, sono sempre un grande aiuto per la nostra conversione. Usiamoli. In conclusione, in questo mese esercitiamoci in questi quattro sguardi che
che abbiamo messo a fuoco con questo messaggio della Madonna, cercando di guardare con gli occhi di Maria, sempre l'Altissimo in cielo, sempre il peccato che ancora è sulla terra, gli altri accanto a noi e soprattutto dentro di noi, nel nostro

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco li portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ma perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati», disse al paralitico, «prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, allora celebriamo con gioia la Madonna della Libera. Il suo titolo ci ricorda che Maria non trattiene nulla per se stessa, ma conduce sempre a Gesù, conduce sempre a colui che può liberarci. Ci libera anzitutto dal peccato, come abbiamo detto all'inizio, ci sostiene nelle prove che ogni tanto si affacciano nella vita di tutti noi e ci accompagna nelle nostre fragilità. Allora, in certo senso, Maria è per noi come quei quattro amici nel Vangelo che lo portano da Gesù. Essi prendono sulle spalle il paralitico e lo conducono da Gesù. E anche così la Vergine fa con noi, ci prende per mano, ci accompagna, ci incoraggia e ci porta da Gesù che è l'unico che può liberare il nostro cuore dalle ferite, dalle angosce, dalle preoccupazioni, l'unico che può guarire il nostro cuore. Questo Vangelo ci offre due bellissimi insegnamenti. Prima dice che la guarigione, più della guarigione del corpo, è più importante la guarigione dell'anima. Gesù non inizia guarendo le gambe del paralitico, ma comincia dal suo cuore. Che cosa dice? «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». Non gli dice: «Allora prima sistemiamo le tue gambe, la tua salute, e poi pensiamo un po' all'anima». Dice: «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati». E noi forse avremmo chiesto la salute del corpo. È importante camminare, no? Oggi tante volte ho sentito: «Padre, io chiedo questa grazia di poter camminare, di essere autonoma fino alla fine. Non voglio essere il peso per nessuno, non voglio dare i problemi ai figli». Ognuno di noi vuole camminare, anche il fatto di poter uscire da casa da soli, no? Fare la spesa, essere autonomi, molto importante. Però Gesù dicendo che non è la cosa più importante avere le gambe, avere la salute fisica. Gesù dice che esiste una paralisi ancora più grande, ancora più grave, ancora più pericolosa, cioè quella del peccato, quella paralisi che blocca il cuore,

blocca tutta la tua vita e soprattutto ti allontana da Dio. La salute del corpo è un dono di Dio molto prezioso, perché attraverso il corpo fisico, attraverso la salute fisica, come ripeto spesso, si esprime la nostra anima. Possiamo pregare, aiutare, fare del bene, no? Però questa salute è temporanea. Temporanea, veramente. La salute dell'anima invece è il bene più grande, perché quella salute, la salute dell'anima che apre il portone del cielo, la salute dell'anima che apre il portone del paradiso. E per questo il primo miracolo è il perdono. E anche guardate come Gesù chiama questo paralitico, non lo chiama poverino malato, ma dice figlio. Noi agli occhi di Dio siamo sempre figli. Anche quel misero peccatore, anche quello che vive un po' in miseria del peccato, della lontananza da Dio, è sempre un figlio. Siamo figli chiamati a rialzarci, chiamati a ricominciare. Quindi ogni confessione è un ricominciare. Fratelli e sorelle, come questo paralitico, anche noi, tutti, portiamo delle paralisi interiori, paure, i nostri egoismi, i nostri peccati, i nostri scoraggiamenti. E oggi il Signore ripete per ciascuno di noi: coraggio figlio, tutto è da guarire, però col tempo, pian piano, tutto da guarire. Allora lasciamoci guarire, perché Gesù è capace di guarire ogni malattia, ogni persona, però da parte nostra è importante lasciarsi guarire. E poi la seconda cosa che è importante secondo me, quando il Vangelista dice: Gesù vista la loro fede. Gesù non vede solo quel povero da aiutare, non vede solo la malattia di quel povero, dice anche quelle 3-4 persone che lo portano con la barella. Gesù vede la fede dei suoi amici, di quel paralitico, e sono loro che lo hanno preso sulle spalle, che non si sono arresi davanti agli ostacoli, no? Avrebbero potuto dire: ma è impossibile ad arrivare Gesù, lasciamo questo povero qui, forse Gesù in qualche modo. Ma loro sono perseveranti, fanno di tutto per portarlo da Gesù. Quanto è importante avere accanto le persone che ti avvicinino a Dio. La vera amicizia non consiste soltanto nel stare bene insieme, nel ridere, raccontarsi le barzellette, anche questo è importante, no? Trasmettersi la gioia, tirarsi un po' giù a vicenda. Però come insegna San Elredo, già 1000 anni fa scrive questo poemetto, libretto sull'amicizia, lui dice: davvero un amico è un eccellente balsamo di vita. Tutti siamo un po' paralitici e tutti abbiamo bisogno delle amicizie che ci rendano migliori, no? Avere le persone con cui io possa diventare un po' migliore. Come diceva San Giovanni Paolo II, questo nostro famoso polacco, z jakim przystajesz, takim się stajesz, cioè se noi frequentiamo le persone poco buone, anche noi pian piano diventiamo meno buoni, assorbiamo la loro, a volte, negatività. Se noi invece frequentiamo le persone buone, no, che non sparlano, non chiacchierano troppo, non fanno del male a nessuno, anche noi assorbiamo la loro positività, il loro bene, la speranza che ci trasmettono. Quindi è importante avere quelle persone con cui camminare verso il Signore. E qui una domanda per ciascuno di noi: io ho delle persone che mi aiutino a rafforzare la mia relazione con il Signore, che mi aiutino a diventare una persona migliore cristianamente ma anche umanamente, no? Oppure un'altra domanda: ma io sono per qualcuno un amico così, no? Posso dare un po' di supporto, un po' di speranza? Sono uno che vuole avvicinare quella persona al Signore? Auguro prima a me stesso e anche a voi queste due cose: di desiderare

soprattutto avere l'anima sana, lasciarsi guarire dal Signore, chiedere ogni giorno la grazia di camminare con il Signore, lontani dal peccato, e il secondo, che possiamo avere il Signore sul nostro cammino e le persone che ci possano aiutare a diventare migliori, più santi, più buoni, perché come ha detto qualcuno, Dio ci ama, Dio si prende cura di noi anche attraverso le persone buone che mette sul nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.